0: sai su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando? Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Wake Up Pills.
1: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio parlarvi di una parola che negli ultimi decenni ha subito una curiosa trasformazione. Alcalino. L'acqua alcalina, la dieta alcalina, gli alimenti alcalinizzati, gli integratori alcalinizzanti. Nel linguaggio del benessere alcalino è diventato sinonimo di puro, sano, naturale. E dall'altra parte abbiamo il suo nemico, l'acido. Acido suona male, corrosivo, aggressivo, qualcosa da neutralizzare in fretta. Da qui nasce un'idea molto semplice. Il nostro stile di vita, la nostra alimentazione moderna tenderebbero ad acidificare progressivamente l'organismo. Carne, formaggi, cereali e altri alimenti sarebbero acidificanti. Frutta e verdura sarebbero invece alcalinizzanti. E quindi modificando la dieta, assumendo particolari prodotti o semplicemente bevendo acqua alcalina, potremmo spostare il nostro organismo verso una condizione generale più alcalina.

Da dove arriva questa idea? Perché curiosamente non è del tutto inventata. Cioè, la gran parte sì, Spieghiamoci. Già all'inizio del Novecento circolavano diete che classificavano gli alimenti in base alla loro presunta capacità di produrre un effetto acido o alcalino nell'organismo. Successivamente nasce quella che viene chiamata Acid Hash Hypothesis, l'ipotesi delle ceneri acide. L'idea parte da un fenomeno reale. Metabolizzare alimenti diversi produce carichi differenti di acidi e basi da gestire per il corpo, e questo può modificare ciò che i nostri reni devono eliminare. Negli anni 60 viene sviluppata un'ipotesi interessante, soprattutto per la salute delle ossa. Se la dieta produce continuamente un carico acido, da qualche parte il corpo dovrà prendere sostanze alcaline per neutralizzarlo. E una possibile riserva di sostanze alcaline è lo scheletro. Quindi, secondo questa teoria, una dieta fortemente acida potrebbe costringere progressivamente il corpo a mobilizzare minerali dalle ossa per tamponare l'acido, favorendo dunque l'osteoporosi. Era un'ipotesi scientifica. Era anche verificabile, il problema è che quando è stata studiata meglio, questa catena causale non ha retto. Ma l'idea era estremamente seducente. E nel mondo delle diete alternative il concetto si allarga. Non più un elevato carico acido potrebbe influenzare il metabolismo osseo, ma l'acidità fa male e di conseguenza il suo opposto, l'alterazione.

progressivamente l'acidificazione viene associata a stanchezza, infiammazione, invecchiamento, obesità, osteoporosi e nelle versioni più estreme persino al cancro. A questo punto la soluzione diventa intuitiva. Alcalinizziamoci. Bellissima idea. Ha due problemi. Il primo è che alcalino non significa sano. Che cosa vuol dire alcalino? Beh, vuol dire che utilizziamo in chimica una grandezza chiamata pH per descrivere se una soluzione è acida o basica, ovvero alcalina. Basico e alcalino è la stessa cosa. Definiamo un pH 7 come un pH neutro, un pH più basso di 7, da 0 a 7 siamo nel campo acido, con un pH sopra 7, fra 7 e 14 siamo nel campo basico o alcalino. Fine. Questa scala non misura quanto una sostanza faccia bene. Il succo di limone è acido. La candeggina è fortemente alcalina e vi sconsiglio fortemente di sostituire il limone con la candeggina sopra i gamberi. Acidi e basi forti possono essere entrambi estremamente corrosivi, quindi alcalino non è una proprietà salutistica, è una proprietà chimica. E acidi e basi, fra l'altro, per i loro effetti macroscopici, anche se noi li vediamo opposti, sono molto molto simili. Per pulire il water, o utilizziamo l'acido muriatico, che per l'appunto è un acido, o utilizziamo la candeggina, che è molto molto alcalina.

Secondo problema, il nostro corpo non deve essere alcalino, deve avere il pH giusto nel posto giusto. Lo stomaco è fortemente acido e deve esserlo, se no non digerisci. La pelle è leggermente acida e deve esserlo, se no viene colonizzata dai batteri. Il pH cambia lungo l'intestino e il sangue viene mantenuto in un intervallo strettissimo. Fra pH 7,35 e pH 7,45, un decimo di punto. Perché? Perché enzimi, proteine, elettroliti, l'attività delle cellule e il trasporto dell'ossigeno dipendono tutti da condizioni chimico-fisiche molto precise e fra queste c'è il pH. Se riuscissimo effettivamente nel nostro intento, ovvero quello di alcalinizzare il corpo, tutto ciò che otterremmo è un ricovero d'urgenza al pronto soccorso. Svilupperemo la cosiddetta alcalemia, che nei casi più gravi può portare al coma e alla morte. Il nostro organismo possiede una marea di sistemi proteici, sistemi chimici, polmoni e reni che lavorano continuamente per evitare che il pH cambi troppo.

fautori della dieta alcalinizzante diranno che non è vero, che c'è un modo molto semplice per vedere se il corpo si sta alcalinizzando oppure no, ovvero misurare il pH delle proprie urine. Ora, a parte che sta cosa fa schifo, se sei arrivato fino a questo punto qua per sostenere la tua teoria dovresti guardarti allo specchio, farti due domande e darti pure due risposte, ammettiamo di voler fare l'esperimento. Io inizio a mangiare acido e tu inizi a mangiare alcalino. Poi, fra una settimana, misuriamo il pH delle urine. Effettivamente le tue urine sono molto più alcaline delle mie. Hai dimostrato che si è alcalinizzato il corpo? No, hai dimostrato il contrario. Le urine sono quello che scartiamo. Se mangiando alcalino le urine diventano alcaline, significa che il tuo corpo sta combattendo contro tutte ste sostanze basiche che sta inserendo nel tuo corpo e le sta scartando. È come guardare cosa esce dal tubo di scarico e concludere che quella sia la composizione del carburante. E no, cari miei, quello è quello che non riusciamo a bruciare e buttiamo fuori. E quindi mangiate frutta e verdura, ma perché è un'ottima abitudine, non perché vi alcalinizzeranno il corpo, e anzi, sperate che non lo facciano, perché il vostro corpo non vuole essere acido né basico, vuole essere esattamente come è già, e lavora affinché voi non gli rompiate.

0: Radio Rockers, questa puntata di Wake Up Pills fra pochissimo potrete, se volete, riascoltarla in podcast in una versione completamente nuova grazie al meraviglioso lavoro di sonorizzazione di David Guido Guerriero. Ci sentiamo sul nostro sito radiorock.it e su tutte le principali piattaforme streaming.
1: Wake Up Pills.
2: Wake Up Pills.
3: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
2: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
4: Rockstar. Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Good morning, good morning.
3: State ascoltando
8: The Rock Show,
3: il morning show di Radio Rock.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti signori, 6:47 venerdì 2 ottobre 2026. Buongiorno e benvenuti a Rock Show da Alessandro Tirocchi.
10: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
9: Buongiorno Mauri, come stai, come va?
10: Sto mangiando.
9: Bravo, cosa mangia Mauri? 3899106600 WhatsApp e Telegram a vostra disposizione, scopriamolo tutti insieme. Ma diamo subito il buongiorno al nostro Giancarlone. Ciao Giancarlo, il nostro Luigi. Ciao Luigi, che ci scrivono tra i primi su Telegram. Partiamo, lo facciamo stamattina subito con i Doors di Break On Through, poi la novità firmata Clutch.
11: Radio Rock, back in time.

0: che vi piace The Drifter Returns dei Clutch, beh, potete votarla sul sito radiorock.it alla sezione novità, perché così si fanno le cose per bene. Tra l'altro sono dentro da 3 settimane. Segno insomma, che più o meno credo vi stia piacendo. Subito un saluto, un abbraccio al nostro Alessandro da Livorno. E poi ho deciso di chiamarlo così, lo spunto di Fabrizio.
1: Non me va, mi sono rotto il cane. Non me va, mi sono rotto il cane. Allora, Maurizio sta mangiando il suono mattato, preciso una bomba, una bomba con la crema.
0: Bomba con
1: Buongiorno
0: la crema.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Allora, bomba con la crema no, possiamo dire di no,
2: no.
0: Ma
2: no.
0: Acqua, no scusa, Fogherel, nel senso, bomba con la crema, allora proprio una bomba con la crema no. Però vi assicuro,
2: non c'entra niente.
0: Aspetta Mauri, ti senti di dire proprio no? Di escluderlo,
2: no,
0: diciamo.
2: Dico proprio no, no, no, no.
0: Dici proprio no, no, no. Ma perché non ti piacciono?
2: No, mi piacciono.
0: Fanno schifo le bombe con la crema e disprezzi tanto, tutti i pasticceri.
2: No, assolutamente. Giusto? Ogni tanto è pure buona.
0: Perché Maurizio odia i pasticceri d'Italia? No, tra l'altro è una categoria importante che tanto ci ha voluto bene. Perché? Perché? Perché? Lo scopriremo tra poco, solo vivendo. Infatti, tanto voi al 3899-106-600 WhatsApp e Telegram, fateci arrivare anche un po' un buongiorno. Diteci una cosa, come state? Come vi sentite? Che ci avete? Che va? Come va? Come va? Come va? Tutto bene? Il Corriere della Sera apre, almeno la versione online, in testa con... Dove sta? Ecco, mi è scappato. La lettera di Meloni a von der Leyen. Serve più flessibilità, signora... l'Unione Europea ha detto l'abbiamo già concessa. Le borse sono in rosso al termine della prima seduta di ottobre, segnata dai timori per l'inflazione a causa del petrolio. E chissà se la lettera di Meloni alla von der Leyen possa sembrare anche un po' la letterina che tra un po' scriviamo a Babbo Natale, no? E quest'anno io scriverò: caro Babbo Natale, portami un centinaio d'euro di buoni di benzina, centinaio d'euro di buoni pasto. Credo che si tornerà, sai quando si raccontava, io sono troppo giovane, ma per esempio mia nonna mi diceva che i regali per esempio alla Befana erano le cose da mangiare.
2: Sì,
0: capito, una roba che dice, senza la mangiamo mai per quell'occasione,
2: eh sì, e torneremo.
0: Potrebbe essere

0: Flex, Nermon, Put Your Flowers. Intanto le vostre voci, Gaetano.
1: Buongiorno Alessandro e Maurizio, come va? Stamattina che ne so, mi devo trovare che mi hanno menato, mi sento proprio tutto rotto. Manco menato. Posso dire. È venerdì, perché domani mi ero ripromesso di non lavorare più il sabato, però domani mi devo accannare da una cliente che sono mesi che mi sta appresso. Io devo fare piccoli impicci, non è un grosso lavoro, però non me va per niente. Ok, Gaetano, ragazzi, buon fine settimana, un abbraccio.
0: È per caso, caro Gaetan, una cliente sexy? Magari tu vai là vestito da suorina e lei da frate francescano e fate all'amore.
2: Mamma mia, che fantasie che
0: c'hai, Gaetano, di la verità, di la verità. Ma ancora, caro Mauri, è pronta la voce stentoria di Salvatore.
3: Buongiorno. Ciao, buongiorno ragazzi. Secondo me Maurizio c'ha la faccia da porridge.
0: Ah, stai mangiando il porridge, Mauri? Ti
2: non
0: sei preparato?
2: Sono così
0: presto il porridge.
2: No.
0: Allora, la bomba alla crema no, il porridge no, mi sembra chiaro che è un panino con la mortadella. No.
2: Magari.
0: No, panino con la mortadella no, il porridge no, la bomba con la crema no, mi sembra molto chiaro che sia un pancake.
2: No.
0: No, non è un pancake, non è un panino con la mortadella, non è un porridge, non è una bomba con la crema. È un waffle. Waffle.
2: No.
0: No, e così avanti. Signori, vi voglio far sentire una roba. Si parla spesso di inclusione, di accettazione dello straniero, di come dire, il migrante, come ci poniamo, per far capire che in fondo accettare, o meglio accettare, sapere di dover convivere con chi, diciamo, parte alla ricerca di fortuna, a patto che chiaramente si comporti bene, perché non è che deve essere a vigna del coglione. Ci siamo? Siamo d'accordo? Quindi, a patto che non deve essere la vigna del coglione, ma che si debba, come dire, integrare chi viene nei paesi occidentali per cercare di ricostruirsi una vita che è non solo normale, sacrosanto, ma che tutti noi faremmo lo stesso se ci trovassimo in quelle condizioni. Beh, ieri pomeriggio mi è passata una pagina che si chiama CNC Media, che Iraq fa una serie di robe, tra cui recupera vecchi dossier e robe anche televisive fatte, insomma, tempo fa. Questa è una roba tra gli anni 50 e 60. Italia, boom economico, intervista al nord Italia per sapere chi ne pensano. Destinazione dei meridionali. Italiani, eh? Sentiamo un po'. Vediamo se ci riesco.
2: Sentiamo un po'.
0: Allora.
4: Lei lo sposerebbe un meridionale?
5: Ma veramente anch'io non ho nessun pregiudizio. Comunque probabilmente preferirei un settentrionale nostro. Anche perché, non so, forse sono un pochino gelose. Non si fanno tanto al mio carattere.
6: Io ho notato che quando un uomo importuna una ragazza per strada, quasi sempre è meridionale.
7: Non mi sono antipatici, ma se usassero un po' meno il coltello.
8: I problemi che il meridionale a Torino, certo. Ma io lo rileverei subito. 300.000 colli di via, non se ne vorrei più.
4: Scusi signora maestra, potrebbe far alzare in piedi tutti i bambini meridionali?
5: Ma sarebbe meglio far alzare i bambini settentrionali.
4: Perché?
5: Perché ne ho, insomma, appena 5, pochissimi.
4: E allora li faccia alzare, per favore.
5: Allora sentite bambini un po', adesso si alzano in piedi i bambini nati nell'Italia settentrionale, cioè nell'Italia del Nord.
0: E si alzano 4 bambini.
4: È molto difficile tenere questi bambini.
5: Sì, sono un po' veramente indisciplinati. Questa sarebbe anzi una classe differenziale.
0: Vabbè, questa è molto lunga e dice che tra l'altro a casa vengono...
4: Quali difficoltà particolari lei trova con i bambini meridionali?
5: Dunque, si potrebbe dire sono guardati a casa proprio niente affatto.
0: Puntando sull'assenza delle famiglie, sono intelligenti, poi dice, però...
9: Ma... Lei di dov'è?
10: Sono nativo nel Veneto, ma sono residente a Milano da 25 anni.
9: E che cosa fa?
10: È il tassista, non lo vede?
9: Cosa pensa lei dei meridionali che vivono qui?
10: Ma, mica tanto bene. Io la macchina me la sono comprata, loro sono arrivati, gli hanno dato macchina e pare anche la casa.
0: E allora... Sentito? Gli hanno dato la macchina e pare anche la
2: casa. Sì, queste le gran cazzate.
0: No, nel senso, è un anno non precisato tra il 1950 e il 1960, 60 anni fa, in Italia, tra italiani. No, questo a dire siamo sempre lo straniero di qualcuno. Tra poco Maurizio metterà la parola fine a questo dibattito.
2: A

0: Fairburn, Backstreet Boogie. Io vorrei continuare perché è interessante.
1: Ora, che cosa vuol dire con questo?
2: Cosa vuol dire? Che se stanno nel suo paese è meglio.
0: Ecco, sempre.
3: Che cosa ne pensa lei di questa massiccia immigrazione di...
0: No, vabbè, questi mi faccio sentire perché sono un po' più buoni. Nel senso, i prossimi dicevano: ma no, ma io non ho nessun pregiudizio, per cui insomma è la parte buona. No, questo per carità, dice che no, è che in Italia 60 anni fa, poco meno, tanti discorsi che sentiamo fare oggi su i cosiddetti migranti, che poi è sempre solo una questione di povertà, no? Perché io non ho mai sentito fare obiezioni
4: di disperazione
0: a Michael Jordan.
4: Certo.
0: No, quando si parla di razzismo,
4: povertà,
0: in realtà
4: certo.
0: È povertà.
4: Certo.
0: Non ho mai sentito
4: è
0: dire
4: una guerra
0: niente
4: tra poveri
0: a Christian Kivu, che è rumeno,
4: certo,
0: ma è allenatore dell'Inter e miliardario.
4: Scusa,
0: quindi
4: ma
0: è quello,
4: gente
0: no?
4: C'è gente che dice dei neri, eccetera. Poi magari è gran tifoso di calcio, c'ha uno straniero nero
0: esulta,
4: nella squadra, esulta,
0: c'ha la maglietta,
4: il suo idolo. Cioè, siamo veramente...
0: Ma questo per dirvi però, quando c'è... In America dicono sei sempre il negro di qualcun altro.
4: È vero.
0: Noi che non siamo di colore non possiamo dirlo, ma c'è un detto, no? Sei sempre lo straniero. È la verità, ragazzi. Questa è una roba che si diceva in Italia... Che dicevano gli italiani del nord sugli italiani del sud, che ai tempi andavano in massa al nord, ma perché?
4: Per lavorare.
0: Perché al sud non si
4: mangiava.
0: Va bene?
5: Vabbè, Alessà, in effetti è una grande gnocca, devo essere sincero.
0: Che ti ho detto, Maurizio? Che ti ho detto, Maurizio? Che ti ho detto, no, esageri.
4: Gaetano.
0: Eccolo qua. Pizzica. Allora, amico, qua, come ti chiami?
4: Abbiamo Dani. Scoperto i calcinacci, eh?
6: Buongiorno, ragazzuoli. Allora, integrazione. Io lavoro dentro un cantiere e vi posso garantire che il 50% delle persone,
0: sì,
6: molto di più,
0: sì,
6: sono straniere.
0: Bene.
6: Ormai i rumeni si sono integrati, va benissimo così, quindi persone lavoratori. Ma gli egiziani, ragazzi, no, il 90% non parlano una lingua. Allora io mi chiedo, ma io faccio il gruista, quindi io devo dare a loro il materiale sui ponteggi, su... Non mi sanno di nessuno, né giù, non sanno dire nulla. Ma la colpa di chi è? La loro, che stanno a cercare fortuna di lavorare, perché comunque lavorano, o i datori di lavoro che non fanno neanche una prova di... Vabbè, ma sa parlare italiano?
0: Ti sei risposto, del datore di lavoro, che lo mette in una condizione, ma quelli che te devono dire?
4: Di svolgere
0: se
4: un
0: compito...
4: Se
0: bussano di fame, io andrei a fare qualsiasi... Ma ragazzi, cioè, ma vi è mai capitato? Fortunatamente nella mia vita mi è capitato in poche occasioni di avere necessità, come dire... importanti, per cui io ho fatto qualsiasi cosa, qualsiasi cosa la sapevi fare? No, la faccio, che cazzo me ne frega, devo lavorare.
4: No, però lui ha detto, non è che ha detto che non sanno lavorare, non sanno lavorare, per cui è difficile.
0: Beh, poi
4: in qualche modo, no, fa svolgere.
0: E poi facciamo i morti sul cantiere, qui è una roba, cantiere è roba delicata. Tu pensa se quello gli deve comunicare, attenzione, non è una cretinata, passa la gru, quello non mi capisce, io te trovo.
7: Buongiorno ragazzi, buon venerdì
0: a lei, signore.
7: Scusate la voce, ma sto sotto influenza.
0: No, non possiamo giustificare.
7: Volevo ricordare Conrad Lenz, storico batterista dei Venom, se non l'avete già fatto.
0: Lo ricordiamo, lo abbracciamo e forse mettiamo pure qualcosa tra poco,
4: Grazie.
0: Inclusività in questo paese. Ma per favore, dai, mi viene da ridere. Questo è quello che dice Cattarina. Ma sentiamo ancora.
6: Da parlare, ti sai.
0: No, poi.
6: Teoricamente siamo noi italiani che comunque vogliamo. Per risparmiare, perché poi alla fine è tutta una questione dei soldi e del risparmio.
0: Ma certo.
6: Prendiamo sti ragazzi, gli diamo poco, fanno quello che devono fare, magari lavorano anche di più perché comunque hanno paura sempre di essere licenziati.
0: Sì, Dani, scusami, è veramente molto lungo e dobbiamo cercare di far parlare tutti. Io sono completamente d'accordo con te e ne approfittiamo, cioè è inutile che ci prendiamo in giro, o no? Allora, scusami, chi sta a Roma? Io non so, amici di... del Piemonte, della Lombardia, Mauri, della Campagna, di dove altro ci sei? Da Toscana. Ecco, magari diteci se anche da voi questa usanza di cui sto per parlarvi esiste. A Roma esistono dei posti, fino a poco tempo fa, poi fortunatamente c'è fu un'indagine, a Viale di Tor di Quinto, dove incrocia la tangenziale, sotto a quel ponte era un appuntamento tu tra le 5 e mezza e le 6 del mattino, trovavi una serie, questa è una roba un po' più... di circa 15-20 anni fa, quando c'era ancora l'ondata di manovalanza, diciamo, dall'est Europa, tu trovavi lì 10-20 persone che si mettevano là e aspettavano.
4: Pure sulla Togliatti.
0: E aspettavano, diciamo, il lavoro a giornata.
4: Qualcuno che passasse e li caricasse.
0: E quello è caporalato, tu vai là, passi dei carichi, li paghi in nero. Non li paghi quanto dovresti, tra l'altro, perché è ovvio.
4: Certo.
0: Cioè, nel senso, tu innanzitutto è black e quindi stai risparmiando. Non solo, tu prendi una versione e dici ti do 50 euro, quello deve lavorare e lavora, o no? Sì. Ma molli la colpa di chi è? Di quello che li va a prendere, che si approfitta di una serie di cose. Dai, su.
4: No, ma Maurizio, ma quale cioè, nel senso,
0: che colpa,
4: no?
0: Ne ho.
4: Che colpa c'è nel lavorare? Non capisco, però.
0: No. Non ho capito.
4: No,
0: che
4: no,
0: domanda è?
4: Nel cercare lavoro, no?
0: Ma no, infatti quello sta dicendo. La colpa di chi è, scherzando, di quelli che lavorano o di chi se ne approfitta perché li paga di meno?
4: Allora, però stiamo facendo due discorsi diversi. Perché un conto è l'integrazione, un conto è poi di chi si approfitta sul posto di lavoro. E credo che siano due discorsi diversi, perché abbiamo iniziato il discorso dell'integrazione per poi finire a quello della, no, del...
0: Hai ragione, e allora non
4: del lavoro.
1: Ragazzacci, buongiorno. Basta. Sentendo queste interviste di 60 anni fa,
0: bravo,
1: mi ha fatto ricordare quel film stratosferico con Alberto Sordi e quella stragragnocca bellissima di Claudia Cardinale ambientata in Australia, che rispecchia un po' come era vista la gente del sud e quello che vivevano nel sud, appunto, per emigrare in Australia e cercare marito e viceversa, insomma. Era una realtà proprio agli antichi.
0: Vi basti pensare anche alcuni, no? Vi sarà capitato, perché ogni tanto girano sul web queste cose, di alcuni, come dire, fogli di allerta che giravano negli Stati Uniti agli inizi del secolo, quando, nello scorso secolo, quando arrivavano gli italiani immigrati, che li descrivevano poco più che ominidi preistorici. Cioè,
4: tra l'altro c'erano delle camerate,
0: malati,
4: perché dovevano fare quarantena.
0: E vabbè, quello cui... diciamo che era un processo che facevano tutti, non gli italiani. Cioè,
4: sì,
0: arrivando dall'altra parte del mondo, te facevano fare tipo col Covid, l'isolamento e vabbè. Ma quando giravano i fogli, come si chiama? Gli avvisi nella città, dicevano: attenzione, perché l'italiano è di corporatura così, decolorito così, ruba, puzza, c'hai malattie, strilla. Oh, ma 100 anni fa, non 1000 anni fa.
4: No.
0: Quindi dovremmo capirla sta cosa. Eppure invece, caro Mauro, non la capiamo.
4: Non la capiamo, perché stiamo, perché evidentemente viviamo un benessere che dall'altra parte del mondo non c'è. E quindi in qualche modo il nostro essere privilegiati fa sì che noi possiamo fare il nostro orticello, le nostre barriere, le nostre barricate, e dire qua non c'entra nessuno.
0: Va bene, signori, 3899-106-600, WhatsApp e Telegram, le vostre voci a disposizione, che verranno subito messi in diretta. Intanto i Tool, fino al break.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Grazie all'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri, gli stabilimenti di Ostia potranno rimanere aperti anche oltre la tradizionale stagione balneare. Gli operatori possono richiedere via PEC l'autorizzazione indicando il proprio programma delle iniziative e delle attività di ristorazione. Iscrizioni ancora aperte per la Longevity Run che si terrà il 17 ottobre a Roma nell'ambito della mezza maratona, una manifestazione che attraversa il cuore della capitale e che ancora una volta porterà migliaia di partecipanti a correre tra la storia, la cultura e le bellezze di una città unica al mondo. Info su romahalfmarathon.it. Domenica Villa Panfili torna all'iniziativa Il canile va in città, promossa da Roma Capitale per favorire le adozioni dei cani ospiti nelle strutture di Muratella e Ponte Marconi. Appuntamento alle 16:30 all'ingresso di Largo 3 Giugno 1849, dove si potranno incontrare i cani in cerca di adozione. Info su comune.roma.it.
0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
3: Esattamente questo dovete fare tutti i giorni. Sono le 6, 32 minuti 16 secondi, venerdì 2 ottobre 2026. Riprendiamo con i Kiss di Rock and Roll All Night.
4: Radio Rock, back in time.

0: parliamo degli editors, anche questa la potete votare. Degli Interpol, scusate, Wings on Fire. Sentiamo un po'.
1: Buongiorno ragazzi, Aristante arriva tanto indietro, vicino a via dell'Arco di Travertino, dove c'è stato smorzo, mi sembra che c'è stato ancora la mattina presto là.
0: Ah sì?
1: Di quelli che lavorano a cercare di guadagnarsi la giornata, di guadambiarsi. Però ci trovi pure a gente, diciamo.
2: E credo che siano due discorsi diversi.
1: No, non voglio di normale, tipo che magari sa pure lavorare, capito come?
0: Sì, sì.
1: Così.
0: Certo, certo, è chiaro.
3: Buongiorno e buongiorno Mauro.
0: Ciao Donny.
3: Buona giornata, buon lavoro e niente, vi ricordo che siete due sozzoni, ma tanto lo sapete già perché sapete.
0: Sozzoni.
4: Bravissimi ragazzi, è proprio quello il problema. A me mi è capitato più di una volta sta settimana che poi se succede qualcosa è responsabilità mia, perché io, cioè la responsabilità mia. E chi guida la gru lo sa, devi stare attento tu a quello che fanno loro, oltretutto. Ed è un problema, perché mi è capitato più di una volta o che hanno legato male o che non si sanno esprimere, quindi io tiro su e magari non dovevo tirare su perché non lo sanno neanche loro.
0: Grazie Dani, è sempre molto lungo, quindi ti devo interrompere. Vi rendete conto pure che rischio? Cioè, nel senso, sì. Poi sentiamo e leggiamo degli incidenti con le morti sui posti di lavoro. Quindi, allora, buongiorno ragazzi, questo è l'esercito industriale di riserva di Marx.
5: Buongiorno ragazzi, Marx.
0: Salve, buongiorno signor Marx.
5: Dei colleghi extracomunitari che lavorano onestamente, in regola, pagano le tasse, però c'ho anche colleghi di destra italiani che sono estremamente razzisti e nella testa hanno veramente la propaganda di questo governo, no? Che l'immigrato è quello da cacciare, perché viene qui a rubarci il lavoro. Io faccio un esempio da mio figlio, li chiamano i ciavattari perché lavorano in ciabatte e a divide la roba, che è un lavoro molto pesante, e sono tutti egiziani, sono tutti pakistani, perché gli italiani non vogliono fare quel lavoro, il lavoro non regola, tanti italiani certi lavori non li vogliono fare, quindi questi immigrati che vengono qui a far il mazzo, cioè ben vengano, perché sennò quel lavoro non lo farebbe nessuno.
6: No, assolutamente, guarda, io sono proprio d'accordo, nel senso che poi è ovvio, no, che l'immigrazione di massa è clandestina, comunque comporta dei problemi logistici, però noi probabilmente non ci dovremmo mai dimenticare, poi proprio da un punto di vista umano, il fatto che se qualcuno decide di lasciare la propria terra, la propria casa, la propria famiglia, quel poco che ha, per andare a trovare, no, è qualcosa da qualche altra parte, dove non sa la lingua, dove si deve integrare, dove deve ricominciare da capo, è perché è disperato.
0: Sì, beh, insomma,
6: non lo fa non così sta. Perché dice a un certo punto decide di fare una gita e prende
0: poi,
6: e va. Se si mette su un gommone e fa un fa 40
0: folle.
6: Giorni di mare insieme a un
0: folle,
6: figlio
0: dai.
6: Neonato, è perché è disperato. Altrimenti non lo farebbe mai.
0: Al netto di questo, per questo dico che proprio i migranti in genere, e non vi dimenticate mai le intercettazioni del Poro Buzzi, Poro per modo di dire, quando diceva
6: quanto
0: vi ricordate lo scandalo di Mafia
6: sopra.
0: Capitale, Buffi,
6: sì, no,
0: Carminati,
6: perché
0: le collusioni con la politica di destra e di sinistra al tempo del Comune di Roma, tocca dirlo,
6: sì,
0: insomma.
6: Ci siamo dimenticati
0: ammanicati
6: perché Alemanno sta di nuovo in televisione.
0: Sì, sì, ma c'era anche il come si chiama? La connivenza, c'era quella famosa foto che ritrae praticamente tutto l'aula consigliere romana,
6: cioè,
0: nel senso
6: dalla
0: sinistra alla destra, perché Buzzi è un uomo di Cooperativa Rossa, messa su da una parte che dovrebbe no avere
6: certo.
0: niente a che fare con certe
6: cose. Ma quando
0: cose.
6: Ci stanno i soldi di mezzo
0: oh.
6: e da spartire.
0: E Buzzi diceva: i migranti rendono
6: colore.
0: Più della droga. Era d'accordo anche il signor Carminati, che qualcuno conoscerà, ha segnato, diciamo, tutte le pagine. Dei crimini un po' più grossi in questo paese, molto spesso c'è il nome di Massimo Carminati. Ora, seppure sta gente ti arriva a dire che il migrante oggi è un affare più della droga, io credo che noi ci dovremmo fare delle domande proprio sulla gestione, cioè su capire che molto spesso tutto l'ambaradan viene sfruttato nel demonizzarlo, viene sfruttato nel non
6: esatto.
0: affrontare il problema, perché poi i problemi ci sono anche legati a quelle alla migranza, diciamo, alla migrazione clandestina, ecco.

0: Bob Mole, Sunshine Rock, 6:15.
1: 92 minuti di applausi. Grande Mauri.
2: Buongiorno ragazzi. Purtroppo è gente che non ragiona. E quando gli dici che questa gente paga decine di migliaia di euro per fare questo piatto, dice: che sono stupidi. No, non sono stupidi. Vanno via da zone in cui non gli danno il passaporto, non possono prendere gli aerei di linea, no, non possono viaggiare, devono fare questa cosa per forza. E non solo, ma non ce li hanno, quindi si indebitano. Quando arrivano qua devono lavorare, fare lavoro forzato, prostituzione. Cioè, sì, ma che cazzo vi pensate che vengono qua a giocare?
3: Poi, ma tra l'altro, noi...
2: Che cazzo pensate che li faccia entrare? No, scusate. Sono gli italiani, la mafia, quelli che sfruttano il lavoro in nero. Chi pensate che faccia entrare questa gente?
0: È la politica connivente che li utilizza per gli slogan. È proprio molto chiaro.
3: Sì, che poi è gente veramente sfruttata a tutti i livelli, perché è sfruttata nel loro paese quando appunto gli chiedono soldi per arrivare qua. Poi è sfruttata nel momento in cui viene qua. Poi è sfruttata perché comunque viene in qualche modo proprio sfalsato tutto quello che il discorso
0: viene usata come slogan. Per esempio, sì, la politica la utilizza come slogan.
3: E certo.
0: Chi la colpevole e quindi c'è il nemico facile a portata di mano per giustificare tutto, no? Come se poi il rincaro della benzina o il fatto che i salari sono fermi da 30 anni fossero responsabilità dei migranti. E dall'altra parte c'è chi invece gioca a far paladino della giustizia senza affrontare il problema, senza dire: sì, c'è un problema, ma è un problema molto meno grave di quello che dice per esempio il centrodestra, no? Però il centrosinistra affronta il problema dell'immigrazione come no, dobbiamo accogliere, non si... e invece no, bisognerebbe essere sinceri. E cioè, qual è il problema? Numeri alla mano? Ci sono i clandestini criminali? Sì, e quelli li rimandiamo a casa.
3: Vabbè, ma
0: perché mi pare giusto.
3: Però
0: il resto
3: detto,
0: deve essere integrato, punto.
3: Quella
0: fine.
3: È una cosa che viene detta. No, tra l'altro cioè, per esempio, il discorso delle scuole, no? Mo si è proposta sta cosa come se fosse un problema principale, come se fosse un problema campale.
0: No, che tra l'altro è già sbagliato all'inizio, perché non esiste uno, non c'è
3: tutto.
0: Quell'emergenza. Due, è non è un'emergenza
3: tutto.
0: Perché è già di fatto così. Se vi fate un giro
3: tutto.
0: Nelle scuole italiane, non c'è più. Immaginare le classi coi tetti è una cosa. Tu vedrai che infatti tra un po' non si potrà
3: non
0: fare
3: si
0: perché
3: potrà
0: non
3: fare,
0: è possibile.
3: Tra l'altro,
0: perché fortunatamente
3: diritto.
0: Sono bambini nati in Italia. Di che cazzo parlate? Dai, su.
3: Il problema è che bisogna strumentalizzare tutto ai fini di propaganda. Perché se la politica facesse politica e quindi fosse lungimirante e quindi facesse veramente gli interessi del popolo, diciamo così, e non si preoccupasse solo esclusivamente di mantenere il culo sulla poltrona, probabilmente avremmo politiche molto più intelligenti e molto più, tra l'altro, attaccate alla realtà, perché sono completamente staccati dalla realtà.
0: C'è da fare un gioco, basta. Mauri, dobbiamo essere leggeri.
3: Leggeri,
0: quindi dobbiamo fare un gioco.
3: Mauri,
0: allora, un professore giapponese ha detto alla sua classe: vi porrò 9 domande difficili che vi aiuteranno a conoscere meglio voi stessi. Ora, se sia vera la premessa, non lo so, perché arriva da alcune pagine che fanno, come dire, proprio domande, sondaggi, quindi mo non lo so se la premessa è il professore giapponese, ma ci frega il giusto. La verità è che le domande che seguono in realtà sono molto interessanti e si prestano ad un gioco. La prima è questa: se vi restasse un solo giorno da vivere, lo direste a qualcuno? E se sì, a chi? Cioè, qualcuno vi dice: guarda, domani sparisci. Un giorno c'hai. Lo direste mai a qualcuno? E a chi? E poi ti do
3: una persona sola?
0: No, tu lo diresti a qualcuno, potresti pure dirmi no. Io, per esempio, forse probabilmente non lo direi a nessuno.
3: Ok.
0: Molto probabilmente.
3: Ok.
0: Se invece tu dovessi dirla a qualcuno, a chi lo diresti? Oppure vuoi dire no? Capito?
3: Allora,
0: il gioco è questo.
3: Okay.
0: 3899-106-600, WhatsApp e Telegram. Prima domanda: se vi restasse un solo giorno da vivere, lo direste a qualcuno? A chi? E la seconda, così, se no poi arriviamo alla fine e non ce la facciamo. La seconda è: se ti dessero una scatola con dentro tutto quello che hai perso, mi segui?
3: Sì.
0: Cosa cercheresti per primo? Cioè, la prima cosa che andresti a cercare.
3: Oddio, dove
0: cosa
3: stare?
0: Barra, come dire, cosa barra, non deve essere per forza una cosa materiale, ok? Però se ti desse una scatola con dentro tutto ciò che hai perso, cosa cercheresti per primo? Per cui ci avete due belle domande alle quali rispondere al 3899-106-600, WhatsApp e Telegram per voi. Il primo: se ti dicessero: oh, guarda, ti rimane un solo giorno, uno solo, lo direste a qualcuno? E nel caso in cui lo faceste, a chi? E poi, se ti dessero una scatola con dentro tutto ciò che hai perso, cosa cercheresti per primo? La prima cosa.

0: ciao.
1: Sì, a qualcuno lo direi se dovessi scomparire, perché è importante per salutarli bene, è importante salutare bene
2: una persona,
1: tutto quello, avere la possibilità di dire, di non lasciare nulla in sospeso. E nella scatola troverei tutto il tempo perso inutilmente a cercare di far capire le mie ragioni e fare il sacchiotto che ho perso al mare quando ero bimba. Ciao!
2: Cara amica Oriana, quello sacchiotto ce l'abbiamo noi e l'abbiamo smembrato.
3: Allora, la prima domanda sì, lo direi a mio figlio, ai miei cari, certo, ai miei fratelli.
2: Una persona.
3: La seconda
2: però,
3: domanda,
2: una.
3: Forse cercherei il lavoro che ho perso, che ho fatto un concorso e mi hanno chiamato, ma poi non mi hanno preso perché già stavo a lavorare in regola. E però questo lavoro mi sono fatto un mazzo per 33 anni, sicuramente con quell'altro lavoro sarei stato molto più tranquillo, però ormai è andata così. Importante averlo un lavoro.
4: Buongiorno a tutti. Se mi rimanesse un solo giorno di vita, non lo so se lo direi, ma invece se mi dessero una scatola con tutte le cose che ho perso, cercherei sicuramente la risposta alla domanda con la quale sarei entrato alla Camera dei Deputati, l'unica che ho sbagliato. Ecco. Quella
2: ah, la domanda al concorso, quindi. Hai capito?
5: Signori, buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Scusatemi per il disturbo, trovo molto assennato quanto state riportando. Io nel mio piccolo
2: molto
5: vi propongo
2: assennato.
5: Questo. Quando ti vedi un allievo che arriva dalla Sierra Leone e ti concede il beneficio del dubbio e ti fa vedere i 5 colpi di proiettile che ha preso nel costato. Classica storia che abbiamo già sentito. A questo ragazzo qua, Eric si chiama, gli hanno seccato padre, madre, fratello e sorella e lui si è trovato lì sotto i cadaveri della sua famiglia, svenuto, boom, ce l'ha fatta e è arrivato in Italia. Ora, a me va tutto bene ragazzi, ma nel momento in cui inizio a sentire quelle litanie, perdonatemi, del cazzo su lo straniero mi ruba il lavoro, io propongo un costrutto logico molto semplice. Allora, se uno che non parla la nostra lingua, che non ha i contatti, che non sa come muoversi, riesce a prendere un posto di lavoro, è perché sicuramente è meglio di quello che si lamenta.
2: Sono d'accordo con te.
6: Buongiorno ragazzi, a una sola persona lo direi a mia moglie.
2: Sì.
6: Lei ovviamente lo direbbe ai miei figli e a tutto il resto. E nella scatola una persona, mia madre, persa troppo presto.
7: Allora, la prima domanda assolutamente non lo direi a nessuno, proprio a nessuno, non mi interesserebbe. La seconda domanda invece, beh, l'erba e il fumo che magari ho perso durante questi anni in giro e sapete quante canna gratis mi farei di nuovo, porca troia.
2: E invece,
7: sì,
2: caro Donny,
7: sono un fattore di merda.
2: Devi andarla a comprare.
8: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
8: Sì, queste domande già me le aveva girate mia moglie. Alla prima avevo risposto che lo direi alla mia famiglia. E la seconda c'era una camicettina che io me l'ho perso e mi hanno fregato, ancora non l'ho capito, quando avevo 16 anni, una volta che ero andato in piscina.

0: che ce l'avevo tantissimo, era nera, verde, con tutte fantasie, che adesso se ce li penso era orrenda.
1: Beh sì,
0: però se ce li penso vuol dire che insomma vorrei quella che grazia.
1: Però sai Fabio, in effetti per come la descrivi sembra veramente orribile, però detto questo alla fine certe cose alle quali siamo affezionati, ma non è detto che siano belle in senso assoluto, magari ci piacciono a noi, basta.
2: Buongiorno schifosi, allora io non lo dico a nessuno, sai che palle tutto il giorno, no perché no, ma divertimosi, quindi non lo dico a nessuno. La seconda, l'Europa League, mamma mia come sarebbe cambiata la storia della Roma, campioni del mondo, un papà Mourinho a Roma, mamma mia.
3: Mi rimanesse un solo giorno, probabilmente passare del tempo con le persone a cui voglio più bene e poi andrei a sparire, non mi farei neanche commemorare, probabilmente lo sapessi porterei via le scatole prima di morire, ecco. Nella scatola cercherei la spensieratezza che avevo fino a una ventina di anni fa, la spensieratezza, la voglia di divertirmi, la voglia di vivere che avevo una ventina di anni fa.
1: Allora, bene, vi stavamo proponendo queste domande uscite fuori da una pagina internet, Instagram che ho trovato in giro. Sulla premessa è: un professore giapponese ha detto a lezione, mo adesso se è vero non ci interessa niente, ma le domande sono simpatiche. Quindi, se ti restasse un solo giorno da vivere, lo diresti a qualcuno? E se sì, a chi? Una sola persona, ragazzi. Ok? Poi, se ti dessero una scatola con dentro tutto ciò che hai perso, cosa cercheresti per primo? E poi quest'altra, la terza, secondo me.
4: Che è?
1: Che vedo il tempo della canzone, della pausa pubblicitaria, perché secondo me ci dovete ragionare. Cosa hai perso cercando di diventare la persona che gli altri volevano che fossi?
4: Ah.
1: E questa è rivolta sopra, perché magari c'è uno che dice: guarda, io sono diventato quello che volevo io. E va bene. Io credo che ci sia tanta gente in giro che sia diventata alla fine nella vita quello che gli altri piano piano l'hanno, come anche
4: la felicità,
1: un po' per pressione, no? Ecco. Che cosa avete perso cercando di diventare la persona che gli altri volevano che voi foste? Signori, stamattina è un po' marzulliana la mattinata, ma vi assicuro di grande interesse, grande approfondimento interiore. Bob Dylan, Dream Big, fino al break e poi tutti

0: fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, risparmio di qualità.
2: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99 euro. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99 euro. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: tradizione. Taglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: The Rock Show.
2: The Rock Show.
3: The Rock Show.
1: Il morning show di Radio Rock.
4: Yes.
1: Rock Show.
4: Yes.
5: The number one. The only one.
6: Questo è
1: The Rock Show.
6: Il morning show di Radio Rock.
5: L'unico e solo.
1: The Rock Show.
7: On Radio Rock.
8: Buongiorno a tutti, le 7, 4 minuti e 50 secondi. Attenzione. 1, 2, 3, apparizione!
9: No, scusate il ritardo, ma stavo parlando col giardiniere.
10: Basta questo giardiniere!
9: Stavo parlando col giardiniere. No, beh, abbiamo chiacchierato un po' di Georgia, ho detto che sono in Georgia. Lui mi ha raccontato della Moldavia.
8: E lui ha detto comunista!
9: Oh, comunista!
10: Stava in Georgia!
9: Grullo! Comunista Maurizio.
10: Comunque ti cercava la settimana scorsa.
9: Mi cercava perché
10: innamorato.
9: Va bene, dai, ragazzi, partiamo subito con i Korn. Torniamo subito dopo con una grossa bella sorpresa per voi.
7: Radio Rock.

0: Bella nuova dei Kingfisher, si intitola How Lonely. Molto bene, tra le nostre 15 novità naturalmente. Ammazza e pezzone stamattina, buongiorno con
1: buongiorno.
0: I corna, ci scrive il nostro amico Ivan. Comunque posso dire Ale, Mauri, Martina, bravino questo stagista che ogni tanto fate intervenire in trasmissione. Poi sentiamo ancora,
2: buongiorno,
0: vai.
2: Alessandro da Livorno.
1: Buongiorno.
2: Ale, l'ho fatto anch'io ieri per test lì, che poi viene test. Erano 7-8 domande. E il risultato è stato molto egoistico, forse perché siamo tutti un po' egoisti, inconsapevoli, no? Veramente è stato utile mantor cazzo alla mia nonna Silvana, sì, che è morta nel 97.
3: Ma aspetta, bene, non c'è nessuna utilità.
0: Non ho capito un cazzo di questa roba qui, ragazzi, di che parlate?
1: Io ho amato il finale, però.
0: Che è morta nel 97.
3: Era un tipo un test che un... un insegnante giapponese, sì, diciamo, ha
0: che
3: fatto fare i suoi studi.
0: Mai vero, certo, nella vita.
3: Composto da qualche domanda ai suoi studenti, composta da qualche domanda.
4: Che vai là sulla pagina di Instagram. La domanda è: se ti dicessero, guarda, c'hai un solo giorno,
0: cancellato tutto,
4: tu lo diresti a qualcuno? E se sì, a chi?
3: Ma
4: poi,
3: che cosa? Il fatto che devi scomparire.
4: C'hai un solo giorno, che tu hai un solo giorno, che poi mori.
1: Sì, cioè, okay? Non ci sei.
4: Lo
1: più.
4: Diresti a qualcuno?
0: Beh, sì, certo.
4: Il caso in cui. Sì, però poi scegli una persona sola.
0: Una sola.
4: Se vuoi dirlo, se no puoi anche non dirlo.
0: Una sola.
3: Quando si inizierà a sentire la puzza, se ne renderanno conto.
0: Maurizio, molto, che c'hai stamattina, Maurizio?
4: Sì, no,
0: che hai fatto ieri sera?
1: Mi hai fastidito, Mauri.
0: Prima verità, che hai combinato?
1: Che è successo?
4: Qui casca la ieri hanno trovato a coso, hanno trovato sotto lì.
0: Coccia è morto.
4: Tu stanno a fare i lavori.
5: Ma
4: non vorresti
5: che diventassi come poi sono diventato.
0: Eccolo, eccolo, signor. Oh, ragazzi, leggerezza stamattina,
4: Leggerezza. Dai, no?
0: Leggerezza, clamoroso di anteprima punto news di oggi da... Jaco Killers, Killers, rappresentante speciale del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo in Palestina, ha dichiarato ieri: a Gaza ci sono macerie per 61 milioni di tonnellate. Sono circa 20 volte quelle prodotte da tutti i conflitti del mondo negli ultimi 18 anni. Cioè, se noi prendiamo tutti i conflitti del mondo degli ultimi 18 anni e moltiplichiamo per 20, otterremo il numero di tonnellate di macerie a Gaza.
1: Però sono danni collaterali, no?
0: Attenzione.
3: E questa gran merda di Netanyahu va in giro nel mondo così.
0: Sì, però Maurizio, non è che tu te la puoi prendere con Netanyahu in questa maniera.
3: Vabbè, perché mo c'è il DDL.
1: Devo
3: stare attento.
4: Adesso lo capirai. No, ma
0: io sono sempre più dell'idea, ragazzi, che il problema non è tu continui a dire Netanyahu, il problema non è Netanyahu qua, purtroppo il problema è molto più strutturale, molto più complesso,
3: purtroppo. Sì, ma
0: e però parliamo di altre cose un pochino più più divertenti, più allegre. Allora, c'è qualche sostenitore ancora, qualche idiota all'ascolto? 3899 106 600, non è che serviva questa cosa, però se c'è qualche idiota ancora all'ascolto, abbiamo cambiato argomento già.
4: Però
0: c'è qualche idiota all'ascolto ancora sostenitore della pena di morte, per caso? Perché ogni tanto qualcuno fa: oh, c'ho la pena di morte, c'ho la pena di morte. Allora, senti questa: Krista Pike, 50 anni, è sopravvissuta, non immaginerete come, a due iniezioni letali nel carcere di Nashville, Tennessee, la modernissima, civilissima e occidentalissima Stati Uniti di America.
1: Sì.
0: Beh, insomma, hanno provato due volte a ammazzarla, non ci sono riusciti. È ricoverata ora in gravi condizioni. Senti questa: lei è condannata a morte per omicidio, quindi è stata condannata a morte, ora sta ricevendo cure salvavita. Ma ragazzi, ma voi vi rendete conto della follia di questa cosa? Della follia, cioè la pena di morte, ragazzi, che è la più grande stronzata proprio mai concepita. Prevede che se tu, va bene, vogliamo fare uno stupratore, un pedofilo, quello che vi pare a voi, se questa persona sta male, anche un semplice raffreddore, viene curato. Curata. Perché deve stare bene per poterlo ammazzare, lo sapete, no? Cioè, certo. Se tu stai male, non ti fanno l'esecuzione.
1: Sì.
0: Perché devi stare bene. Cioè, ma ragazzi, voi vedete conto della follia di questa storia?
1: Tra l'altro, è di un sadismo, a mio avviso, veramente.
4: Allora, in realtà, uno dovrebbe essere un filo più
0: di questa storia.
4: Cioè, nel senso, no? Lei viene condannata per aver ucciso e torturato col fidanzato una persona. Quindi parliamo, no?
0: Benissimo.
4: Certo, non è che stiamo parlando di Madre Teresa di Calcutta.
0: Ma detto questo,
4: la follia di.
0: essere sei calcultato, gli dai la pena di morte. Cioè, è chiaro che è una persona che sarà condannata per un reato grave, no?
4: Ma tu cioè, innanzitutto la follia di eseguire una pena 30 anni dopo la condanna, cioè. Boh. Allora io dico,
0: sì,
4: no?
0: Poi li tieni ecco, nel braccio.
4: Poi la pena di morte perché per pensi di che sia una cosa subito.
0: Non lo possono fare.
4: Invece
0: no,
4: sei ipocrita.
0: No, non è che sei ipocrita, c'hanno paura di eventuali successo errori giudiziari.
4: E allora viene da sé che la pena di morte è una stronzata.
0: È chiaro che è una stronzata, è chiaro che è una cazzata. E vorrei vedere ancora se c'è qualcuno che si permette di dire no, proprio è morto, cosa incredibile, ma De Teresa.
1: Roba veramente che parliamo.
0: Allora,
1: di
0: sentiamo
6: Mauri ieri sera 3899 106 600.
0: Oppure si potrebbe dire, beh, guarda, facciamo così, dividiamoci adesso questa mattina. Pena di morte sì, pena di morte no.
4: Anche pena di morte ni?
0: Allora, per esempio potrebbe dire, io metterei la pena di morte per, che ne so, dico per dire, quelli che camminano con piede solo. Al pomeriggio
4: sono fastidiosi,
0: no,
4: vero?
0: No, per dire, no, nel senso, gli svizzeri che però mangiano, che ne so, non mangiano
1: rumorosamente
0: la cioccolata
1: in
0: tinta dentro al latte.
3: Quindi
0: no,
3: fatemi capire, pene sì e pene no.
0: Bravissimo,
4: sì,
0: Mauri,
4: pene sì, pene
0: no. Bravissimo,
4: questo
0: Mauri.
4: Pene ce lo mettiamo.
0: Pene sì. Io dico pene sì.
2: Non è sadismo, è una sconfitta interna per lo Stato non aver ucciso un condannato a morte. Pertanto, cosa succede? A parte mi sembra che dopo tre volte non possano più farlo.
0: Sì, perché
2: mi sembra.
0: È un'altra
2: perché
0: follia.
2: C'è gente che è stata condannata più volte ma non è stata uccisa. Ma se lo Stato non ti uccide davanti a tutti, ti rimette in sesto, poi ti rimette a sedere su una sedia o su un lettino e ti ammazzano davanti a tutti.
1: Bene, ma quello bene, che io dico è che
0: sì,
1: questo è sadico. Cioè,
0: che puoi andare a guardare,
1: tutto,
0: no?
1: Che
0: puoi
1: andare
0: i familiari della vittima possono andare a... Cioè, una cosa che altro che medievale. Cioè, nella civilissima Stati Uniti d'America.
1: Ma in che modo tu che hai perso un familiare, questa cosa dovrebbe ripagare il dolore della perdita, vede morire
4: non
1: un'altra
4: lo so,
1: persona.
4: Ma
0: vogliamo dire che
4: Maria
0: Teresa di Calcutta era molto peggio, tra l'altro, di questa Krista Pike.
4: Maria Teresa a volte dava
0: qualcuno
4: anche gli scavellotti.
0: La signora di Calcutta.
1: Al repio dicono fosse
0: la signora di Calcutta. Che poi, tra l'altro, manca era di Calcutta, tra le altre cose. Quindi questa è una cosa pure strana, no?
4: Esoratte lei, no?
1: No,
0: esoratte. Allora, attenzione. Pena di morte sì, ma solo per chi mette la panna nella carbonara. Allora prego, Maurizio. Morte sì. Leggerezza. Quindi perciò, pena di morte sì, ma a chi? A chi mette la panna nella carbonara?
4: Fai un word.
0: Allora, facciamo
3: faccio un cazzo perché
0: no,
3: ieri ho fatto un elenco
0: Maurizio
3: lunghissimo col
0: lunghissimo
3: quale poi non
0: cosa
3: abbiamo fatto nulla.
0: Però
3: l'abbiamo
0: dato da Angelo Mattina
3: a trascrivere tutte quelle stronzate.
0: L'hai mandato da Angelo Mattina.
3: Non mi toccare.
0: L'hai mandato da Angelo Mattina.
1: L'hai mangiato ad Angelo?
0: L'hai mandato
4: no,
0: ad Angelo Mattina.
4: Mandato.
0: Allora, e allora che cazzo
3: allora
0: pretendi?
3: Allora,
0: chi che da solo
3: competenza
0: con lo Spirito Santo ci doveva mandare.
1: Chi lo deve mandare, Mauri?
0: A chi lo deve mandare, Mauri? Dai, allora tu devi scrivere questo. Tu devi scrivere questo. Il The Rock Show chiede ufficialmente una moratoria internazionale sulla pena di morte. Scrivi questo: stop alla pena di morte. Poi in piccolo scrivi: salvo
1: aspetta,
0: i seguenti casi.
1: Bello.
0: Salvo i seguenti casi.
4: Salvo.
0: Per chi mette la panna sulla carbonara. Per chi non ascolta Radio Rock.
1: Bravo.
0: Quindi vabbè, insomma. Vabbè.
7: Allora, io sono sempre stato a favore della pena di morte solo per due categorie di persone. Quelli che non raccolgono i bisogni del proprio cane per
0: aggiungi
7: strada,
0: Mauri.
1: Sì.
7: E quelli che spostano i mobili dentro casa
1: de
7: dopo
1: notte
7: le
0: E se sono la stessa persona addirittura che non raccolgono le cacche mentre spostano i mobili.
4: Lo amassi e poi lo riamassi.
0: Allora, ma allora se permettete per uno, però, la pena di morte a chi mette l'ananas nella pizza. Poi
4: invece gli dirò che non è male.
0: No, ma
1: anche
0: pena di
1: male
0: morte per i politici corrotti che non fanno il loro dovere. Attenzione, vai, sentiamo, vai.
8: Per me cioè, la grossa follia è proprio quella anche poi di fa, cioè, passa 30 anni, ormai cazzo, cioè, credo può tenere un ergastolo a quel punto. Il cazzo, cioè, se il popolo lo fa, ghiaccialo subito, no? Come si dice? È proprio folle.
0: Allora, ti posso dire una cosa, Jacopo? Ha ragione. E tra l'altro stamattina ho incontrato anche il giardiniere, che però non è il giardiniere, è il capo dei giardinieri, quindi tutta Roma, cioè tutto il circondario, diciamo, che mi ha detto questa mattina, proprio a proposito di questo argomento qui, pena di morte, mi diceva Oh grullo, Maurizio è un comunista.
1: Così ti ha detto.
0: Sì, sì.
4: Massatelo.
0: È ora di finirla con questi comunisti. Fanno quello che vogliono e poi ci vengono a dire a noi che siamo comunisti. Loro sono comunisti.
1: Bel discorso.
0: Insomma, Maurizio, cortesemente, fai sto cazzo di foglio. Lo so, però lui è duro di comprendonio certe volte, però.
1: No, perché Mauri è un ribelle dentro.
6: Pena di morte, sì, con precedente tortura. Chi si pianta sulla corsia centrale del raccordo. Repatentizzazione!
0: Repatentizzazione!
9: Buongiorno Emilio, pensa che soddisfazione mettere una canna della pistola in bocca a Netanyahu e fargli esaltare il cervello. Bene, sarebbe proprio una cosa, una grande soddisfazione.
0: No, allora io non ne trarrei nessuna soddisfazione, devo dire la verità. Non mi piacerebbe per niente fare questa cosa. E poi penso che non risolverebbe assolutamente nulla. Non cambierebbe assolutamente nulla. Vai, sentiamo.
10: Torno la pena di morte per chi non sa fare l'effetto. Fettuccine coi funghi.
0: Ah, attenzione, vabbè, chi è che non sa fare fettuccine coi funghi però al giorno d'oggi, dai.
11: Esecuzione in pubblica piazza. Sì? La gente si ricorda e magari non lo fa dopo.
0: Ma di che cosa? Ma di che cosa? Non ho capito di che parlavi.
11: Buongiorno. Infatti hai sbagliato il metodo. Tu non puoi fare l'iniezione. L'iniezione non sentono niente, morono. No, gli devi tagliare la capoccia. Così funziona.
0: Ah, torniamo alla ghigliottina, dice.
1: Vabbè, ma è indubbiamente più sicuro.
0: Sì, sì, sì.
5: Anche se poi dice che Madre Teresa era un po' una merda, eh.
0: Ti sto dicendo, ragazzi, ti sto dicendo.
4: No, l'avremo più tardi.
0: Ma è vero però, Maurizio.
1: Allora, non so, Belli, però è vero che si dice che lei in realtà non
4: dice, però si
1: grande...
4: dice vale come
1: no anche... no ma c'è
4: no, no, no,
1: uscite,
4: vale
1: era...
4: un amico mio
1: no, no,
4: mi ha
1: erano
4: detto
1: usciti, allora, erano usciti dei...
0: sono uscite delle cose sono uscite delle cose,
1: non mi ricordo bene,
0: te le dico subito, te le dico subito, ce l'ho segnate qua, allora
4: sta creando adesso, guarda,
0: no
1: però a parte scherzi è vero,
0: le ho cercate cose brutte su Madre Teresa. Allora, uno, le condizioni mediche nelle sue case per i moribondi erano state giudicate insufficienti, tanto per cominciare. Questo è il primo punto all'ordine del giorno.
1: Vabbè,
0: condizioni mediche in zone
3: assurde.
0: No, lei metteva la zozzeria. Lei metteva la
4: zozzeria.
0: Nel 1994 il medico Robin Fox, allora direttore di Lancet, visitò la struttura di Calcutta e descrisse un'assistenza molto rudimentale, con diagnosi poco sistematiche, carenze della terapia del dolore. La critica non era che le suore non si occupassero dei malati, ma che disponendo di fama e donazioni enormi avrebbero potuto offrire standard molto migliori. Due, aveva una concezione della sofferenza che molti hanno considerato problematica, per dirne solo un paio, due, tre di cose contro Madre Teresa. Argomento oggi, titolo della trasmissione: contro la signora Teresa. Contro
3: tutte le merde che esistono nel mondo, tu vai a prendere una donna che comunque poi qualcosa di buono.
0: E allora che vuol dire? Questo è benaltrismo, però. Allora se la prende qualcun altro. Tanto cominciamo da Madre Teresa, no? Poi ci occuperemo di Hitler, ci occuperemo di Stalin. Allora, aveva una
3: stessa cosa.
0: Per Madre Teresa la sofferenza aveva anche un valore religioso e spirituale. Mamma mia, porcheria. I suoi critici sostenevano che questo atteggiamento contribuisse a privilegiare l'accoglienza e l'accompagnamento del malato rispetto alla ricerca aggressiva di cura e analgesia. È uno degli aspetti più controversi della sua opera, anche se va distinto dall'idea spesso esagerata che volesse deliberatamente far soffrire i pazienti. Qualcuno l'ha detto, attenzione. Terza proposta, terza tema. Terza proposta. Allora,
4: non è una proposta.
0: Propongo che sia mal considerata la signora Teresa per una sua posizione su aborto e contraccezione.
4: Certo.
0: Cosa ne
4: suora,
0: pensava la
4: dire,
0: signora di Calcutta? Sua... vabbè, dai, va bene, niente. Allora ha fatto un ciampano a persona. ha dato la spinta a un vecchio.
1: Ha spinta a un vecchio.
0: Ha ucciso, che ne so, ha accoltellato un neonato.
3: Bisogna anche contestualizzare, no?
0: Allora, nel discorso per il Nobel, gli hanno dato anche il Nobel a questa signora.
1: Sì.
0: Nel 1979 definì l'aborto il più grande distruttore della pace. Successivamente si oppose anche alla contraccezione, sostenendo esclusivamente la pianificazione familiare naturale.
4: È una suora, che te deve dire?
0: Allora, se è una suora
4: poi
0: è una stronza.
4: Dice pianificate, che vuol dire? Fate studiate quando è studia ovulazione,
1: no, no, certo, da... lei è
0: questo
1: chiaro,
0: è stato particolarmente contestato poi... perché svolgeva la sua attività in contesti di povertà estrema nei quali accesso alla contraccezione forse... e controllo delle nascite possono avere conseguenze molto concrete.
4: Dico dovuto... fate il sarto del giaguaro, no?
1: No, come... però qui ci avrebbe dovuto mettere
0: Papa...
1: effettivamente un po' più attenzione, dato che sta in quelle
0: Nobel,
1: zone,
0: ragazzi,
1: anche se sei una
0: suora.
1: E come
0: Papa Odia che disse se non si deve mettere il preservativo in Africa, ma che sai quanti, quanta gente è morta così con l'HIV?
4: Anche il signore africano.
3: E certo, perché quelli mi mettevano perché aveva
0: e
3: detto
0: poi
3: Papa.
0: Parliamo anche dei soldi ricevuti da personaggi molto discutibili, fra cui il finanziere Charles Keating e al fatto che Madre Teresa intervenne personalmente in sua difesa. Insomma, ci sono veramente, veramente delle cose. Ma Christopher Hitchens, tra l'altro, il grandissimo Christopher Hitchens, purtroppo scomparso, accusò forontalmente la signora Madre
4: forontalmente,
0: Teresa. E oggi la signora Madre Teresa, noi forontalmente la accuseremo.
4: Sarà
0: diciamo
4: qui
0: così.
4: Poi lei,
0: no, non sarà qui, ma l'accuseremo. Ma
12: buongiorno, sono Benjamin Netanyahu. Volevo dire che ti ascolto sempre. Maurizio lì se la prende sempre con me. Ma Maurizio, ma hai rotto il cazzo? Ti bombardo a casa tua a 100 celle. Ciao.
0: Allora, io non credo che parla questo accento francese. Non mi pare che sia
4: italiano.
0: Ma noi non parlo mica francese, però. È diventato sì, poro. Va bene, comunque, intanto tra poco torniamo su Focus sulla signora Teresa e vedremo un po' chi ha ragione.
3: Teresina,

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplas ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: The Rock Show,
4: il morning show di Radio Rock on Radio Rock.
5: E noi rientriamo alle 7:35 minuti. Oggi è venerdì 2 ottobre 2026. Questo è il The Rock Show. Tra pochissimo gli Audioslave. Radio Rock.

0: molto bene, Cage the Elephant, questa era Beaches in Tennessee. Molto bene, Martina aveva una curiosità che ci diceva fuori onda, no? Cosa volevi sapere?
1: No, l'ho risolta, grazie.
0: Com'è risolta, com'è risolta?
1: L'ho risolta, no? Me l'ha detto Mauri.
0: Che ti ha detto Mauri, allora abbiamo svoltato la cosa. No, vogliamo...
1: dobbiamo fare il momento di divulgazione.
2: Però, era anche una cosa normale,
1: vabbè,
2: una bella curiosità.
0: Ti sto dicendo, vogliamo coinvolgere anche i nostri ascoltatori.
1: Che magari ti dicono
0: una cosa diversa. Poi Mauri ti ha detto una cazzata sicuramente.
1: Ok, adesso scusami. Vediamo.
0: Perché tu ogni tanto spari cazzate per divertirti, perché poi ti sfreghi le mani sotto e te la ridi. Prego.
3: Non erano le mani, però.
0: Vabbè, dai, quello che è. Vai, sentiamo.
1: Io ero curiosa di sapere se con il sobbalzo, diciamo così,
2: correndo sull'autobus,
1: in movimento sussultorio, ecco, diciamo così,
0: portassi... A parte che non c'è tutto questo sobbalzo, perché se tu c'hai i porti delle mutande che ti comprivano, non è che sobbalza.
1: Mutande larghe.
0: Si parla del pene maschile.
1: Sì, si parla del pene maschile, però se c'è mutande larghe tipo i boxer, capito?
0: Beh, sì, può succedere, però insomma, vabbè, se col sobbalzo...
1: Mi chiedevo se potesse avere un'erezione spontanea senza che fosse collegata a un pensiero.
0: Io direi di escluderlo,
3: no.
0: sì, assolutamente.
3: Ale? Perché no?
1: Vedi, Maurizio,
0: ma che non ti è capitato? Quanto tempo fa ti è capitato?
2: È una vibrazione.
3: Quando prendevo l'auto.
1: Vabbè, ci stanno pure i sobbalzi.
0: Tutte le volte che prendi l'auto,
3: pure in macchina.
0: In macchina, tu stai in macchina, sobbalzi e ti hai un'erezione.
1: Vedi che può succedere, allora mi fai vedere la gradina.
0: Che vuol dire se è continua?
2: Ma il sobbalzo continua.
0: Allora aspetta. Un colto è lo sfregamento. Cioè se tu stai a letto col pigiama,
1: vabbè, lo sfregamento certo, ovvio, però
0: ti,
1: no,
0: ti sposti dalle coperte,
3: ma scusa,
0: le cose,
3: ma quello che sfrega te non sfregherà me, viceversa, ma, no? Beh, ma perché, scusami,
2: perché è tecnica, perché Maurizio
1: te?
2: Se non hai un pensiero sporcaccione, il sobbalzo
0: ma il pensiero sporcaccione non serve manco il sobbalzo. Cioè il pensiero sporcaccione ti può fare, ti può causare lesioni senza neanche toccare niente.
1: No, senza...
0: neanche... no, il sobbalzo secondo me no. Maurizio, che dici? Il sobbalzo non è possibile.
3: Il tremolio,
0: tu stavi in macchina,
1: tremolio è un'altra cosa, però.
0: Tu stavi in macchina con tutta la tua famiglia, no?
2: Ma che cazzo di autobus prendi?
1: Ma infatti,
2: che quello è uno smorza candela, Mauri.
1: Allora, posso dire una cosa?
0: Che orrore.
2: Delle scene obbrobriose che i bambini non meritano di
0: vedere.
1: Continua a farla, roba bellissima.
0: Che cosa? Facciamo parlare
2: candela, Mauri.
0: Facciamo parlare i nostri ascoltatori. Vediamo una signora,
4: allora,
0: dai.
4: Se per cortesia, per tutti qua, di darci un alloggio.
0: Ah, il sindaco.
4: Perché noi siamo già anziani, abbiamo bisogno di tranquillità. Sì. Abbiamo bisogno. Signor sindaco, per piacere.
0: Sindaco.
4: Si dia una mossa. E faccia qualcosa, porco di una
5: scusate Rossella, non agitando, grazie, io capisco tutte le...
0: No, scusate Rossella,
1: ha ragione,
0: bellissimo.
2: Lei è carina,
0: è bellissimo.
2: Pacata da signora anziana che dice signora.
0: Però a me la cosa che mi fa più impazzire di tutto questo non è la bestemmia la Madonna, ma è lei che fa no, questo no. La
1: me
0: Madonna
1: lo puoi
0: no.
1: girare questo video?
0: È bellissimo,
1: favore,
0: è bellissimo. Vabbè ragazzi, intanto quindi funziona così praticamente. Abbiamo ormai capito che lo sballottolamento
1: non funziona
0: ragazzi, non è sufficiente,
2: è
0: no?
2: Come la pena
0: a
2: di morte.
0: A parte che cazzo, scusa, ma che cazzo c'hai di ammortizzatori c'hai che fai stai in macchina, no, c'è cioè, cazzo per andare a buca, che ne so.
2: Che strade
0: è mai successo?
3: Adesso sentiamo.
0: Vabbè, sentiamo i nostri ascoltatori che sono anche loro un comune cazzari, quindi sicuramente diranno un sacco di cazzate, però valuteremo chi pena di morte a chi grida, ci scrive Martina, alla remigrazione. Attenzione. Pena di morte per chi ancora oggi non chiude i joint a bandierina. Questo purtroppo
1: questa è
0: un grosso problema. Pena di morte per chi ci mette i denti. Attenzione, uomini o donne che siano,
1: certo.
0: Per chi ancora nel 2026 ci mette i denti.
3: Ma dove?
1: Meglio mettere
2: da dottor Cole, Maurino. Non mi fa arrabbiare.
0: Però sai, ti posso dire una cosa, è assolutamente controintuitivo, cioè nel senso non è una cosa semplice da fare,
1: no,
0: bisogna perché ci devi pensare, cioè,
2: tu pensi che ci sia del dolo?
0: No,
1: ma no, è che serve pratica, no?
0: Cioè, è il contrario, ci devi mettere molto impegno, pratica e soprattutto, ragazzi, le cose funzionano bene se c'è passione dietro. Se tu fai,
1: passione.
0: Vieni qua, scazzato, no Maurizio, che ti
2: rode,
0: allora
2: che non vuoi
0: a
2: fare
0: casa.
2: I fogli Excel.
0: Pena di morte no, nello Stati Uniti italiani, nella Canarie e in Emirati brasiliani, ci scrivono.
1: Messaggio.
0: Bene, vai, sentiamo.
6: Madre Teresa ha fatto anche cose buone.
0: Allora, bravo, Madre Teresa, Madre Teresa Ridacci e Emanuela Orlandi, fra le altre cose, no? Madre Teresa Ridacci, Emanuela Orlandi.
7: La pena di morte a chi mi tocca mentre mi parla. Mamma mia, mi fa salire il polpotto.
0: Bello, bello, polpotto.
7: Buongiorno, Emilio Pappagallo, con Martina Carona e Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi.
0: Buongiorno. Basta, diti tutti.
7: Io dirò la mia opinione.
0: Vai.
7: Pena di morte solo per chi brucia le statue di George Bush.
0: Bene,
7: buon fine settimana.
0: Bene, bene, grazie. Chi brucia le statue degli orsi bursi?
2: No, ha detto Jorge Burso.
1: No, ha detto gli orsi pulsi.
0: Gli orsi pulsi.
2: Non ha detto gli orsi
0: talfe? No, gli orsi. Oh, ma che c'è presente gli orsi pulsi?
1: Dai, Alex.
0: Quelli che...
2: Quali sono?
0: Quelle statue gigantesche di quegli orsi particolari. No, quelli del Sud America. Gli orsi, quelli. Quelli un po' più sudamericani, no?
1: Beh, pulsi, che c'entra?
0: Ragazzi, c'è una...
1: c'è una cosa incredibile.
0: C'è un nuovo appuntamento di Sound of the Week in uscita oggi. Vi faccio ascoltare qualche blooper della puntata. E la puntata è già online su tutte le nostre piattaforme, sul sito radiorock.it, sulla nostra app. Quindi ascoltatela, condividetela, naturalmente su tutte le app di streaming, Apple Music, Amazon Music, Spotify, eccetera, eccetera. Vabbè, nuovo appuntamento numero 65, credo, di Sound of the Week.
8: Sound of the Week. Bloopers.
9: Vado?
0: Cos'è sto format?
9: Ah, non lo so.
0: Appuntamento 65.
10: 65.
9: Scusa,
10: è anche colpa mia.
9: No. Dai, rimani.
11: Io da qua me non me ne va.
9: Ah, ma qui siamo già fatti per me, sai? Ma...
0: dell'aggiustamento della vita, del come vogliamo chiamarlo, non lo so. Dello stipendio.
12: Non è lo stipendio.
13: Cacciateli via!
0: Sa, prova.
13: D'accordo!
9: La più brutta.
0: Questo lo metti all'inizio e alla fine. Gli hanno chiesto, ma tu hai cambiato stile, hai cambiato genere, ma io faccio quel che c***o voglio. Così ho detto proprio le suoli parole, giuro.
12: L'educazione paga sempre.
0: Buon ascolto.
8: Sound of the Week. Bloopers.

0: Portugal, The Man, Living Moment, 7:54 minuti, le notizie di oggi nel frattempo al, qui al 3899 106 600. Vediamo qual è la notizia di oggi, vediamo la notizia oggi qual è. Sto a dormire, vabbè. Allora,
1: te sto a sentire. Qual
0: che me stai a sentire? Che sono due ore che sto a dire la notizia. Qual è? Allora,
1: che
0: qual
1: devo
0: è?
1: Fare?
0: E dimmelo te, no? Qual
1: che
0: è?
1: Che cazzo ne so io che vuoi di te?
0: Allora, le proteste studentesche in Francia proseguono con quasi 2000 arresti e centinaia di feriti, mentre il governo Le Cornu. Presenta una manovra con 43 miliardi di tagli. Christa Vai, che in gravi condizioni dopo essere sopravvissuta a due iniezioni letali, l'abbiamo detto, continuano le indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai, Dubai Tel Aviv. Putin torna a parlare nucleare, Musk rientra al fianco di Trump per un progetto del Pentagono sulla guerra del futuro. Washington punta inoltre a reclutare 50.000 nuovi agenti dell'ICE. In Italia Sgarbi resta in terapia intensiva ma stabile, la legge elettorale supera il primo ostacolo alla Camera, la famiglia di Chiara Poggi annuncia che non si costituirà parte civile contro Sempio, Draghi chiede all'Europa più riforme e integrazione per sostenere la crescita, mentre Tamoil riduce i prezzi dei carburanti. In Polonia compare un distributore di pillole abortive, in Botswana è stato autorizzato l'abbattimento di 23 elefanti per le celebrazioni della indipendenza. C'è un buon motivo, c'è un motivo giusto.
2: Certo, un rito, no?
0: E poi ancora a New York un caso alla Cornell riapre il dibattito sulla definizione giuridica di stupro. Nello sport, Gilardino torna al Parma non già come giocatore ma bensì come allenatore. Cobolli esce a Pechino, Berrettini ed Arderi vincono a Tokyo. A proposito di Tokyo, praticamente piove ininterrottamente da 36 giorni. Italia-Francia stasera. Infine, Romanzo criminale diventerà un'opera lirica e sono morti Kronos dei Venom e l'ex presidente serbo-bosniaca Biljana Plavsic. Attenzione a tutto quello che abbiamo detto perché tornerà utile. Allora, attenzione.
3: Ho una grande curiosità.
0: No, tra poco la curiosità. Non la sciupiamo subito così.
4: Buongiorno, io da una parte preferirei che i carceri fossero dei posti più accoglienti,

0: sì, appunto per i detenuti. E dall'altra, sì, però penso che alcune persone si farebbero tranquillamente a meno di alcune persone, quindi io non mi sento non a favore della pena di morte.
1: Bene, allora, oggi e sempre musica fantastica, voci pazze e amiche, lunga vita a Radio Rock. Bene, vorrei sapere da Miss Caronna se lo yogurt bianco è o non è patriarcale. Scrive Iva, non fa degli spirito simpaticoni, non fate
2: gli spaticoni,
3: no,
2: voi.
3: No, stavi a dire una cosa veramente anni 80.
1: Allora, perché? Il sobbalzo del pappagallo può causare un'erezione?
3: Tra
1: sì,
3: poco lo vedremo.
1: Assolutamente sì, sì, assolutamente.
4: Buongiorno
1: sì,
4: ragazzi, scusate se torna a bomba sulla pena di morte. Vai. Sono appena passato sul raccordo attenzionato.
1: Da una iniettina.
4: Pena di morte per quelli che si tamponano coglionamente sì, sulla corsia di sorpasso e non si levano dal cazzo. Grazie.
1: Bene, bene, bene, bene. Pena di morte per coloro, bravo questo nostro amico Simone, che si tamponano coglionamente
2: sulla corsia di emergenza, non si levano dal
1: caso. Corsia, no, di sorpasso, e non si levano dal caso. Vai, sentiamo.
5: Allora, argomento molto interessante.
1: Molto interessante, bravissimo.
5: Non so secondo quale, me la differenza sta tanto nel tipo di mutante.
1: Mutante.
5: Nel senso
1: mutante,
5: che l'utilizzo dei boxer permette al pene di scusciare un po' a destra e a sinistra e quindi ti può venire barciotto,
2: esatto,
5: anche in assenza di visioni.
1: Ma sempre con lo sfregamento, non col ballottolamento.
2: No, perché tu c'hai le mutande larghe di boxer.
1: Ho capito, ma
2: ma lo sfregamento c'è da avere una pressione.
1: No, se hai le mutande larghe si sposta e quindi può provocare uno strusciamento che può portare un'erezione, ma non lo strusciamento, non il sobbalzo, capito?
2: Il sobbalzo.
1: Lui non
2: magari
1: capisce
2: c'è
1: nulla.
3: È un bugiardo,
1: non ha il pene,
3: è bugiardo, si sente
1: e poi è
3: dalla
1: bugiardo.
3: Voce.
1: Allora, era così impegnata che aveva tempo di partecipare al battesimo dei figli di Albano, ci scrive qualcun altro. Ma che ne so?
2: Madre Teresa.
1: Ah, Madre Teresa, sì. Allora,
3: al battesimo dei figli, non ci posso credere.
1: No, era la madrina.
2: Era amica.
1: La madrina di uno dei figli.
3: Albano si è fatto come madrina, Madre Teresa.
1: No, Albano è andato alla cresima di Madre Teresa.
2: Così
6: ha cantato
1: alla cresima di Madre Teresa.
2: Sì, sì.
1: Allora, buongiorno, come ogni venerdì il sobbalzo del pappagallo. Ho sbagliato. Bravissima. Allora, attenzione, nuova rubrica, il sobbalzo del pappagallo. Storie di impotenze. Allora, signori, qualcuno ci dice invece oggi sarebbe da fare il sobbalzo del pappagallo.
2: Dai,
1: ci scrivono,
2: ma...
3: nuovo.
1: Originali.
3: Allora, via l'argomento del giorno.
1: Minchia il colombiano. Pena di morte a chi risponde con i gesti. A me viene lo stimolo della pipì. La pipì,
2: col sobbalzo,
1: Lucio,
2: vedi?
1: Beh, la pipì sì. Quindi cioè, nel senso, può sollecitare. Lo insegna, lo disse pure Socrate, lo ribadisse Antip, lo insegna anche il dottor Marco Casilio. Marco Casilio, che ci scrive spesso e ci dice che cosa? Che muovendo, alzando e abbassando il pene più o meno volontariamente si può indurre lo spirito della pipì. Allora, quanti? Quindi a tutti gli abitanti di Centocelle, se vedete Mauri che gira intorno a casa sua in auto, non sta cercando parcheggio, deve scopare. Allora, ci devi mettere amore, Mauri. Ci devi mettere amore.
3: Mauri, ma perché ci metti un po' d'amore?
1: Non perdere la Trebisonda, Mauri. Vai, sentiamo. Vai.
7: Buongiorno, Rock Show. Sì. Pena di morte per chi applica la pena di morte.
1: Bello, mi piace. A chi scia fumando. Ah, giusto, sì, ragazzi.
2: No,
1: l'ho visto alcuni. Mamma mia,
2: no,
1: ragazzi.
2: No, sono proprio degli imbecilli.
1: Fumano le sigarette ovunque. Tu li vedi che vanno giù per il pendio e via Zaganelle.
6: Quando sei andato
3: Sono Pippe.
1: Maurizio,
6: quando sei andato a sciare.
1: Fumano negli aeroporti. Fumano sugli
6: no,
1: sci.
6: No, qui si parla di sci.
1: Sciano negli aeroporti.
6: Quando sei andato a sciare.
1: Ma quando tutti i giorni se li vedi? Grullo. Sei un comunista.
3: Comunista.
1: Pena di morte per gli spaticoni. Ancora, vai, sentiamo.
7: Le mutande sono larghe perché uno le mette in testa.
1: Ah,
7: questo.
1: Ah, questo potrebbe essere. Vai, sentiamo, sentiamo.
8: Idea per un sondaggio.
1: Vai,
2: vai.
1: Prego,
8: sto
1: prego.
8: Passando per via di Valle Caglia, Pomezia, e ai lati della strada ci sono cumuli
2: di
8: monnezza
2: gettati ovunque.
8: Dareste la pena di morte alla ditta che butta i rifiuti in bordo strada, al cittadino che ci butta sopra il sacchettino della
1: tutti
8: sua
1: quanti.
2: A tutti quanti, direi, in questo caso.
8: Al comune che non è in grado di vigilare, oppure ai cittadini che pagano le tasse
1: è uguale.
8: Dei rifiuti, ma i loro
1: uguali
8: non sono
1: tutti.
8: Rockstar.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
10: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
9: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
11: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
12: Wow.
11: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
13: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
14: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi duali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
13: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
15: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
16: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
17: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
18: CUP24, un paraprenota fatto.
19: Amore, la vasca?
20: Leviamo.
19: Le piastrelle?
20: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
20: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
20: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
20: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
7: Noi alle 8 e 5 minuti rientriamo in diretta venerdì 2 ottobre 2026 con il Nickelback di How You Remind Me. Radio.

0: Rock di How You Remind Me.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: E adesso però vi ricordo che domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jenny in concerto alla Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice. Ma adesso Radio Rock vi regala un ingresso al primo o alla prima di voi a scriverci un messaggio WhatsApp col tuo nome, cognome, la parola Jen al 3899 106 600. Le vincitrici o i vincitori saranno ricontattati dalla nostra redazione. Quindi domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma. Ed è un evento naturalmente Radio Rock.

0: Molto bene, Kings of Leon, My Old World.
1: Sì,
0: stavamo, allora, stavamo scrutinando, stavamo scrutinando qui durante la canzone dei bella, per carità, dei Kings of Leon, la vita privata di Josh Homme. Perché? Perché lui era stato sposato per diversi anni per l'esattezza. Hai fischiato di nuovo? Ma perché continui a fischiare?
2: Allora, il polmone.
0: Sai qualche cosa che non va, però.
2: Il polmone, c'è un enfisema, è chiaro, no?
1: È questa.
0: Ma
1: borraccia.
0: Da dove fischi allora, questa cosa?
1: Ciao.
0: No.
1: C'è una
0: e poi soprattutto dammi tempo, no? Quando devi fare cose.
2: Avete notato che c'è un signore che
0: tu vedi, fa un segno quando fa queste cose, okay. Anche tu Maurizio che le fai spesso. Vabbè, dal 2005 al 2019 è stato sposato con la cantante Brody Dalle. L'hai vista mai Brody Dalle?
1: Brody Dalle, sì,
0: la cantante dei Distillers,
1: sì, esatto, Mora, no? Lei è
0: bionda, biondissima.
3: Mora, ma è stata più che ce l'ha presente.
1: No, perché mi pare di sì.
2: Potresti dire no.
3: Sai, a dire Mora, è bionda.
1: Tu questa violenza ci vuoi che te calmi. A parte, non è vero che è bionda. Guarda,
0: vabbè, bionda tinta, che vuol dire? Allora, questa, come la vedi? Come la vedi? Bionda o Mora?
1: È Mora.
3: Come si chiama questa? Brody Dalle. Come
0: Brody
3: si chiama?
0: Dalle.
2: Prendi la macchina e vattene a Sarnia.
0: Allora, attenzione signori. Allora,
1: vabbè, dopo
0: un po'
1: questa
0: chi
1: informazione
0: c'è.
1: Però l'abbiamo iniziato
0: il
1: discorso.
0: Ah, perché è così fregno?
1: Per come è successo?
0: No, nel senso,
1: tanto fregno,
0: come mai è diventato così buono? La domanda è questa. Come mai è diventato così buono Josh Homme e non è diventato così Josh Homme buono?
1: Ecco,
0: questa è la cosa più complicata, bello, no, della situazione. Molto bello, molto bello.
3: Allora, Brody Dalle, prima era bionda e poi era mora.
1: Ti ho detto, allora, vedi, attenzione, che era mora quella foto lì, che è mora.
0: No, lei è mora, però era tinta bionda. Raga,
1: sì,
0: che cazzo,
1: ho capito, ma io ce l'avevo in mente mora, che te devo dire?
0: Ah, bestemmia. Allora, metta signora.
2: No, signora, stia calma.
0: No, allora, dico, ci sono delle persone, per esempio uno di, adesso Sean Connery, per dire,
1: sì,
0: no? Sean Connery era bello pure da giovane, però
1: sì,
0: da anziano era più bello, no?
1: Sì,
0: cioè, che sono
1: però
0: invecchiati meglio. Magari gli è venuta
1: tipo
0: questa.
1: Per me George Clooney è più bello ora.
0: Beh, George Clooney, per esempio, questa barbetta un po' bianca,
1: sì,
0: che hanno messo,
2: diciamo,
0: alcuni.
2: Che il povero Josh Homme partiva roscio.
0: E allora l'argomento del giorno: chi è che è invecchiato meglio? Cioè, no, chi è che è invecchiato ed è più bello ora che
1: sì,
0: è vecchio di quando era giovane.
2: Per esempio Padre Pio. Molto più buono da vecchio che da,
0: beh, oddio,
2: che da ragazzo,
0: oddio,
2: da fraticello.
0: Oddio. Per quanto, vai, sentiamo.
4: Per morte per chiusa. Scrivi. Gli occhiali da sole, tipo da cerchietto, e guida con gli occhi strizzati.
0: Bello. Grazie, Peri. Vai, sentiamo. Buongiorno.
5: Pena di morte per quel collega.
0: Aggiungi.
5: Che fa un cazzo tutto il giorno e nonostante litiga con tutti i colleghi, i capi non gli dicono un cazzo.
0: Bene, scrivi anche questa.
2: Hit preciso,
0: facciamo un velocissimo riepilogo, Mauri, che dobbiamo, abbiamo tanta carne al fuoco. Vai, Mauri.
2: Vai,
0: velocissimo
2: Mauri.
0: Riepilogo, vai.
3: Allora,
0: pena di morte a chi?
3: Chi mette la panna sulla carbonara, quelli che non ascoltano Radio Rock, quelli che non raccolgono cacche dei cani, chi sposta i mobili di notte, i politici corrotti, l'ananas sulla pizza, chi si pianta sulla corsia centrale del raccordo perché non sa fare le fettuccine con i funghi.
0: Sì.
3: Per chi ci mette i denti, per la morte, per chi ancora
0: brutto
3: oggi non chiude il joint a bandierina, pena di morte a chi grida alla rimigrazione, chi tocca mentre parla, chi brucia le statue degli orsi
1: pulsi, ma ora non sbagliare,
3: per chi si tampona coglionamente sulla corsia. Coglionamente sulla corsia di sorpasso e non si leva poi dal cazzo.
0: Sì.
3: A chi scia fumando,
0: ai colleghi che
3: litiga e poi.
0: Allora, cioè, giustamente mia mamma che mi legge nel pensiero,
3: sì,
0: e mi dice una cosa che ho pensato anch'io, effettivamente. Cioè, io sono molto più bello di quando ero più giovane, invecchiato molto bene, ero già bello prima, sono ancora più bello e ancora più intelligente, ancora più. L'ha detto lei. Ma sai perché mi ha convinto? Perché mia mamma non può mentire.
1: Mia
0: mamma non può mentire. Potrebbe dirmi una bugia, mia mamma.
1: Non lo farebbe mai.
0: Molto meglio la sua controparte, Maria Teresa di Carchitti, la signora di Carchitti.
6: Questo fatto che se un religioso dice l'aborto è un crimine, il crimine più grande contro l'umanità, oppure la contraccezione assolutamente no, tipo in Africa dove ci sono problemi di AIDS,
0: sì,
6: e altre malattie sessualmente trasmissibili, è un religioso. Allora se un nazista dice ammazziamo tutti gli ebrei, è un nazista.
0: Sì,
6: ma che cazzo di
0: perfettamente scusate. Ragione, infatti io ho detto è uno stronzo, cioè uno che dice una cosa del genere è uno stronzo, non è che si può Maurizio dire vabbè ma è un religioso, Alessandro vabbè ma è una religiosa, non ve la, no signore non ve la cavate così facilmente.
2: Ma che cosa vuoi che
0: cosa?
2: Senti, voglio essere la signora che interviene.
4: Buongiorno ragazzi, si parla ragione di cinema maschile e da non confondere con quello femminile.
0: Bene.
1: Sì,
0: allora, no, effettivamente se consideriamo il clitoride o la clitoride come il pene femminile,
1: sì, tra l'altro ha pure l'erezione, quindi.
0: Ha pure l'erezione, la domanda è se tu lo sgrulli o la sgrulli, ottieni un'erezione a questo punto oppure no? Esaminiamo la questione però, diciamo, tutte le parti.
1: Sì, però quello femminile credo sia più difficile perché essendo molto corta la parte esterna non puoi farlo, cosa comunque ti si muove poco.
0: Vabbè, però lo puoi fare, acchiappi da sotto e via. Si può fare, dopo lo sperimenteremo. Intanto vediamo un attimo chi c'è, vai, sentiamo.
7: Ragazzi, buongiorno. Allora, guarda, io porto l'autobus e d'inverno mi capita comunque quando c'è il riscaldamento acceso che stando un po' in una posizione un po' così si sveglia qualcosa. Sì, ogni tanto c'è un
2: una vibrazione del motore. Renzo,
1: fallo parlare.
0: Però aspetta, l'autista c'ha l'erezione. L'autista può capitare che ha l'erezione.
2: Ma quello perché gli viene richiesto.
0: È diverso l'autista. L'autista sta seduto lì, ha più vibrazione, ha un mestiere che comunque lo porta ad eccitarsi, pistoni, gomme, olio, olio motore. Vai, sentiamo.
8: Sommalso del pappagallo.
0: Bene, poi ancora, vai, sentiamo, vai, sentiamo.
9: Buongiorno a tutti, pena di morte per chi attraversa lontano dalle strisce e in diagonale.
0: Aggiungi Maurizio, per favore, aggiungi, vai.
2: Dai Mari, su.
10: Buongiorno, sentiamo. Scusate, ma come sarà l'opera lirica su un romanzo criminale? Sarà qualcuno canzone?
8: Parliamo se Roma.
1: Bellissimo.
8: Bravo.
2: Sì, è talmente bello che lo voglio produrre io.
8: Parliamo se Roma.
2: Bello, bravo.

0: tutto, naturalmente andremo a fondo delle questioni. Partiamo, ripartiamo da qui, vediamo chi c'è, vai, sentiamo.
1: Buongiorno,
0: sentiamo.
1: Ragazzi, buongiorno, sono buongiorno. Alessandro. Allora, per ciao, me ciao. La pena di morte a sì. chi mangia a bocca aperta, che
2: ah,
1: ciancica.
2: Sì.
0: Allora, abbiamo detto, no, spieghiamo un attimo, abbiamo detto moratoria internazionale, visto il caso della signora Pike, di quello che è accaduto per questa
3: signora
0: cosa
3: Christa.
0: Questa cosa Christa Pike, 50 anni, questa cosa vergognosa che è stata messa in scena negli Stati Uniti d'America, a Nashville in Tennessee, niente più pena di morte in tutto il mondo. Prendiamocela con gli Stati Uniti d'America, prendiamocela con la Cina, che sono i due paesi in assoluto, è così,
2: sì.
0: si abolisse in questi due paesi la pena di morte, praticamente quasi scomparirebbe. Detto questo però abbiamo detto, aggiungiamo qualche piccola deroga per qualcuno, per qualche categoria di persone. Intanto leggevo, Putin torna a parlare di nucleare, l'escalation non è mai unilaterale, giustamente è stato un'escalation, e il momento in cui non si può più cambiare o tornare indietro può arrivare molto rapidamente per tutti, solite minacce. I rischi di utilizzo a livello globale di armi in grado di distruggere ogni forma di vita sono sempre maggiori, ha spiegato all'incontro del club Valdai. Per poi citare Chekhov, se all'inizio di uno spettacolo c'è una pistola appesa al muro, prima o poi qualcuno sparerà. Comunque è davvero molto strano che nessuno abbia fatto la battuta il sobbalzo il pappagallo.
2: È strano, infatti.
0: Molto strano. A Vasco mi si escludeva, a me invece quando correvo in bici mi si induriva. Le vibrazioni, tu chiamale se vuoi, erezioni. Cioè, questo nostro amico otteneva delle erezioni andando in bicicletta.
4: Ma perché lui era solito togliere il sellino?
0: No, non è così, non è così. A parte che non, questo non necessariamente implica un'erezione, come tu ben sai. Prima cosa. Seconda cosa, stiamo parlando dell'argomento del giorno, cioè le peggiori erezioni. Questo è l'argomento di oggi, no? Le peggiori erezioni. La pena di morte è le peggiori e le peggiori erezioni. Ah, la pena di morte va a chi non ti fa il bonifico per il matrimonio. Mortacci vostra, Sara. Maurizio, hai fatto come ti avevo chiesto il bonifico del matrimonio di Sara? Da parte nostra, il The Rock Show, lei.
5: Chi la conosce, Sara?
0: T'avevo chiesto di fare il bonifico a Sara, che è il matrimonio. Il bonifico da parte del The Rock Show. E t'avevo chiesto anche di mettere una somma sosta. Sara, ci dici per favore chi è che non ti ha fatto. No, voglio sapere chi è che non gli ha fatto il bonifico. A parte Maurizio.
4: Dai, dici il nome del
0: battesimo. E chi ti ha fatto il bonifico più sostanzioso? Quanti soldi ti hanno dato?
2: Vabbè, per curiosità,
0: voglio sapere.
4: Comunque voglio dire questo: c'è una bruciaraggine in giro.
0: Voglio sapere.
4: Ridicola.
0: Allora, scusate, da ieri che ho ascoltato che c'è un evento in cui Radio Rock è media partner, in cui c'è anche Alberto Dei Verdena. Allora, sì. Potete dirmi il nome? Grazie. Il nome
5: Alberto Dei Verdena.
0: Alberto di cognome va Fortis, no? Alberto Fortis.
2: Oh, vado.
0: Duris.
5: Alberto Duris.
0: Allora, quando la cantante Durandon, Tormiento, Sventrax. Allora, quando era la cantante di Steelers aveva i capelli neri corvino, altro che bionda. Mamma mia, che topa che era, ci scrive Salvatore. Salvatore, anche meno, non esageriamo con le volgarità.
6: Bene, sì, allora, come posso esimermi nel darvi questa notizia straordinaria?
2: Non la vogliamo.
6: Alessandro Segna, abbiamo aperto un sito, internet su web. Carta e penna, Alessandro, che si segna. Allora, www.leggeressa.mauri, d'accordo? Martina, segnate, avete capito tutto? Leggerezza.mauri.
0: Bello, bellissimo, appunto. Leggerezza.ma. Adesso lo voglio. Tanto si possono fare le estensioni che vuoi adesso, no? Quindi. Ah, proviamo a vedere.
4: Prova un po', magari qualche
0: no,
4: matto.
0: E se non esiste, aspetta, e se non esiste, lo fissiamo.
4: Compriamo
0: noi
4: subito, allora, lo compriamo. Maurizio.
5: Esisterà.
4: Maurizio, fai il bonifico a quella ragazza.
2: Mauri.
4: Oh, cioè, almeno 500
0: ferma,
4: euro.
0: Ferma. C'è una pornografia. C'è una pornografia. Maurizio, sei questo qua?
4: Che sezione è?
5: Come vedi?
0: Pornografia. Sezione no, pornografia. Pornografia Mauri porno.
4: Mauri, non netto al parco.
5: Ragazzi, uno i talenti, i talenti li deve mettere.
0: E poi c'è una canzone. E poi c'è una canzone, Leggerezza di Elena Mauri.
4: Dai,
2: sì, per
0: Leggerezza di Elena Mauri. No,
4: se c'è qualcuno che conosce Elena Mauri all'ascolto, le dica che stiamo per trasmettere la sua chanson.
0: Leggere, eccola qua, vai.
4: Chanson.
0: Senti che bella.
2: Da Mauri,
0: Dall'album Vacazio. Te lo giuro.
2: Dai, che cazzo.
0: Oh, te lo giuro. L'album Vacazio. Vacazio, Mauri. Vacazio Mauri Leggeri.
3: Senti quanto è malinconico.
0: Brava Mauri, eh? Brava Mauri.
3: È brava, sì.
0: Brava Mauri Leggeressa.
4: Ma non c'hai detto che sono Mauri. Mauri.
0: Che brava Mauri.
5: Di tutto qua.
0: Pensa che qualcuno dice a Elena Mauri che dice stanno citata sul nel The Rock Show. The Rock brava Show. Mauri.
4: Brava
0: brava Mauri. Leggerezza. Dall'album Vacazio. Vacazio. Allora, titolo della puntata di oggi, Vacazio.
5: Ma quando Vacazio canta.
0: Ehi, canta. Maurizio, che canta, sto cazzo. Ma che bella.
3: Sembra, sai quella cosa che metti per studiare?
5: La versione karaoke.
0: Allora, lei è un artista. Tanto c'è il sito, elenamauri.it. Lei è un'artista italiana di San Paolo del Brasile.
5: Italiano di San Paolo?
0: No, italiana. Maurizio, non confondere. Artista, sì. Pittrice, scrittrice. Beh, ben conosciuta a San Paolo del Brasile per la sua per i suoi progetti atmosferici strumentali, sì. E per la sua ricerca profondamente creativa, uh-huh. Traduce emozioni in melodie senza tempo,
5: melodia.
0: Libri, bello. E dipinti,
3: ah,
0: e tele.
3: Bravo.
4: Hai detto da dove arriva?
0: Bello. Elena Mauri. Elenamauri.it per chi vuole approfondire.
4: No, di dov'è questa?
0: Elena Mauri.
3: Italiana, ma è apprezzata.
0: Italiana,
3: a San Paolo,
0: molto conosciuta, e apprezzata. In simpatia, tenuta in simpatia da parte degli ascoltatori di San Paolo.
5: Elena Mauri.
0: Elena è di Istanbul. Aspetta, di San Paolo e di Istanbul.
3: Come Istanbul?
0: Di Istanbul e di San Paolo.
3: Quindi non è italiana, è di
5: Elena
3: è turca.
4: Oh, Elena Mauri, ma dici di dov'è?
0: Mauri.
5: Elena Mauri.
0: Elena Mauri. Aspetta, bella ragazza, bella signora, bella.
4: Ma è una vecchia,
0: no, giovane, ha 18
4: anni.
0: Che
4: sei fa in giro in Brasile, dai,
0: è Brasile, è 18 anni.
3: Metti aggiunto in artista.
4: San Paolo Brasile. Oh. Hai detto San Paolo Brasile?
3: No,
0: è italiana, Istanbul. Oh, vediamo un po'.
5: Elena Mauri.
0: Elena Mauri, guarda che bella ragazza, guarda qua. Giovanissima.
3: Oh. Ah, bella donna.
0: Allora,
4: molto bella.
3: Che
4: figurino.
0: Allora, signori, Elena Mauri, Elena l'appuntamento Mauri. del giorno. Vai, sentiamo, 3899, l'artista
4: del Brasile l'ha chiuso.
0: Allora, inauguriamo questa bellissima rubrica nuova, si chiama l'artista del giorno, Elena Mauri.
7: E Brody Dalle sembrano fratelli.
0: Bene.
7: Dalle Brody Dalle. Che vuoi la pasta? No, Dalle Brody.
8: Comunque pensavo mettere qua sulla autostrada per andare verso Scanno, che è la categoria Scanno. Preferita del direttore, ma te trasera di Calcutta su YouPorn.
0: Ah, forse è quelli che si vestono con la palandrana israeliana là, cioè quelli
3: israeliana.
0: Non lo so, di israeliana, quella razziale, che ne so, quelli
4: la palandrana
0: razziale. Sentiamo, vai.
9: Pena di morte per gli automobilisti che non fanno attraversare i pedoni fuori dalle strisce, e poi i pedoni a loro volta attraversano dove cazzo ti pare.
0: Bene. Allora, quindi
5: io che dovrei scrivere?
0: Questo di scrivere.
5: Che sintetizza
4: agli automobilisti che non fanno attraversare i pedoni fuori dalle strisce,
3: strisce?
4: E al tempo stesso anche ai pedoni che attraversano male. È semplice, ma
0: spirito di sintesi. Allora, ci dicono che Roger Waters è meglio adesso, anche perché peggio era difficile. Vabbè, dai. Quindi se ti piace la figa è come se ti piace un micropene. Al limite possiamo ragionare ripartendo da qui.
10: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi, seguici anche in streaming. Vai su RadioRock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
2: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'Ottobre Rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: C'è un'età in cui inizi a pensare al benessere di tutti, dalle esigenze dei genitori anziani fino a quelle dei propri figli. Alzarsi e sedersi senza fatica, grazie a poltrone con ausili meccanici fino a quattro motori. Svegliarsi riposati, dopo un sonno davvero rigenerante, grazie ai nostri materassi pensati appositamente per il miglior comfort. Le poltrone e i materassi della Lux Enterprise sono la soluzione ideale per il benessere di tutta la famiglia. Prodotti di qualità studiati in ogni minimo dettaglio e per ogni tipo di esigenza. Chi cerca un materasso più morbido, chi uno più rigido, chi ha bisogno di una poltrona per semplificare i movimenti di ogni giorno. Offriamo esperienza, qualità e professionalità nel settore grazie a una competenza maturata in anni di lavoro. Prenota un appuntamento per scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Ti offriremo una consulenza a domicilio gratuita e senza alcun impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock per conoscere la promozione dedicata, oppure visita il sito luxenterprise.it. Ai primi che prenotano, un'offerta speciale 06 92 94 95 37. Lux Enterprise, benessere e qualità per ogni esigenza.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: quanto sa di felicità.
1: We're back, baby. Let's get back to the rock.
2: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
3: E noi rientriamo con Duran Duran Ordinary World quando sono le 8 e 41 minuti.
1: Radio Rock, back in time.

0: Duran Duran con Ordinary World. E allora, sabato 3 ottobre, ragazzi, dalle 19 all'Arcircolo Alessandro Gasboni a Pomezia torna il buon compleanno Ale sul palco direttamente dalla Scozia. I Men of Moon, duo di rock alternativo tra crowd rock, psichedelia ed elettronica, in apertura i giovanissimi The Ziwana. Una serata di musica e solidarietà per sostenere Gaza Birds Singing, la scuola che continua a resistere e a fare musica sotto le tende di Gaza. Ingresso a sottoscrizione 5 euro oppure 10 euro con aperitivo sociale, a seguire DJ 7 con Alex Music Shock World 2026. Tessera Arci obbligatoria ai nostri amici, va bene? Allora sentiamo chi c'è, dai, 3899 106 600, vai, sentiamo.
1: Il Papa va in visita in Africa e porta tanti giocattoli ai bambini. Arriva un cardinale e dice: ma sua eminenza, i bambini non mangiano. E allora il Papa: bambini, se non mangiate vi porto via anche i giocattoli.
0: Bene, allora sentiamo ancora, bravo, sentiamo ancora.
2: Pedate morte a chi è andato in pensione a 50 anni e viene a dire che i giovani oggi non hanno voglia di lavorare,
3: sì,
2: perché
3: sì, sono d'accordo, pigri. Bravo.
2: Mamma mia, li odio.
0: Bene, allora, pena di morte a chi ha un'erezione triste, Mauri, questo era un riferimento
4: citazione,
0: a te.
4: Mauri.
0: Allora, ai tuoi bene,
5: un'erezione, un'erezione
0: bravo.
5: Triste.
0: Allora, è per Martina che se lo vede e con tranquillità. Tranquillità lontana da voi, Matti. Un link che manda Cristina.
6: Io vorrei sapere chi vince tra Elena Mauri, bravo, e Maria Mammano.
0: Allora, attenzione.
4: Non era Maria, era,
0: sì,
4: era Mamma.
0: Di nome fa Maria, no?
3: Sì. E veniamo all'argomento
4: Maria,
3: del giorno.
4: Mamma Mammano.
0: Chi vince tra Papà Pappano, Mamma Mammano e Maria Teresa di Calcutta? La signora
3: scusa, Elisabetta
0: Mauri. Aspetta, che Elisabetta Mauri?
4: Elena Mauri.
0: E la signora, ovviamente, Maria Rita di Calcutta. No, Maria Rita,
4: no,
0: si chiama?
4: Maria Teresa, Madre Teresa.
0: No, Maria Rita.
5: Pazzi.
0: Dai, quella che
4: fa...
0: No, quella che sta in televisione.
4: Maria Teresa Ruta. Si chiama Maria
0: Strano.
4: Teresa.
0: Maria Teresa. Oh. Maria Teresa di Calcutta.
4: No.
3: Quella è
4: no.
3: madre.
5: Maria Teresa.
3: Quella è madre Teresa di Calcutta,
0: bene,
3: amica di mamma.
0: Allora, a proposito di artisti, qualche settimana fa ho conosciuto un'artista giapponese fantastica, Aizagazu Aisharu.
3: Dai, sentiamo.
0: Il nome del suo progetto è la canzone X Curse Velvet versione 2020. Sei una vera bomba, ci scrivono.
3: Sentiamo sta.
0: A me comunque da ragazzetto capitava che mentre ero seduto in auto,
4: sì,
0: con i pantaloni baggy, mi partivano erezioni. Effetto dei pantaloni o ormone?
5: A me, ragazzi, senza pantaloni.
0: Lo sai che una volta, mo mi è venuta in mente una cosa, stavamo in, tipo, eravamo usciti con degli amici, di compagni di scuola,
4: sì,
0: e siamo andati sull'autobus.
4: Non so come dirlo, guarda, sto cercando,
3: non avere paura.
0: Siamo saliti sull'autobus,
4: è una cosa intima, ci vuole bene.
0: C'erano dei posti seduti e praticamente questo mio compagno di classe si è seduto su uno dei posti, e siccome non c'erano, io mi sono seduto
4: sopra
0: sulle sue gambe e lui ha avuto un'erezione. Poi ci siamo guardati
4: e ci siamo baciati
0: e ci siamo, capito? Cioè, nel senso,
4: una cosa di intesa.
0: Ho capito, sì, ho capito.
3: Che cos'è che non devi capire?
5: Sento
3: che t'ha appoggiato il bosso.
0: Bene,
5: vi siete guardati.
0: Allora,
4: ragazzi, non ti siete proprio terra. Lui stava a raccontare una cosa sua.
3: No, è bella, però
0: poetica.
4: Poetica, no, è bella, però
0: adesso farò nome e cognome di questo individuo. Lo sai che l'ho rincontrato l'altro giorno?
4: E vi siete un po'
0: casualmente, avevo 30 anni. No, non abbiamo più parlato. Vabbè, sentiamo.
7: Pena di morte per chi mi voleva morto durante il Covid perché non mi sono vaccinato.
0: Perché ti voleva morto? Scusa, non ho capito.
3: Io sì.
0: A tu ruoli morto?
4: Dai,
0: sì, un po'
4: no,
0: signore.
4: No, poverino.
0: Che t'ha fatto, signore?
3: Da fastidio.
0: Allora, fastidio.
8: Grandi del The Rock Show, buongiorno.
0: Sì.
8: Pena di morte per chi svuota il posacenere dell'auto sulla strada.
4: Bravo.
8: E
4: bravo.
8: Pena di morte senza pietà per chi incendia i boschi.
0: Perché quell'altra era con la pietà. Questa è senza pietà.
3: Infatti sarei curioso di capire la differenza.
0: Allora, e chi butta, la domanda è questa, chi butta la cenere dell'auto sui boschi incendiandoli?
4: Lì probabilmente.
0: A Elena Mauri, la carioca italo-turca, signori. Vai, prego.
9: Ragazzi, buongiorno. Ma la pena di morte è un'arma a doppio taglio. Non va bene, va eliminata. Anche se, ad esempio, vi faccio un esempio: pena di morte a chi dice che andare a 50 anni in pensione è un reato da pena di morte. se andato in pensione a 50 anni avrei cominciato a lavorare quando ne aveva 13.
0: Ho mal di testa, ragazzi.
9: Stanco, no?
0: È stanco,
4: era stanco, no?
0: Ma perché esiste gente che non ha erezioni mentre guida, dice qualcuno.
4: Vedi?
0: Mentre guida. Non so, c'è chi la vede così, vedi, ragazzi, vedi. In determinati termini.
5: Pure
4: quindi la mia domanda era anche
0: ma se pensi a qualche cosa, se no, che cazzo fai?
4: Solo perché
5: no,
4: così.
5: È vero, a volte stando nel traffico mi è capitato.
0: Ma perché pensa a qualche cosa?
10: Con i pantaloni a zampa d'elefante sì. Si muove la proboscide.
0: Ah, questo
4: bravo,
0: è interessante.
4: Pure una domanda,
0: allora,
3: una via l'altra,
0: era agli automobilisti che i pedoni non li fanno passare fuori dalle strisce, ma che quando i pedoni sono loro, attraversano come cazzo gli pare. In pratica, tutti quelli che a seconda del proprio ruolo hanno sempre ragione. Allora, giustamente Piero dice, sì, ah, bravo, questo è, è il titolo della trasmissione di oggi.
3: No, già l'ho dato,
0: e cioè, no, cambialo subito. Pena di morte o pene di notte? Bellissimo. Pena di morte,
4: tra l'altro,
0: pene
4: mi pare così
0: di notte.
4: Difficile da
0: scegliere. Pena di... Oddio. Pena di morte alla pena di morte. Introduciamo il pene di morte nelle persone brutte, ci scrive qualcun altro.
4: Cioè,
0: il pene, oppure il pene di morto,
4: pene di
0: tipo
4: morto?
0: Il rigor mortis,
4: ah,
0: no?
4: Sì.
0: Il pene è
4: di
0: interessante,
4: morto.
0: No? Il pene di morto, Maurizio. Io vorrei sapere che cazzo stai scrivendo.
4: Guarda quanto è concentrato.
3: È quello che
0: così
3: dici,
0: concentrato.
3: Dici 100 cose.
0: Ma che 100 cose? Quali 100 cose?
4: Sto
3: cercando di stare dietro tutte ste cazzate.
6: Beh, effettivamente c'è gente che guida col cazzo.
0: Allora, signore.
3: Come fa?
11: Buongiorno, ragazzi.
0: Buongiorno.
11: Allora, io ho avuto un'erezione una volta. Ero in macchina, ma non per la guida, perché ho trovato un parcheggio ed ero in Prati.
0: Quello
3: è anche adesso, però.
0: Quello sì.
3: Come parli?
0: In Prati. Allora, posso conoscere l'amico che ha iniziato a versare i contributi a 13 anni? Effettivamente. Vabbè, magari lui lavorava in nero a 13 anni ed è stanchino, no?
5: E che contributi stanchino versava se lavorava in
0: nero? Però lui non ha detto che versava i contributi. Lui ha detto che lavorava da quando aveva 13 anni.

0: e ci diamo quello sguardo. Dopo te la faccio vedere. Comunque, io ho iniziato a pesare i contributi all'età di 3 anni e mo. Comunque, Sandro Bonvissuto, ieri, quando siamo andati a cena, mi ha effettivamente mi ha abbracciato forte.
1: No, perché tu non abbraccia nessuno.
0: Però a me ha toccato il culo. A te ha toccato il culo?
1: Io non abbraccio.
0: No, che vuol dire? Ha abbracciato tutti. No, a parte, cioè, che tu, se lui abbraccia, l'abbracci. Cioè, perché no, l'abbraccio è unilaterale.
1: A me, se non mi conosci, non mi devi toccare.
0: No, ti devi toccare, Maurizio. Ti deve toccare. E poi mi ha detto, come sei ingenuo. Mi ha detto, quindi forse intendeva questo.
2: Gay ingenuo.
0: Comunque, io ho iniziato a versare i contributi all'età di 3 anni. E mo non è una battuta, è giustamente, lui ha iniziato a 3 anni a lavorare, e quindi ha iniziato a...
3: Beh, ci sono ragazzi,
0: per lui esempio, fa il doppiatore
3: del doppiaggio, che è vero.
0: Ragazzi, sentiamo.
4: Pena da... di morte per chi rimane in macchina e ti fa col ditino. No, non esco, soprattutto se è in pratica.
0: Allora, io lo faccio sempre, io devo dire la verità. Io lo faccio sempre.
2: E posso dirti una cosa?
0: Per dar fastidio a Tirocchi, che Tirocchi ce l'ha con qui. Io quando entro in macchina,
1: siete delle
0: se
1: merde.
0: Devo andare via, arriva uno e mi fa va via. Io dico no per principio.
1: Allora, perché no, sei una merda.
0: No, perché mi devi dare tempo,
1: perché
0: devo rispondere a 70 messaggi.
1: Allora, devi sbrigare, te devi levare.
2: Però
1: e
2: non
1: poi
2: è
1: quello
2: no,
1: che fai, lo fai dopo. Capito?
0: Sì, è sempre
2: se
0: dopo.
2: Devo guidare, no,
0: è sempre
2: dopo. Io pure
0: ma che mi metta a rispondere ai messaggi mentre sto guidando?
2: Vabbè, ma mica ci sto 6 ore.
0: Avete troppa fretta. Avete troppa fretta, ragazzi. Non potete vivere così.
2: Posso farti una domanda?
3: Io spero che te scoppi la macchina.
2: Poi quando tu dici no, un pochetto godi sotto.
0: No, ma che c'è un'erezione, dici? Sotto in che
1: avete
0: senso?
1: Quella, cioè, che va salvando
0: dentro, no,
3: tanto, tanto a stronzi, tanto madre Teresa de Gallura.
0: No, no, ragazzi,
3: fa.
0: Allora, io mi ricordo una domanda del Cioè che diceva:
2: bellissimo,
0: è vero che lo sperma,
2: cioè,
0: esce solo di notte? Che è, sembra un animale così, no?
1: Beh, sì, per non farsi riconoscere.
0: Lo sperma esce solo di signor.
5: Brand new music right here. Brand new.

0: Royal Blood. Senti qua, che tiro con Swallow the Bomb.
1: Adesso.
0: Vediamo,
2: no,
0: vediamo.
2: Non cambiamo tema però, sì. Comunque, no. Mio nonno è andato in pensione a 54 anni, ha incominciato a 13 con contratto da garzone e faceva il tappezziere. È ovvio, parliamo di gente che ha incominciato a lavorare nel 45 praticamente.
0: Bene, guerra. Bene, bene. Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
3: Buongiorno,
0: sentiamo.
3: Radio Rock.
0: Buongiorno.
3: Prego. Io mi ricordo.
0: Sì, che cosa?
4: Quando ero ragazzi con la chitarra.
3: Considerate che ho 63 anni. Mi ricordo quando avevo l'età di 11-12 anni, non riuscivo a fare la pertica. Perché quando provavo a salire su con la pertica,
5: te ne trovavi due.
3: C'avevo l'erezione, ma pure l'eiaculazione. Per cui era proprio un problema.
4: Con la pertica,
3: per 13 anni. Poi a 17, quando andavo in palestra, c'era un attrezzo per fare gambe che ti mettevi seduto su un seggiolino e tiravi su le gambe con i pesi.
5: Sì.
3: Lì mi succedeva la stessa cosa, che tanto è vero che. Non l'ho potuta più fare quell'esercizio, lo dovevo togliere.
4: E la gamba di un uomo.
3: Ho iniziato quello il primo giorno. E
4: una pertica con Durello.
0: Ragazzi, io non ho capito un cazzo.
5: Allora,
0: cioè,
5: l'attrezzo di cui mi parla è quell'attrezzo che tu metti.
0: A parte che mi ha messo una tristezza, suo signore.
1: No, vabbè, però si è anche tanto
0: la
1: aperto,
0: base giusta. Aspetta,
5: soffrire l'eiaculazione precoce. Ma questo movimento qua, cioè stendi le ginocchia.
0: Ma dell'eiaculazione addirittura c'è un problema. Casilio, scusa, Casilio. Scusi, dottor Casilio.
4: Se mi dovessi attaccare un palo per fare la pertica e avessi un'erezione e vabbè, ma poi una conseguente eiaculazione.
0: Ce l'ho, fermi tutti.
3: Buongiorno Radio Rocket. Io mi ricordo, considerate che ho 63 anni, mi ricordo. Quando avevo l'età di 11-12 anni, non riuscivo a fare la pertica. Perché quando provavo a salire su con la pertica, c'avevo l'erezione ma pure l'eiaculazione. Per cui era proprio un problema. Quella a 13 anni.
0: Attenzione però, non ridiamo con te, ridiamo di te.
3: Il seggiolino e tirarmi sulle gambe con i pesi. Lì mi succedeva la stessa cosa, tanto è vero che non l'ho potuta più fare quell'esercizio.
1: Con la morte del cuore. Allora, signor personal trainer, l'esercizio con le gambe mi fa venire, va bene?
3: E sono dovuto uscire. No, bagnavo tutto.
5: Guarda, mi dispiace.
3: La doccia e cambiarmi uscì. E ho dovuto eliminare sta cosa.
4: Quindi tu hai educazione fisica, cioè i voti del cazzo, insomma.
5: Però sai che adesso mi sto commuovendo.
0: Povero, tenero, piccolo, giovane.
6: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
7: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
6: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
8: Radio Rock e Teatro De Servi presentano dal 1 al 4 ottobre Bellissime, voci di donne, racconti di canzoni. Uno spettacolo di teatro canzone interamente dedicato alle più grandi voci femminili della musica italiana dagli anni 40 ad oggi. La voce di Siria e la chitarra di Massimo Germini ripercorreranno brani iconici, talento e personalità di straordinarie interpreti che hanno segnato la nostra cultura musicale. Dal 1 al 4 ottobre al Teatro De Servi, Bellissime, voci di donne, racconti di canzoni. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
9: Con Informa di Todis in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
6: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
17: Sveglia! Stai ascoltando
18: The Rock Show,
6: il morning show di Radio Rock.
7: On Radio Rock.
0: Bene, rientriamo alle 9 e 6 minuti con i Pink Floyd.
7: Radio Rock. Back in time.

Anna s'arrangia un figlio genanne che da magna. Insieme a Francesco marito era poco in da chiesa, ma sorto in difficoltà. Vanno innanzi pa' fede, ma s'hanno imparato che loro in do fuoco s'ha da prua. C'ho notizia lo secondo figlio, pigliai ne priano, signore provvederà. Ma il dottore a 13 settimane verrà nell'ecografia e verrà gravità. Perciò chiamai tutti e due in do studio e facetta setup e scerisce la verità. C'è una traslucenza nucale notevole, questo purtroppo va detto. Avrà la sindrome di Down se il test è corretto. C'è un 90%. Una vita così vale la pena campare. Consiglio che dunque l'aborto. La tant'anni sono in ospedale, sti casi speciali ne ha già viste troppe. All'epoca i miei c'erano così frettolosi, erano 98. Ma Dio dice la verità, viene rivelata agli umili e viene nascosta che è colto. Noi pregheremo il Signore affinché lo guarisca, dottore guardavo con torto. E lui troviamo con forte solisse, decide in coppa vita a morte. Ma se anche poi Dio non volesse guarirlo, sia fatta la sua volontà. Ascettenendo studio medico e corso, poi ettene subito a chiesa a pria. La si sfugaino con Mimmo l'anziano, un membro speciale della comunità. Mimmo con una mano in aria, nato un coppa avanza, priava con l'autorità. E o Signore, ascoltasti preghiere, ricetta a Marianna, figlia mia, non ti preoccupa. Passai ne soltanto sei miso, creature nascettere sane, e perciò mo sto qua. E non solo fra sonnata sana, ma son cocchio forte, tu quando è sta scena? Ramina na Napoli, monna, focesse, tu quando si imbonna problema? Se vede che

0: il Sollazzo e Pappagallo. Prima terminiamo gli
1: buongiorno Pappagallo, buongiorno
0: arrivati.
2: Oggi
0: parliamo,
2: c'è il sobbalzo del
0: attenzione, parliamo di oggi il sobbalzo. Allora, attenzione, parliamo di Istanbul in Turchia o parliamo di Istanbul in Brasile? Bisogna capire di che cosa stiamo parlando. Capiamo. Siamo tutti in trepidante attesa dell'erezione del Presidente del Consiglio. Attenzione, ci scrivono 3899 106 600. Ancora, vai, sentiamo
3: Maria Messia, che sì, fino a ieri ha votato PD. Perché ci stanno quelle Filippine che piano due soldi, io non manco più lavoro, cioè, perché queste qua me, ormai piano tutte queste che gli pagano due soldi, quell'arte così, egiziani so, che mi fanno quello, quell'arte,
4: ma
3: detto,
4: mafia mia, ma te hai votato PD finora?
0: Ma non ho capito niente.
5: Vabbè,
0: ragazzi,
5: lo so, lui parlava da
0: Vabbè,
5: solo.
0: Sentiamo però. Ancora, vai, sentiamo.
6: Pena di morte per chi? Buongiorno, prego. Caffè.
0: Bene, giusta ragione. Pena di morte per chi? Buongiorno, prego, caffè. Ma no, io non faccio buongiorno, ma io faccio subito caffè. Senza nemmeno il buongiorno. Che cosa sta succedendo in Calabria? Allora, è molto giusto. Caterina ci chiede questo. Non è una cosa che ce la caviamo così, Non ce la caviamo così. Allora, buongiorno, vi seguo da tanto e conosco la vostra sensibilità e vi chiedo in qualche modo di dare visibilità a ciò che sta succedendo in Calabria. E noi la visibilità, cara amica mia, la daremo, cara Caterina. Le proteste che sono omesse da ogni DG nazionale, sono orgogliosa da calabrese che la mia regione inizi a protestare su voler anestetizzare le persone con notizie solo di cronaca per aumentare ansie e paure, spostare l'attenzione da ciò che di cui ci dobbiamo occupare, scuola in primis, lavoro, pensione, anziane e persone fragili. Le notizie si possono avere solo da Facebook, che mi dice Davoli, Marina, Catanzaro bloccata, tenta di bloccare la SRC, l'aeroporto di Lamezia, perché nessuno ne parla. Attenzione, ne parliamo noi.
1: Cioè vogliono, non ho capito, vogliono bloccare l'aeroporto perché nessuno ne parla?
5: No, è stata una protesta, hanno bloccato, credo però fosse la Salerno Reggio Calabria.
1: Vabbè, sai che protesta, c'è sempre bloccata.
5: No, l'hanno liberato per protesta.
1: Adesso si può andare a 130 all'ora.
5: No, gli autotrasportatori, gli agricoltori calabresi, c'è un pezzo dove c'è appunto.
0: Vabbè, ne parleremo meglio prossimamente.
7: Colpevolmente scoperto solo di recente che l'erezione, ma tutti in inglese si chiama Morning Glory,
0: certo.
7: E allora ho cominciato a cantare nella mia testa, sai qual è la storia, Barzotto, mi faceva ridere.
1: Però se ci pensate, Morning Glory, Glory Hall, cioè è bello che leghino il sesso tutta
5: alla gloria,
1: questa
5: gloria. Sono d'accordo.
8: Pure quelli che hanno lavorato con l'amianto e con le altre cose, cioè non lo scivolo e poter andare in pensione prima, magnate l'amianto.
0: Ecco,
2: hanno lavorato con l'amianto.
0: Oh, cioè, dal The Rock Show a dillo al tuo andrologo, è un attimo, non è il tuo andrologo, è il dottor, il professor Marco Casilio. Esperto in andrologia, sessuologia, proctologia e chi più ne ha più ne metta. Va bene così?
1: Che nel merito è interessante.
0: Allora, pertica interessante, pertica criminale, ehi aculazio. Vabbè, poi non so.
9: Radio Rockers, buongiorno. Per dare una spiegazione scientifica a quello che l'ascoltatore 63enne ha voluto molto gentilmente condividere con noi, anche perché comunque è un momento di pathos. Avete fatto benissimo a mettere sotto quella musichetta. Ne è vero, penso che lui si sia sentito veramente accolto,
0: certo, ma è quello che volevamo.
9: Questo, esistono nel nostro cervello dei neuroni che si chiamano neuroni specchio, che fanno sì che noi apprendiamo attraverso l'imitazione. Nello specifico, anche quando vediamo degli oggetti
1: fallici,
9: lunghi e dritti che si ergono verso il cielo,
5: lei
9: molto
5: lo visualizza
9: probabilmente
5: benissimo,
9: a voi maschietti, o perlomeno a chi è più sensibile alle forme dell'arte
1: come te, evidentemente
9: vengono richiamati degli ormoni che fanno sì che il proprio membro,
0: vabbè, tutto molto, il proprio membro
9: stessa
1: anche meno
9: forma, e
1: anche
9: allo stesso
1: meno
9: modo
0: è tipo cipresso praticamente, non capito,
5: cioè,
0: no,
5: è
0: molto chiaro,
1: perché
0: è
1: non guardo
0: chiaro.
10: Allora, se il tema di oggi è storie tristi, pure io ce n'ho una. Eravamo a scuola, al liceo, dovevamo mettere in scena una rappresentazione di teatro greco, questo era fissato, e c'è la nostra compagna, doveva mostrare dei passi di danza e doveva girare attorno a un palo, però il palo in aula non ce l'avevamo, e quindi il professore mi chiama e fa: mi non fa male, vieni. E io mi sono rifiutato perché c'avevo la tuta, avevo paura che, come
1: fa palo,
10: certo, ma la ragazza mi girava intorno, avevo paura di mostrare qualche
1: paura di cosa se diciamo.
10: Quindi mi sono rifiutato e i miei compagni di classe mi hanno dato del gay perché non volevo, ma io semplicemente mi vergognavo.
5: No, mi dispiace, no, che discriminazione, è stato
0: però storia brutta,
1: diciamola, no?
5: No, Emilio, no, no, lui è stato, Emilio, ha fatto, ha ragionato,
0: ma che sta succedendo, ragazzi? No, ve lo spiego subito, abbiamo fatto una prova, abbiamo fatto ascoltare questo nuovo fenomeno del momento, che viene chiaramente dal napoletano, non proprio il Napoli, nal napoletano, nal napoletano. Lui si chiama, attenzione signori, attenzione
1: Maurizio,
0: signori.
5: No,
0: lui
5: no,
0: si,
5: senza
0: no.
5: Maurizio.
0: Lui si chiama Maurizio Battista,
5: no,
0: e basta.
5: Battista e basta.
0: Il brano tra l'altro, se voi cercate Battista trovate soltanto Battista, cioè Battista, canzone Battista e basta, non trovate nient'altro.
1: Tutto maiuscolo, stampatello,
0: tutto maiuscolo, tutto stampatello, molto bene. Cosa ne pensate, Alessandro Di Rocchi? Prego,
1: una bomba,
0: una bomba, una bomba signori, una bomba. Vai, sentiamo chi c'è.
2: Sì, pure Mizia infatti dice perché se quello è altro, poi con gli altri bello, però c'ho avuto l'ictus.
0: Bene, vai, sentiamo.
11: Stiamo aspettando l'elezione o l'erezione, perché non ho capito bene, l'erezione.
0: Allora, pena di morte sì, pena di morte no, direi che si può parlare di pena di forse. Oh, prego Caterina, figurati, ma mandaci anche delle mail e ci spieghi meglio e ce ne occupiamo. Allora, attenzione, ma quando a protestare e bloccare l'estate era giovani, come ultima generazione, venivano definiti zecche, figli di papà e sio comunisti. Non andava bene, sono tutti eroi, che popolo di ipocriti. Vai, sentiamo ancora, vai.
1: L'anduia.
12: Boris, ma domenica eri tu all'Oasi Park con un bambino piccolo?
0: Attenzione, eri tu domenica, Boris? Ragiona, ragiona un
5: attimo.
0: Boris è intristito.
13: Vai, da bene i bambini.
2: Ma la macchina non è casa tua, non è che devi stare a rispondere ai messaggi dentro la macchina. Se entri in macchina devi uscire, metti con le quattro frecce a rispondere ai messaggi e non devi stare neanche.
0: Vai, sentiamo.
14: Pena di morte per chi la mattina si sveglia col cazzo a plum cake. Cioè, o
0: allora,
14: dritto,
0: allora,
14: oppure
0: allora.
1: Grande Leazzaro Rossi, ricordiamo. L'inventore della definizione di

0: Bene, allora, rancore fanfole, caro Boris, ovviamente qui le notizie, insomma, arrivano notizie sull'IDF che contesta con un articolo, con un comunicato stampa, contesta integralmente tutto quello che è stato mistificato con il film Nazza, e allora partiamo subito da Nazza, Boris Sollazzo, film che doveva, credo, se non ricordo male, essere un evento fino al 30 di settembre, prolungato per il grande successo che sta ottenendo nei cinema italiani e non solo.
1: Ma milione e otto è un inizio da film di finzione, ma si era capito abbastanza immediatamente. Devo dire che secondo me ci deve far riflettere pure sulla distribuzione, perché questo è un film che ha avuto come vetrina quasi esclusivamente la Mostra del Cinema di Venezia, e il fatto che se ne sia parlato, cioè il fatto che quel cretino di Netanyahu ha pensato bene di dare, diciamo, pubblicità al film addirittura nella sua chiacchierata solitaria all'ONU, in cui c'erano solo sì, gli agenti al Mossad che prendevano i nomi di quelli che non c'erano e soprattutto questi poco prima dell'uscita in sala italiana dicono pure: non vi preoccupate che lo mettiamo gratis per tutti. E nonostante questo la gente ha affollato le sale, che sì, ci dice a che il pubblico è molto meno fesso di quello che si crede, cioè che se c'è qualcosa di davvero importante, con dei contenuti importanti, con una forma di informazione che va oltre il potere, quindi non vado sul Foglio, sul Riformista, su Repubblica, ma vado a vedere un documentario che mi racconta senza mediazioni quello che è successo, anche se poi la mediazione della regia, della scrittura ovviamente c'è, ci va, ma soprattutto che l'esperienza in sala è un'esperienza umana e politica, perché non c'era nessuna ragione. Adesso addirittura credo il 9 ottobre andrà su Rai Storia,
2: il 10
1: ottobre andrà su Rai Storia e su un'altra Rai ancora più importante, e questo non ferma nessuno, il che vuol dire che il problema probabilmente è molto più di chi produce e distribuisce e forse anche di chi crea, che di un pubblico che appena lo smuovi un po' ci va, perché poi tra l'altro Wonderland pure era stato un caso, non di questi, in questi termini. Nazza è diventato, diciamo, l'elemento di dibattito come una storia di Elsa Morante, però secondo me ci dice tanto. Sul film, dimmi.
0: Sì, no, tra l'altro la notizia che è stata riportata da molti giornali strani internazionali è Nazza batte Avengers Endgame, e quindi la domanda a questo punto è scontata: meglio Nazza o meglio Avengers Endgame?
1: Ma io sono un fan di Avengers Endgame, però meglio Nazza.
0: Sono similari i film,
1: poi
0: no?
1: Quello che mi fa
0: sono un po' alternativa
2: in qualche modo.
0: C'è qualche
1: sì, cioè diciamo, allora, diciamo che detto che Avengers Endgame prende la terra e fa morire metà delle persone, Nazza è un endgame in una regione, cioè vai in una regione, fai morire la metà delle persone, quella metà delle persone, esattamente come l'endgame, ha caratteristiche genetiche molto precise, quindi mi sembra che abbiano proprio, cioè che facciano assolutamente scopa.
2: Super cattivi ci stanno comunque.
1: Beh, super cattivi ci stanno, il più cattivo di tutti è anche un idiota totale, quindi mi sembra proprio
2: torna.
1: Che dove la becchi, la becchi.
3: Quindi vogliamo denunciare Nazza per plagio?
1: Bravissimo, mi sembra bravissimo, ottimo, per fargli guadagnare ancora più soldi.
0: Allora, intanto Nazza... io vi leggo, però effettivamente, guardate, vi leggo la cosa. Allora, la sinossi di Nazza, leggo dal sito ufficiale della distribuzione di Nazza, e dice questo. Allora, Nazza è questa: dopo che la metà degli esseri viventi dell'universo è scomparsa, un gruppo di sopravvissuti israeliani cerca disperatamente un modo per rimediare alla catastrofe. Gli ultimi eroi rimasti elaborano un piano rischiosissimo che li porterà a confrontarsi con il passato, mentre Avengers Endgame effettivamente è similare, perché è girato di notte sui tetti di Tel Aviv e raccoglie testimonianze e riconduce i meccanismi decisionali militari che stanno dietro gli attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Perfetto. Quindi diciamo che ci siamo.
1: Siamo lì, no, devo dire il film, perché poi adesso si parla di Nazza solo come di caso politico. Il film è poi un bel documentario, nel senso che questi due
0: fatto bene,
1: fatto molto bene, ma soprattutto con una scelta etica ed estetica molto precisa, perché è tutto molto per sottrazione. L'unico momento davvero enfatico, davvero retorico, è un finale che però non è un finale alla Michael Moore, cioè non è un'enfasi fine a se stessa, non è un'enfasi che cerca di strappare in qualche modo il cuore allo spettatore, un'enfasi che racconta precisamente quello a cui abbiamo assistito fino a quel momento. Quindi tu, come in Zone of Interest, ti ritrovi di fronte a una normalità disgustosa, una normalità devastante. Nazza è così complicato perché proprio da accettare, perché è molto difficile parlare di questa cosa, però intanto la penso e quindi la dico. Ti fa arrivare a toccare con mano la disumanizzazione del nemico. C'è una cosa che offende, che probabilmente col decreto antisemitismo non si potrà più dire, cioè che ormai ci sono delle strategie israeliane, ok, israeliane, perché usiamo le parole giuste, che sono molto simili a quelle naziste. Un popolo intero come quello tedesco ha permesso che morissero 6 milioni di ebrei perché li ha disumanizzati, li ha trattati come se fosse una strage di cinghiali. Questo era, li metteva in un bosco, li chiudeva in un magazzino, li macellava esattamente come si fa con gli animali, in modo che tu, tranne Martina, cioè se in un mattatoio scuoiano maiali e mucche, tu non ti scandalizzi. E allo stesso tempo hanno fatto esattamente questa cosa qua, e su Nazza la tocchi esattamente con mano questa disumanizzazione, ed è quello che secondo me dà così fastidio agli israeliani, che non hanno mai commentato un film, non l'hanno fatto nemmeno con Nazza Land, ma non l'hanno fatto con quasi nessuno, e che adesso sono disturbati da Nazza perché Nazza entra nella loro coscienza. Bene. Entra nella coscienza di un popolo, lo fa secondo me in una maniera cinematograficamente straordinaria, e quindi ci tengo a dire che è anche un bellissimo film, oltre che un film di quelli da vedere. E vi dico una cosa, io amo questo pubblico che irrompe nelle sale, perché l'informazione nel frattempo ci fa credere che un aereo che ha perso il timone laterale sì, sia stato salvato da uno che guardava Manifest sulla televisione. Quindi sì, siamo arrivati a un punto in cui non bisogna essere complottisti per non credere alla mediazione, lo dico da giornalista, cioè lo dico da disoccupato, alla mediazione di un mezzo di informazione. Cioè è giusto che qualcuno prenda e decida di andare a vedere qualcosa che è mediato alla stessa maniera, ma che ha due garanzie: uno, che è fatto da un israeliano e un palestinese, e che quindi ha dentro di sé quel dialogo e quel confronto, e l'altro che le immagini, è vero che c'è l'intelligenza artificiale, tutto quello che dite, le testimonianze, se sono poi confermate, non possono che
0: bene. Nazza, quindi solo giudizio, Boris,
1: si deve
0: per
1: vedere
0: favore,
1: al di là del bene e del
0: si
1: male.
0: Deve vedere. Benissimo, ci fermiamo un attimo. Rock Sport.

0: rinnovati. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora. Di risparmio, di qualità.
2: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
3: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
4: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
5: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878 sa di felicità.
1: Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: E noi rientriamo, dai, non possiamo fare diversamente con gli Oasis di Morning Glory, visto che li abbiamo citati.
3: Radio Rock, back in time.

0: Oasis con Morning Glory, un appuntamento molto importante adesso.
1: Radio Rock Promotion.
0: Infatti Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dall'1 al 4 ottobre bellissime voci di donne, racconti di canzoni con Siri e Massimo Germini alla chitarra, uno spettacolo di teatro canzone interamente dedicato alle grandi voci femminili della musica italiana dagli anni 40 ad oggi, con la voce di Siri e la chitarra di Massimo Germini, che ripercorreranno brani iconici, talento e personalità di straordinari interpreti che hanno segnato la nostra cultura musicale dall'1 al 4 ottobre al Teatro dei Servi.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su

0: su Radio Rock. E allora c'è una polemica, Boris, su Nazza, che vabbè, io trovo abbastanza ridicola, però insomma, qualcuno ha polemizzato sul fatto, dice vabbè, però questi sono israeliani, che bisognerebbe dare voce ai palestinesi, eccetera eccetera, ma in realtà c'è una polemica anche diversa, stavo vedendo, che riguarda un altro film presentato a Venezia, che è Citizen Osama, diretto da Ahmed Hassouna, che non ha potuto lasciare chiaramente la Palestina per andare a Venezia, a differenza chiaramente dei due registi italiani, non che sia colpa loro ovviamente, però qualcuno...
1: ricordiamo che l'israeliano stanno decidendo di togliergli il passaporto, potrebbe sì, non poter tornare,
0: esatto,
1: più, quindi
0: esatto,
1: insomma non è che...
0: No, non è che sta proprio che è felice, però qualcuno insomma puntando il dito sulla macchina distributiva e produttiva, ma anche sul formato e l'impostazione del racconto, insomma sottolinea il fatto, io penso che si possa poi vederli entrambi magari, sottolinea il fatto però, dice Nazza se ne sta parlando tantissimo, c'è cioè, tantissimo clamore mediatico, mentre Citizen, quest'altro film, insomma, che si chiama Citizen Osama, sempre presentato a Venezia, non ne sta parlando nessuno. Tu hai avuto modo di vederlo?
1: No, ho avuto modo di vederlo. Di che cosa parla, per capire dove sta la polemica? Però,
0: allora, perché... in realtà il racconto è diverso, credo di aver capito, nel senso che questo...
1: Perché sai, c'è un genocidio alle porte del Mediterraneo, sì, magari...
2: Comunque in un mondo in cui appunto abbiamo un genocidio e le massime TV, almeno nazionali, qui in Italia non ne parlano, a me fare polemiche su queste cose mi sembra un po'...
1: No, ma possono fare polemica, però no, allora, no, allora però mi dicessero che su DG Rai non si può dire che erano escursionisti i coloni.
0: Cioè, allora, Citizen Osama è un documentario palestinese-francese del 2026 diretto da Ahmed Hassouna, dura 69 minuti e segue Osama Alashi, un ex fotografo artistico diventato fotoreporter di guerra, che decide di rimanere nel nord di Gaza durante l'offensiva israeliana per documentare ciò che accade. Parallelamente cerca di proteggere la moglie e il figlio appena nato, mentre intorno a lui ci sono bombardamenti, fame, distruzione e la morte di amici e colleghi. Quindi non è tanto un documentario geopolitico dall'alto, ma è soprattutto la guerra vista attraverso la vita quotidiana di una singola persona. Il centro del film è il conflitto fra due esigenze: continuare a testimoniare professionalmente quello che succede, allo stesso tempo cercare semplicemente di sopravvivere e fare il padre. Hassouna ha spiegato di aver scelto Osama proprio perché era uno dei pochi giornalisti rimasti nel nord di Gaza e perché gli interessava la dimensione personale e umana della storia. Fa parte del progetto From Ground Zero Plus, legato al regista palestinese Rashid Marashawi, nato per permettere ai cineasti di Gaza di raccontare direttamente la vita nella striscia.
1: Allora, ci sono due cose secondo me. Uno è che sti due che hanno fatto Nazza hanno vinto un Oscar prima, quindi nell'economia della società dello spettacolo, se uno ha vinto un Oscar è come quando Salvadores ha fatto il film dopo Mediterraneo, lo aspettavano tutti, idem Benigni con la Tigre e la Neve, eccetera eccetera eccetera. Due, sta raccontando qualcosa di diverso, nel senso che adesso non voglio banalizzare Citizen Osama perché non l'ho visto, ma Citizen Osama ti racconta una cosa che ormai sappiamo tutti, a meno che non, appunto, non leggi Il Riformista o Il Foglio. E Nazza ti racconta qualcosa che invece molti moderati non immaginavano, che non fosse, diciamo, una guerra isterica, ma che fosse una guerra ben pianificata, no? Poi basta andare a vedere le interviste che faceva in Olanda Netanyahu 20 anni fa per dire che Netanyahu lo teorizzava da prima: più li colpisci duro, più ne ammazzi, più non avranno, certo, voglia di reagire. Però scoprire che ci sono soldati, dirigenti militari che teorizzano e ti raccontano esattamente come è stata pianificata quell'operazione, okay, ti fa capire che quella... Quindi senti... penso che sia proprio un fatto di interesse, cioè...
0: Okay.
1: Ponendo, chiaro, che non fosse, realtà, ma fosse un thriller.
0: C'è un messaggio di Antonio. Devo dire, mi avete rotto il cazzo, ragazzi, con questi messaggi. Dopo aver parlato per due ore di niente, per fortuna arriva Boris. Vediamoci tutti in Nazza perché è cultura. Allora, qui non vi, a voi non vi sta mai bene un cazzo. Nel senso, se parliamo, quando parliamo della situazione a Gaza, della situazione internazionale, però una rottura di coglioni, ci vuole leggerezza, siete pesanti. Se siamo leggeri e facciamo... Qui funziona, facciamo tutto. Antonio, mettetevelo, ficcatevelo bene dentro il ficcatevelo tutto quanto su per il cervello.
1: RIP, si può dire.
0: Cioè, ragazzi, ma come funziona? Cioè,
3: no, difficoltà a capire che non si può fare entrambe
0: tutte e due le cose. Si fanno entrambe le cose.
1: Poi mi dicono
0: "Eh no, però io ho parlato con delle persone che dice voi siete diventati Radio Onda Rossa, fate troppa politica".
1: Certo. No, ma a me di questo cazzo? Messaggio, però secondo me ti sfugge la parte più divertente, che non è il fatto che ovviamente quando arrivo io alzo il livello,
0: arrivo io che so lo zio.
1: E questo è noto, ma che lui dopo due ore che non si parlava di niente era ancora là.
3: Certo,
1: cioè nel senso che era esattamente quello che cercava evidentemente.
0: Ho visto Razza martedì, mi ha mandato a dormire devastata, ci scrive un'altra nostra amica. Poi Boris, a me hanno fatto pure tenerezza quelle 24 voci, si definiscono la sinistra colta di Israele, un giorno si sveglieranno e capiranno quanto si sono persi, chiede qualcun altro. Ma in realtà sai che leggevo diciamo che la polemica è un po' questa qui, no? Adesso vorrei, Martina mi perdonerà, però è un po' come se abbiamo il tema della discriminazione di genere e abbiamo due prodotti, uno fatto da un uomo che parla della discriminazione, che ha un successo pazzesco, e un altro fatto da una donna che non si incura nessuno. È un po' quello lì il concetto, no? Nel senso, dice vabbè, ma cazzo, cioè abbiamo una donna che fa una roba figa e non ne parla nessuno, e parliamo di quello, per carità, bellissimo, ben fatto, che però è fatto da un uomo.
1: Però vogliamo farlo noi? Cioè nel senso, portiamo Silvia Zanosama ad Antonino Manteleone, per esempio, quello che di fronte a un giornalista di 29 anni palestinese che muore e che secondo la propaganda israeliana era un terrorista, in realtà era solo un giornalista ed un padre di una bambina piccola, scrive "piccolo Angelo vai a insegnare a fare il terrorista". Allora portiamo a farlo vedere a lui, perché questa è una storia che comunque ha raccontata, cioè andiamola a cercare anche là. Perché noi non ne parliamo? Noi non l'abbiamo visto, perché io non c'avevo i soldi per andare a Venezia. Ma andiamocela a cercare. Cioè, non è, guardate che un documentario, di produzione palestinese, vi assicuro che non costa tanto. Facciamo un crowdfunding, io mi occupo, se volete, di fare le trattative, magari, e lo portiamo a distribuire. Sono sicuro che Carocci ci dà un paio di serate per farlo vedere. Cioè, agiamo, non smettiamola di dire. No. E perché... c'è ben altro, il ben altro.
0: Certo.
1: Basta.
0: Allora, a me sta polemica gli autori di danza siano israeliani mi manda al manicomio. Non ci posso credere che sia in buona fede. Certamente la riflessione sul colonialismo non può essere appannaggio dei colonizzatori. Infatti, Noderland era in collaborazione con due palestinesi. Ma cosa cazzo?

0: Chef Rubio mi alza il sionismo, devo dire, quindi non,
1: allora,
0: non,
1: senso, non c-
2: meglio
0: mi
2: non
0: fa venire subito voglia.
1: Allora, di circoncidere. Sì. Dunque, forse vogliono che si parli di cose serie con leggerezza, tipo parliamo di Gaza con la voce di Bombolo. Beh, questo che lo abbiamo fatto.
2: L'abbiamo fatto anche un altro palazzo.
1: Sei arrivato tardi, l'abbiamo già fatto.
2: Dai.
1: Dunque,
3: questi ragazzini come morivano?
1: Sentiamo.
4: Dove si può vedere Nazza cinema o c'è qualche piattaforma?
0: Io vi consiglio il Troisi, perché Troisi poi c'ha questa distribuzione fantastica, per cui sceglie, che ne so, quattro titoli e dal lunedì al venerdì in ogni orario c'è quel titolo, cioè una volta c'è alle 10, una volta alle 12, una volta alle 14, cioè, una volta
1: varia, alle 16, varia gli orari.
0: Che, sì, esatto. Che
1: ti permette di trovare l'orario giusto per te.
0: Quando sei libero.
1: Anche il Barberini fa
5: anche
1: questa cosa.
5: Perché, scusate, no? Allora, un palestinese che parla della situazione palestinese.
1: Ci ho pensato, Maurizio. Se...
5: No, sì, se, perché dico... Ma, no,
1: è una mosca al naso,
5: no,
1: Maurizio.
5: No,
0: basta, vado in cortocircuito.
5: No, nel senso, un palestinese che parla della condizione palestinese, un israeliano gli potrebbe sempre dire, certo, grazie al cavolo, tu sei palestinese e parli a Palestina.
0: Varrebbe un po' la stessa.
5: Italiano che parla della situazione palestinese
1: potente,
5: come
1: più,
5: se no. fosse in palestinese, vabbè. Forse è più potente,
1: no,
5: come
1: ma poi tutti
0: forse
1: gli israeliani
0: che
1: ne stanno parlando.
0: Che cos'è la guerra? Se tu porti un palestinese a parlare con dei militari israeliani, il palestinese dura su quel 7-3 giorni, dopo 5 lo torturano in prigione e dopo 7-8 probabilmente non c'è neanche più.
1: Sentiamo.
6: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
6: Io l'ho visto ieri sera.
1: Bravo.
6: E devo dire che mi ha assolutamente colpito la reazione della sala,
1: sì.
6: Perché subito dopo l'ultima cena
1: molti
6: ci sono
1: dicono
6: stati due minuti contati di silenzio tombale, nessuno che si alzava dalle poltrone, non credo per interesse a vedere i titoli di coda, ma proprio per una reazione emotiva di shock e
0: di
6: spaesamento totale. Tra l'altro,
0: perché c'era la scena
6: in
0: dopo.
6: Mi sono visto questo e la voce di Imran Rajab, e questa reazione paradossalmente mi ha quasi colpito di più rispetto
0: alla
6: voce di Imran Rajab,
0: perché
6: la sala era e non poteva essere altrimenti tutta in lacrime.
0: E ti dico
6: questa
0: perché
6: mia...
1: Bene, grazie.
0: Questo
1: grazie.
0: Ti dice molto, posso ti sì. dice molto della veloce. Maturità del pubblico, perché Imran Rajab è un capolavoro, però ha il passo giustamente del melodramma, no? E quindi
1: sì.
0: in qualche modo tu sai, dico una cosa brutta perché è bellissimo il film e lavora benissimo in grande onestà intellettuale ed estetica, però sai di essere stato manipolato dall'autore per raggiungere il massimo risultato
1: certo.
0: possibile. Ed è giusto, perché è una bambina crivellata da 330 proiettili.
2: Appunto.
0: La cosa incredibile di Nazza è che fa la stessa cosa non manipolandoti,
1: okay.
0: cioè mettendoti di fronte, cercando di
5: una realtà.
1: Ti guardi, Boris, ti guardi Siri Zenosama.
0: Assolutamente.
1: E settimana prossima ci dici un po' com'è, così almeno.
7: Buongiorno ragazzi. Quindi arrivato a questo punto,
1: dobbiamo
7: io che ho visto tutto Dottor House,
1: sì?
7: Tutta Grey's Anatomy, automaticamente ho la laurea,
0: no, la,
7: in medicina,
0: la specializzazione,
7: master, giusto?
0: Ah, sì,
7: e ovviamente
0: sì.
7: specializzazione.
0: Se ci metti anche The Pit, ti fai il direttore sanitario. No, ma a me di quella storia.
8: Boris, allora, telegrafico per cortesia.
0: Io di quella storia, io recentemente sono tornato con un volo di Ryanair e abbiamo rischiato di cadere. Una persona è caduta nel corridoio e io mi sono alzato per riprenderla, stava a un metro da me e siccome stavamo comunque precipitando non si riusciva a riprendere. Questo qua che stava precipitando molto peggio di noi, perché noi avevamo solo una lieve pendenza, è riuscito a risalire tutto il tubolare dell'aereo, ad aprire la cabina di pilotaggio, a mettere fuori gioco quella e poi serenamente, senza pilota automatico, ad atterrare.
1: Vabbè.
0: A me piace tantissimo, cioè è forse una trama quasi più bella di
1: più bella
0: One,
1: infatti. Allora senti, ti chiedono se hai visto il documentario su Linkin Park. Stanno uscendo un sacco di documentari
0: sì,
1: interessanti.
0: La buona notizia è che i documentari musicali sono ormai a un livello altissimo, cioè
1: sì.
0: Tecnico, di fruizione. La brutta notizia è che si assomigliano quasi tutti. Però
1: okay.
0: insomma, meglio così che come quando la cosa migliore musicale era The Doors di Oliver Stone.
1: Ok, quindi com'è il documentario Unshattered, documentario sui Linkin Park, Unshattered.
0: Si può vedere.
1: Si può vedere Palestina, sempre ragazzi, Palestina 36 l'hai visto?
0: Palestina 36 l'ho visto, ecco una cosa interessante. Per chi l'ha visto, Exodus è il racconto di come si è formato lo Stato di Israele. Quello che manca a un cinema tra virgolette palestinese è il racconto della storia. Proprio perché c'è tanta storia negli ultimi 40 anni, i palestinesi e gli arabi si sono fossilizzati nel raccontare il qui
1: certo.
0: e ora, E si sono dimenticati di raccontare che i palestinesi sono un popolo con una storia. Palestina 36 è il racconto di come

0: alle altre cose, gli inglesi si sono venduti un pezzo di terra non loro, di come tutto questo è nato e di quanta storia c'è dietro il popolo palestinese. Perché quello che ci dimentichiamo è che i palestinesi non nascono con la diaspora, non nascono quando diventano profughi, nascono prima, ed è esattamente quello che ci vogliono togliere. Quindi film molto bello, bene. È una gran figata che qualcuno si preoccupi di raccontare quella roba là.
1: Molto bene, chiudiamo con, ti dico, sì. Escono anche, se li hai visti o se vuoi citare qualcuno, sì, molto velocemente, La città dei vivi, che mi incuriosiva, Digger, e Verity, dimmi se uno di questi, scusa, c'è anche Air Private Hell, è quasi vera, dimmi se uno di questi l'hai visti.
0: Allora, vado velocissimo, però dobbiamo parlare un minimo di... Allora, Air Private Hell, no. Air Private Hell è Nicolas Winding Refn, che ho avuto a Salerno, ci ho potuto chiacchierare, è Winding Refn in purezza. È anche però secondo me quindi il refn minore, nel senso lui ha voluto chiudere un cerchio, ma per i fan è da vedere assolutamente.
1: Ok.
0: E al cinema, perché per quanto Mubi sia una piattaforma meravigliosa, refn va visto.
1: Sì.
0: Al cinema, poi La città dei vivi. Allora, film interessante. Io sono un fan straordinario di La Gioia e del libro. Sono un fan interessante del podcast. Gabriellini ha l'intelligenza di andare dove La Gioia non è andato, cioè di guardare alla vittima più che ai carnefici. Non gli riesce del tutto, secondo me, perché io ci ho visto un po' di sguardo giudicante sulla vittima, che non è il punto. Anche se apprezzo l'approccio, tra virgolette, politicamente scorretto, di dire ok, no? Cioè, sono dei mostri, ma siamo anche in un contesto che abbiamo tutti fatto finta di non vedere, di una Roma, sì, che tutti abbiamo fatto finta di non, sì, vedere. Quindi è un'opera che io consiglierei a tutti di vedere. Poi avrete reazioni molto, bene, contrastanti. Verity, sì, ci sono Dakota Johnson e Anne Hathaway. L'unica cosa brutta è che non si baciano, però per il resto è un classico thriller. lo so, purtroppo è una fantasia che, sì, ho proprio di loro due.
2: Maledizione.
0: È un thriller classico, come si facevano fino agli anni 90,
1: sì,
0: fatto bene. Hai l'impressione di essere tornato agli anni 90 e di stare davanti a Telepiù, però erano quella roba che arrivavi fino alla fine di Telepiù.
2: Okay. Non vedo l'ora di andare.
0: E poi invece il film della settimana, ma probabilmente dell'anno, sì, quello che dovete vedere subito dopo Nazza, è Digger, Alejandro González Iñárritu e Tom Cruise.
1: Ho visto che l'hanno stroncato in tanti.
0: Ma perché la gente non... Allora,
1: con
0: è lo
1: Tom
0: motivo,
1: Cruise
0: è lo stesso motivo per cui
3: c'è troppo ego riferito.
0: No, è lo stesso motivo per cui è stato stroncato Enea di Pedro Castellitto. I critici cinematografici, lo dico perché non sono
1: cazzo,
0: più un critico cinematografico, non sono più un giornalista, non sono più niente. I critici cinematografici non gli piace.
3: Sei il mio manager.
0: Capito? Cioè, non, cioè proprio quando c'è qualcosa, quando c'è da godere davanti a uno schermo, loro, sì, se ne vanno, okay, loro fingono l'orgasmo. Iñárritu è bravo, ce lo fa vedere in ogni modo in Digger. Cruise è Dio, è un mattatore. Lui prende Cruise e gli fa fare quello che sa fare meglio, glielo fa fare come faceva in Tropic Thunder, lo rende irriconoscibile. E poi, ragazzi, soprattutto, questo è un petroliere. Vi dico solo la trama: è un petroliere che causa una catastrofe ecologica perché, come dice lui, un pezzo di un metro e mezzo di ghiaccio si stacca e rischia di andare contro, diciamo, rischia di creare una catastrofe ecologica. Non voglio andare oltre. Come dice lui, una cosa che è 10 volte il mio cazzo può demolire la mia grande fortuna.
4: Bellissimo. Già, okay, per questo vale la pena.
0: Poi, genio, quando capisce che sta per demolire la grande fortuna, si erge a Salvatore e dice: io ho la soluzione. E quindi rovescia tutto. In tutto questo c'è Tom Cruise che fa tutto quello che sa fare meglio, González Iñárritu che fa tutto quello che sa fare meglio. È una satira sociale sul presente, su Trump, su tutto, okay, quello che volete. È una roba che vi dovete vedere.
1: Bene.
0: Se non vi piace,
1: bene. Io direi di fare un attimo solo il riepilogo con il giudizio. Solo giudizio,
4: tutti
1: Boris,
4: i film dell'anno scorso,
1: dei film di cui ci siamo occupati.
4: Sono solo 1300.
1: Vai, partiamo da Linkin Park. Anzi, partiamo da Nazza.
0: Si deve vedere.
1: Linkin Park a Shutter. Poi abbiamo Palestina 36.
0: Si può, però è un si deve, nel senso che secondo me ti aiuta a raccontare un pezzo di storia. Cinematograficamente è bello.
1: Digger,
0: bellissimo. Si deve proprio con come si può veneno dire, con il pene,
1: sì,
0: eretto
1: in mezzo,
0: come
1: un
0: con Rudiger.
2: Sobbalzante,
0: ti ricordi?
1: Pare sobbalzante.
0: A duro contro
1: La città dei vivi.
0: La città dei vivi si può.
1: Verity,
0: il più classico di Sipoticchia. Se sei rimasto negli anni 90 si può.
1: Air Private Hell.
0: Si poticchia, se sei un fan si può.
1: Bene, grazie a tutti, buon weekend. Ciao Boris,
2: ciao.
1: Alla settimana prossima. Ciao, ciao, ciao.
5: Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
6: Rockstar. Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
7: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
6: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
8: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
9: C'è un'età in cui inizi a pensare al benessere di tutti, dalle esigenze dei genitori anziani fino a quelle dei propri figli. Alzarsi e sedersi senza fatica grazie a poltrone con ausili meccanici fino a 4 motori. Svegliarsi riposati dopo un sonno davvero rigenerante grazie ai nostri materassi pensati appositamente per il miglior comfort. Le poltrone e i materassi della Lux Enterprise sono la soluzione ideale per il benessere di tutta la famiglia. Prodotti di qualità studiati in ogni minimo dettaglio e per ogni tipo di esigenza. Chi cerca un materasso più morbido, chi uno più rigido, chi ha bisogno di una poltrona per semplificare i movimenti di ogni giorno. Offriamo esperienza, qualità e professionalità nel settore grazie a una competenza maturata in anni di lavoro. Prenota un appuntamento per scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Ti offriremo una consulenza a domicilio gratuita e senza alcun impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock per conoscere la promozione dedicata, oppure visita il sito luxenterprise.it. Ai primi che prenotano un'offerta speciale 06 92 94 95 37. Lux Enterprise, benessere e qualità per ogni esigenza.
10: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima.
11: Wow.
10: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
12: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
13: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
14: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
13: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
15: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
16: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagno doccia Infasil da 500 ml sono a 1,99€. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Amore, la vasca?
18: Leviamo.
17: Le piastrelle?
18: Leviamo.
17: Anche i mobili del bagno?
18: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle arredo bagno, persino su quelle già scontate.
17: E i lavori?
18: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
17: Mi hai levato le parole di bocca.
18: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
2: Iperceramica.
5: Rock News. Edizione della mattina.
11: Apriamo oggi con gli Slipknot l'annuncio di un unico appuntamento europeo del gruppo in programma il 3 luglio 2027 al Wembley Stadium di Londra con Bring Me The Horizon, Marilyn Manson, Lamb of God e Lorna Shore. Info e biglietti direttamente sul sito ufficiale della band slipknot1.com e presso i circuiti autorizzati Ticketmaster. Proseguiamo con i Creeper perché online su YouTube il videoclip di Parasite, brano contenuto nell'ultimo Sanguivore 2 Mistress of Death, pubblicato il 31 ottobre 2025 su Spine Farm Records. Composto da un totale di 10 canzoni, l'album, il quarto in studio di Will Gould e compagni, ha visto la luce a 2 anni dal precedente, quasi omonimo, Sanguivore. Infine gli Europe, con la notizia del sold out del prossimo appuntamento italiano della band, nel programma il 14 di questo mese all'Alcatraz di Milano, per il quale, fanno sapere gli organizzatori, non saranno quindi disponibili biglietti in cassa la sera dello show. Pubblicato da poco l'atteso Come This Madness, il gruppo festeggerà per l'occasione anche i 40 anni dall'uscita nel 1986 del celebre The Final Countdown.
5: Le ricorrenze.
19: Oggi, 2 ottobre 1971, nasce Jim Root, chitarrista statunitense, membro degli Slipknot e degli Stone Sour. 1995, esce The X Factor, decimo album in studio degli Iron Maiden, il primo dall'ingresso in formazione del cantante Blaze Bailey al posto di Bruce Dickinson.
5: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
20: Gagarin. Accensione motori.
5: 3, 2, 1. Questo è Gagarin on Radio Rock.
21: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13, come ogni giorno, anche per questo venerdì 2 ottobre.
1: La festa dei nonni, Tatiana.
21: La festa dei nonni oggi?
1: Oggi è la festa dei nonni.
21: Ma io c'ho un sacco di notizie sui nonni.
1: Oh, vedi. Oggi 2 ottobre è la festa dei nonni, esattamente. Quindi auguri a tutti i nonni e le nonne che fossero all'ascolto. Siri, chiama,
21: sì,
1: nonno.
21: Chiama nonno.
1: Ok, Google, chiama nonna.
21: Ma se tu ci pensi, no,
1: adesso... Così è
21: partita
1: la chiamata, gli ascoltatori.
21: Sarebbe la vacanza più bella, no? Guarda, sì, questo te lo...
1: Che meraviglia.
21: Te lo concedo.
1: Di cosa?
21: No, di pensare che la vacanza dai nonni in questo momento sarebbe la vacanza migliore.
1: Madonna, la villeggiatura, che meraviglia.
21: Cioè, vai là, no? Stai nella camera dei bambini delle case dei nonni.
1: Madonna, col letto a castello.
21: Ecco, poi ti svegli, sì, vai a annaffiare il giardino con la nonna.
1: Capi fagiolini.
21: Cioè, con capi fagiolini. Fai la pummarola, la conserva.
1: Tra l'altro, posso dire
21: poi
1: che...
21: Poi vai a giocare a carte, vai al circolo con nonno.
1: Non so se i tuoi nonni facevano la stessa cosa dei miei nonni, ma quando partivano per la villeggiatura,
21: sì,
1: che non era la vacanza, era la villeggiatura di un mese, due mesi, spesso,
21: poi ti,
1: insomma,
21: portano al ristorante.
1: No, ma più o meno
21: cucinano come un ristorante.
1: Però facevano i nonni, più o meno, almeno i miei nonni, la vita della vacanza era più o meno la stessa vita che facevano a Roma, però al mare. Cioè, comunque non è che facevano cose molto diverse. Cioè, sì, ogni tanto andava al mare, però uscì, mio nonno andava al mercato, facevano le stesse cose che facevano qua, però al mare.
21: Bello, bello,
1: però
21: identiche, tanto bello.
1: Sì.
21: Comunque, io adesso voglio trasformare questa giornata in una giornata un po' tatianista, perché ti voglio dire: se sei infelice ma non sai perché, devi,
1: sì,
21: chiedere alla tua nonna interiore.
1: Oh,
5: Radio Rock. Back in time.

0: potete votare sul sito radiorock.it. Dicevo, se siete infelici, chiedete alla vostra nonna interiore. Cosa significa? In Germania c'è un libro di una psicoterapeuta che sta dominando le classifiche.
1: Sì.
0: Smontando il mito della versione migliore di sé. Ed è questo libro che appunto è uno dei libri più venduti in Germania. Parla di psicologia attraverso la figura della nonna interiore e quindi completa la visione del noto bambino interiore. Il libro è di Franca Cerruti, che si chiama appunto La nonna interiore, ok? In cui affronta questi temi psicologici legati alla vita quotidiana in modo accessibile insieme a un altro psichiatra. Qual è l'idea del libro? No? Guardare le cose dall'alto, diciamo.
1: Okay.
0: Dice, l'ha aiutata a capire che cosa conta davvero per me. Così nasce l'idea della nonna interiore. Non devo vivere la mia vita in modo che piaccia agli altri, ma devo viverla in modo che quando mi guarderò indietro vada bene a me. Lo spunto viene argomentato attraverso basi scientifiche che smontano la pressione per l'ottimizzazione. In particolare la psicoterapeuta critica il mito della versione migliore di se stessi e ci invita a fare questa domanda: fai qualcosa perché ti dà piacere oppure perché temi di disprezzare la persona che saresti se non la facessi?
1: Pensavo a una nonna virtuale io invece.
0: Addirittura.
1: Perché se tu adattassi l'intelligenza artificiale a risponderti come una nonna, cioè tipo, ora ho provato in tre secondi a addestrare l'intelligenza artificiale a reagire,
0: sì,
1: come una... Che domanda faresti a una nonna? Vediamo se riesce a replicare. Secondo me no, chiaramente. Però
0: io gli tipo, chiederei nonna... come si cucina la vignarola.
1: Sicuramente quello te lo sa dire l'intelligenza artificiale, di becca la ricetta. Dille un problema.
0: No, no, no, perché le nonne hanno sempre qualcosa, un ingrediente segreto.
1: Però le puoi dire: nonna, c'è ho questo problema, no, con un ragazzo.
0: Vai. Fallo tu, che
1: nonna,
0: io lo devo fare.
1: Ho un problema con una ragazza.
0: Sì.
1: Mi piace, ma non so come approcciare.
0: Vai.
1: A lei.
0: Sì.
1: Allora, la nonna virtuale risponde. Sei
0: sì.
1: pronta?
0: Vai. Deve essere amorevole e tenera, immagino.
1: Alle cose del cuore. Madonna mia, che... Alle cose del cuore. Vieni qua, mettiti comodo che la nonna ti spiega.
0: Ecco, vedi?
1: Voi giovani d'oggi vi fate troppi pensieri con i telefoni e i messaggini. Vabbè, ma che nonna è? Vi complicate la vita. Ai miei tempi le cose erano più semplici. Ma la natura umana, credimi, è sempre quella. Ascolta bene quello che ti dico. Uno... Comunque, per bullet point la nonna virtuale,
0: sì,
1: ti parla come esattamente l'intelligenza. Niente reciti o fare il fenomeno. Due, trova una scusa banale per parlarle.
0: Sì.
1: Tre, ascoltala. Quattro, offrile qualcosa di semplice. E soprattutto ricordati questo: se va bene, magnifico. Se non va bene, pazienza. Posso dire una fetecchia questa intelligenza? La nonna,
0: no, però
1: virtuale...
0: il concetto è che la nonna è amorevole e tenera, ma non vizia, cioè nel senso ti chiede di tenere duro sulla tua strada, sul tuo percorso, ti introduce in una direzione positiva.
1: Vogliamo dire, per chi è della nostra generazione, la nonna era amorevole, gentile, accogliente, ma aveva fatto la guerra, quindi c'era quel senso pratico anche di dire, vabbè, però ora adesso, insomma, detta una mossa.
0: Abbiamo un nonno all'ascolto, eh?
1: Oh, vai!
2: Buongiorno, io sono un nonno, quindi il giardino, l'orto e tutto. Se le ragazze da 30 a 45 vogliono venire a passare la villeggiatura
1: adesso,
2: da me, sono ben accette,
1: certo.
2: Gli faccio annaffiare l'orto, gli insegno alcuni trucchi in cucina,
1: sì.
0: Ma dai!

0: devo dirti che la festa dei nonni, almeno in Italia, sì, ha anche un'ispirazione in realtà religiosa, perché la data scelta coincide con un'altra ricorrenza prevista dal calendario liturgico cattolico, perché è la festa degli angeli custodi.
1: Ah, vedi, perché i nonni sono come degli angeli custodi.
0: Comunque, allora, hanno un ruolo fondamentale che non è mai, non si può dare mai per scontato. Però ho capito questa cosa, che quando si diventa genitori, poi si vuole diventare nonni. Cioè adesso le mie amiche che sono diventate madri, no? Hanno fatto quello che dovevano fare, uno, due, tre figli, molte solo uno. Però adesso, no, ma io non ho tanti desideri, Adesso il mio desiderio però è diventare nonna. Capito?
1: Ma davvero, subito? Sì. Madonna mia.
0: No, cioè subito, adesso che magari hanno smesso.
1: Poi sì,
0: no,
1: poi
0: quando i figli sono un po' cresciuti, il desiderio poi diventa nonna.
1: Poi sarà un trauma quando ti senti chiamare nonno, cioè sarà bellissimo,
0: sì,
1: ma d'altro canto un trauma.
0: A
1: perché
0: me non mi chiamare nonna.
1: No, esatto. Tra l'altro inizieranno fra un po' a esserci dei nomi di nonni che sono molto che...
0: Ma chissà se diventeremo fra l'altro mai nonni. Beh, io, la nostra generazione che sta facendo i figli così tardi, no?
1: Esattamente. Però, capito, un tempo c'erano quei nomi da nonno, no? Che erano Umberto, capito? Nomi, no? Luciana, molto, anche a me. Adesso per esempio già nonna Martina, che è un nome molto diffuso e ci sono tante donne grandi che si chiamano Martina, che suonava strano, inizierà a suonare normale. Nonna Chanel inizierà a suonare, capito? Nonno Kevin inizierà a suonare normale, quando un tempo insomma erano nomi che è bella questa evoluzione dei nomi. Per esempio Marco, il mio nome, era un nome che quando io ho fatto le scuole era diffusissimo, in ogni classe c'erano almeno 2-3 Marco proprio, cioè quando chiamavi Marco se giravamo in 2-3 persone. Adesso è andato proprio nel dimenticatoio, sai, è sceso proprio clamorosamente nei nomi utilizzati. Marco,
0: sì?
1: Luca sono
0: crollati. Beh, però
1: crollati.
0: È comunque uno dei nomi più comuni.
1: Penso che non sia tra i 20 nomi più comuni. Il nome più comune è Leonardo al momento in Italia.
0: Ah, beh, bello.
1: Lorenzo e Leonardo.

0: live.
1: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: ottobre. I prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo, il saggio olivo un litro a 4,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Chiaro.
7: State ascoltando
8: Gagarin,
7: una trasmissione spaziale on Radio
9: Rock. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arriva Tame Impala e poi la novità dei Placebo.
8: Radio

0: potete votare questa novità sul sito Radio Rock. Naturalmente radiorock.it, dove trovate sempre tutti i nostri podcast, le nostre playlist e anche i podcast originals. Lo ricordiamo perché ieri era la giornata mondiale dei podcast
1: e del caffè, ricordiamolo,
0: del caffè. Sì, quanti giornata... ne hai presi?
1: Ne ho presi un paio più del solito ieri, che solitamente il solito
0: sono 4. A me piacerebbe, sai, che adesso ci sono tutti questi posti a Roma che fanno il caffè speciale, vai là, assaggi vari tipi di caffè. A me piacerebbe vedere un Marco Muscarà che
1: sommelier
0: fa
1: del
0: anche
1: caffè.
0: Queste cose, capito?
1: No,
0: non la macchinetta.
1: Sono un sommelier del caffè della macchinetta, che è sempre uguale, tra l'altro. Senti, no, Tati, volevo stendere un attimo un velo pietoso, perché stavo parlando prima del fatto che i nomi cambiano col tempo in occasione della festa dei nonni. I nonni di oggi si chiamano in modo diverso dai nonni di ieri, che si chiameranno in modo diverso dai nonni di domani. Dicevo che il nome Marco un tempo era tra i più diffusi, oggi non c'è più. E un amico ci scrive: certo, il Marco non c'è più, c'è l'euro.
0: Ah, bene, certo.
1: Ecco, questa cosa qua.
0: Queste sono le freddure che piacciono a te.
1: No, io i giochi di parole li odio, veramente. Li aborro in qualsiasi modo. Va bene, ci sono anche tante notizie di cui parlare, Tati, in questi giorni, chiaramente. Tra l'altro,
0: tra poco stiamo per mettere Young Maiden, come ci ha chiesto il nostro ascoltatore, perché oggi siamo bravi, oggi è venerdì, amici.
1: Ti volevo parlare però di una cosa della quale ultimamente abbiamo parlato molto poco, e cioè degli Oasis.
0: Si vede che non ci interessa.
1: Degli Oasis. No, perché ti ricordi che avevamo detto che sarebbe andata all'asta quella registrazione degli Oasis,
0: sì,
1: no? Originale, in cui c'erano dei brani che stavano registrando, con però delle litigate anche, eccetera. Secondo te,
0: sì,
1: ora, no? Gli Oasis, così autoironici, così gentili tra di loro e con gli altri, hanno permesso che quest'asta venisse fatta, o hanno messo di mezzo un pool di 600 avvocati per bloccare tutto?
0: Ma...
1: hanno messo in mezzo gli avvocati e hanno bloccato quest'asta, e quindi l'asta, dicono, non si farà. Lo dice la BBC, dicendo che appunto
0: i poteri forti,
1: i fratelli Gallagher, in questo sono d'accordo, hanno pagato entrambi gli avvocati unitamente, hanno fatto anche una reunion dei loro avvocati a questo punto, immagino, e hanno in qualche modo bloccato l'asta di questi documenti audio inediti durante una registrazione, insomma, negli anni fine anni 90, inizio anni 2000, in cui registravano delle cose, ma soprattutto si insultavano, da quanto è emerso, insomma, in maniera abbastanza invereconda.
0: Comunque posso dirti che ormai hanno inventato lo speed date per incontrare il cane della tua vita.
1: Ma davvero?
0: Ecco, sappiamo che il dating contemporaneo ci ha un po' scassato, un campo minato ormai, devi uscire con l'elmetto e vestito da guerra. Con questi swipe infiniti, aspettative disattese, ma in questo caso sarà l'incontro, il colpo di fulmine con un cane. Hanno deciso di organizzare ovviamente questo evento a Milano, non a Roma, quindi prendete un treno. Questo weekend ci sarà questa iniziativa, cioè questo speed date per cane. Ci saranno 70 cani, associazioni, sì, talent, esperti, aziende insieme, che cercheranno il perfect match tra cane e persone. Quindi niente sfilate basate soltanto su età, aspetto, eccetera eccetera. Ogni cane verrà raccontato per quello che è davvero, il proprio carattere, la propria storia, le proprie esigenze, e poi tu ti puoi naturalmente proporre per portare il cane a casa.
1: Ti innamori di una storia,
0: esatto,
1: prima ancora di innamorarti del cane.
0: Esatto, che poi è la cosa migliore, no?
1: Sì, cioè, sì, sì. Ho
0: visto un po' di intelligenza emotiva.
1: Ho visto dei video che in alcuni paesi, alcune realtà fanno sì che sia il cane a scegliere proprio il padrone, invece non sono,
0: sì,
1: tutti i padroni
0: si
1: seduti.
0: Si mettono praticamente, visto, tipo,
1: sì,
0: tipo passerella,
1: sì,
0: fai conto, il cane. Però il cane sceglie.
1: Il cane sceglie, credo, da chi andare. Sì, forse.
0: Infatti tantissime lacrime. Il
1: segreto è mettersi i croccantini in tasca, comunque, lo volevo dire. Se ti metti i croccantini, quelli boiini, gli snacchetti in tasca, arrivano subito,
0: sì,
1: da te. È facile.
0: Ti hanno fatto i complimenti. La reunion degli avvocati, bella battuta.
1: Grazie.
0: Muscarà.
1: Grazie.

in come da vostra proposta. Vi consiglio invece, sono andata ieri al teatro Ambra Iovinelli, sentite anche spesso lo spot che ne parla, ve lo consiglio vivamente il film, il Desert Film Anzi di James Franco al teatro Ambra Iovinelli, durata 50 minuti, un atto unico, uno spettacolo in lingua inglese con sottotitoli, e è veramente incredibile, veramente bello, con un bel

0: lo hanno definito. È bello, veramente bello.
1: Oh, molto bene, molto
0: bene.
1: Live
0: stage performance.
1: Intanto hai visto cosa sta succedendo in Giappone, Tati? Nello specifico a Tokyo, che c'è stata pioggia per 35 giorni consecutivi, periodo più lungo mai registrato. Dal 27 agosto al 30 settembre ha piovuto sempre, costantemente, una roba mai successa, insomma sembrerebbe che la motivazione sia El Niño, appunto questo fenomeno che si crea all'interno del Pacifico, che porta in alcune zone innalzamento delle temperature, in altre zone piogge consistenti, e che ci porteremo avanti, insomma, probabilmente fino a febbraio quest'anno, dicono almeno le previsioni per quanto riguarda la zona europea, con temperature fuori norma, con fenomeni atmosferici fuori norma. Leggevo che una percentuale enorme ormai di italiani è stata vittima almeno una volta nella vita, e soprattutto negli ultimi anni, di fenomeni meteorologici estremi. Quindi, sì, insomma, è una roba con cui dovremmo iniziare a fare i conti, purtroppo.

0: naturalmente tra poco, quando torneremo dal break, giocheremo oggi a
1: Band Artisti Emozioni con la lettera
0: che
1: non sappiamo
0: quando
1: ancora.
0: Torna, io sono sempre contenta.
1: Mentre
0: a proposito di eventi, attenzione attenzione cari amici, perché cavoletti cavoletti, il 7 ottobre, quindi tra pochissimi giorni, a Roma finalmente arrivano a Slow Mo Sa, che tornano in Italia e hanno annunciato appunto direttamente dalla Norvegia due bellissime date, una a Milano e una a Roma al Traffic Club, quindi il 7, ragazzi, mamma mia, non vedo l'ora, non vedo l'ora, noi ci saremo, ci saremo.

0: Rock Sport.
1: Radio Rock e Teatro De Servi presentano dal 1 al 4 ottobre Bellissime, voci di donne, racconti di canzoni. Uno spettacolo di teatro canzone interamente dedicato alle più grandi voci femminili della musica italiana dagli anni 40 ad oggi. La voce di Siria e la chitarra di Massimo Germini ripercorreranno brani iconici, talento e personalità di straordinarie interpreti che hanno segnato la nostra cultura musicale. Dal 1 al 4 ottobre al Teatro De Servi, Bellissime, voci di donne, racconti di canzoni. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
2: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: felicità.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13, tra pochissimo band, artisti, emozioni con la lettera, puntini, arrivano intanto i Coldplay e poi la nuova dei Fountains DC per le novità.
1: Radio Rock, back in time.

0: ci sono anche i Fontaines D.C. con questo nuovo brano nell'alta rotazione di Radio Rock. Mi raccomando, votate, votate, votate. Allora, abbiamo condiviso il nostro podcast di ieri, meraviglioso. Si chiama Perché chiamarli capezzoli quando possiamo chiamarli ciccipoppoli. E abbiamo condiviso anche nelle nostre storie Instagram, quando Marco ricondividerà.
1: Ah, guarda, lo faccio subito.
0: Ecco, il link per entrare nel nostro canale Telegram. Sapete che abbiamo un canale Telegram che si chiama Gagarin Radio Rock e abbiamo anche una pagina Facebook, se volete, e vi parliamo ogni tanto di noi.
1: Però come faccio a ricondividere il link? Che devo fare, Tati, qua con la cosa di...
0: No, tu devi rifarlo, il link lo devi rimandare.
1: Ah, lo devo rimandare.
0: Vuoi.
1: Ecco, vabbè, allora sì. lo faccio dopo.
0: Come lo fai dopo?
1: È complicato, siamo in diretta adesso, è una roba come...
0: Comunque ci hanno mandato una foto con James Franco.
1: Oh.
0: E il nostro ascoltatore si è riuscito a fare la foto, ha detto va che carino, si è fatto la foto con tutte. Infatti io ho notato che quando uscivo dal teatro c'era una schiera di persone, pensavo aspettassero me, e invece poi ho capito che stavano aspettando l'uscita di James Franco.
1: Beh, ci chiedono perché non parlate di Nazza dopo che ne abbiamo parlato per quattro giorni di fila,
0: cioè,
1: ragazzi, l'abbiamo detto, promosso in tutti i modi, uscirà.
0: No, adesso stiamo parlando di band, artisti ed emozioni con la lettera
1: I.
0: I?
1: I, facciamo I. Non l'abbiamo mai fatta, perché le vocali, guarda che sono difficili, non sono semplicissime. Quindi con la I
0: l'abbiamo fatta, mi ricordo tutto il discorso sull'invidia.
1: Ah, è vero, è vero. Vabbè, ormai dai, la rifacciamo sulla I.
0: Vai.

0: articolo.
1: No, cioè i Beatles, no. Cioè i Pooh, appunto. No. I Muse, sì, valgono.
0: No.
1: Dai, i Muse li facciamo valere.
0: Cioè, vale Interpol, vale Idols, vale Iron Maiden, che mannaggia, è tutto, l'abbiamo sì. già messi.
1: Possiamo dire anche il nome, non, cioè Iva Zanicchi, la cantante, non vale.
0: Sì.
1: Iva Zanicchi non vale nemmeno, perché sarebbe i... Vazzanicchi.
0: Appunto, è quello che ti... Quindi, no, insomma, però i Vazzanicchi forse vale.
1: No, perché i staccato Vazzanicchi, però effettivamente,
0: appunto,
1: fa parte
0: però
1: del fatto, nome.
0: È fatto apposta,
1: fa
0: non è un articolo.
1: Nome. Però i
0: fatto apposta.
1: I Vazzanicchi, la cantante, no, perché sta con la Z. Poi il giorno che faremo comunque band artisti emozioni con la lettera Z, non la passeremo lo stesso i Vazzanicchi, però vediamo, insomma.
0: Che poi in realtà loro si chiamano Vazzanicchi,
1: esatto.
0: Però è nel gioco di parole con Valerio Lundini e i Vazzanicchi.
1: Esattamente.
0: Vabbè,
1: esattamente.
0: Comunque andiamo alle emozioni.
1: Oh.
0: Io ti parlerò dell'imbarazzo, quella sensazione che tu credo abbia sperimentato molte
1: molto
0: volte
1: spesso.
0: Nella tua vita,
1: sì, sì.
0: Sensazione angusta e confusa di quando ci scappa una scoreggia, per esempio. Marco, tu provi imbarazzo all'interno di una libreria?
1: Beh, dipende. Dipende.
0: Oppure quando ti cantano tanti auguri a te, non immagino. Situazioni.
1: No, quando mi cantano tanti auguri a te, no. Quando ti scappa.
0: Pure quando devi dire pene, dici ciccifrollo.
1: Beh, sì.
0: Ecco.
1: Però dire ciccifrollo non mi imbarazza, devo essere sincero.
0: Lo so, appunto. La parola, infatti, imbarazzo viene dallo spagnolo impedire, ostacolare.
1: Mm.
0: Ti impedisci di dire una parola che poi è una parola esatta italiana, non è né una parolaccia né una parola di cui vergognarsi, no?
1: Ma ci sono tanti tipi di imbarazzo, no? Per esempio, utilizzando un'altra parola che non inizia con la I, ma è cringe, che però è una forma di imbarazzo per terze persone. Anche quella è una forma molto molto diffusa, cioè in cui ti senti te in imbarazzo per quello che sta succedendo a un'altra persona, empatizzando, per l'appunto.
0: È successa una cosa incredibile.
1: Che è successo?
0: La regia automatica,
1: sì,
0: mi ha proposto un brano con la lettera I.
1: Oh,
0: perché lui è...
1: Perché lui dice che
0: il
1: l'universo...
0: Va bene.
1: Nonostante il hip hop, sì.
0: Perché non è...
1: No, è nome d'arte, comunque, dai.
0: Nonostante incredibile.
1: Non abbiamo...
0: L'universo,
1: sì,
0: è con noi. Però nonostante ti volevo dire dell'imbarazzo.
1: Non ce ne siamo filato oggi, vedi? Tu con l'universo devi fare questa roba che ogni tanto...
0: Una connessione
1: devi...
0: incredibile.
1: Ma lo
0: io
1: devi...
0: con l'universo.
1: Vedi, oggi le 11:11 non l'ha fatta quella roba là, eccetera. Lo devi così non considerare certe volte, far sentire un po' desiderato, un po' poco considerato,
0: sì,
1: eccetera, perché lui poi ha visto, si palesa.
0: Comunque gli ascoltatori devono scrivere al 3899 106 e 600 il loro gruppo preferito, la loro emozione preferita con la lettera I. Ti sto dicendo, a proposito dell'imbarazzo, c'è un sociologo, Goffman,
1: sì,
0: che ha detto che l'imbarazzo in realtà ha un ruolo molto importante, perché dimostra che sappiamo di aver infranto una regola sociale. Quindi è un gesto che promette che saremo all'altezza della situazione la prossima volta. Quindi hanno dimostrato che le persone più pronte a provare imbarazzo sono anche le più altruiste, e che solitamente osservatori esterni se ne accorgono.
1: Mm.
0: Non so se ti ricordi il film Quattro matrimoni e un funerale,
1: certo,
0: in cui Hugh Grant a un certo punto sbatte la testa contro il palo di un tendone dopo aver fatto una battuta che si è rivelata di pessimo gusto,
1: sì,
0: e Andy McDowell sorride non solo perché sta assistendo a questo buffo sfoggio di autorepressione inglese, ma perché la forza dell'imbarazzo autopunitivo di Hugh Grant dimostra quanto per lui sia importante il fatto di aver offeso qualcuno. Quindi per questo legame tra imbarazzo e mantenimento dell'equilibrio sociale, anche diversi filosofi hanno sostenuto che l'imbarazzo ha preso il posto della vergogna come principale strumento del conformismo.
1: Ma davvero? Beh, sai che un po' ieri ne stavo parlando della questione imbarazzo, perché ho visto, penso casualmente, vedi quanto alla fine la come la chiama, sincronicità ritorna,
0: oddio,
1: nelle cose.
0: Mi sto sentendo male.
1: Ieri ho visto
0: Marco Muscarà che mi parla di Jung.
1: Ho visto una puntata di una serie meravigliosa che tantissimi di voi avranno visto, che è The Office, versione statunitense, in cui c'è l'ho rivista per l'ennesima volta, il protagonista Michael Scott, che appunto si chiama Scott Stotz la puntata, che è dei pargoli,
0: sì,
1: di Michael Scott. va in una scuola dove lui ha promesso che a questi bambini piccolissimi gli avrebbe pagato gli studi. Questi bambini sono cresciuti, hanno 18 anni, si aspettano che lui li paghi. Lui era convinto che avrebbe avuto dei soldi per pagarli, ma non ce li ha. E mi sono sentito malissimo per lui. È stata veramente faticosa vederla, nonostante fosse molto divertente, perché ho provato un imbarazzo che mi ha fatto veramente quasi sentire male. Chi ha visto
0: anche
1: quella puntata sa.
0: Iggy Pop!

0: continuate a scriverci al 3899 106 600 per questioni di emozioni, band o artisti con la lettera I. Radio Rock
1: Promotion. Intanto io vi parlo della Biennale Mart Live 2026, il festival multidisciplinare diffuso che da ieri, 1 ottobre, fino all'11, con 40 location, centinaia di artisti tra musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive, porta tutto insieme, tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Vi faccio qualche esempio: Baby Shambles, Omar Suleiman, Alberto Ferrari dei Verdena, Camon Tigre, ma anche Sara Neufeld degli Arcade Fire, Mauro Ermanno Giovenardi, tanti altri. Trovate il programma completo con tutti gli artisti e la possibilità chiaramente di acquistare i biglietti sul sito biennalemartelive.it, biennalemartelive.it. Radio Rock è media partner.
0: Ecco, e a proposito di Alberto Ferrari, che porta anche tutto il repertorio dei Verdena, ma in una versione più scarna e in solo, ascoltiamo Crystal Ball dei Verdena. Per arrivare al break delle 11.30, vi chiediamo al 3899 106 e 600 naturalmente di farci sapere le vostre band, i vostri artisti e le vostre emozioni preferite con la lettera I.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.
1: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
2: Supermercati Pim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Stai ascoltando
15: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale.
16: On Radio Rock.
17: Gagarin ritiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Vi stiamo chiedendo band, artisti ed emozioni con la lettera I.
18: Radio Rock. Back in time.

0: Perché smile or for me. Anzi, on or for me.
1: Allora, Tati, vai. Stiamo parlando di band, artisti ed emozioni.
0: Leggiamo
1: con la lettera
0: un po' di
1: I.
0: messaggi. In Flames, emozioni ancora con la I e band e artisti.
1: Poi ci scrivono che cringe gli Scott Stotts, sì. Gli Incubus, qualcuno ci propone, beh, sì, sicuramente. Io sono un cane anche, perché andando sulla sì. musica. Tra l'altro stavo sentendo
0: Billy Idol, cosa ne pensi?
1: Sì, si può fare. Qualcun altro anche propone, io sono un cane, che ha curato anche la colonna sonora del film su Berlinguer con Ennio Germano. Bellissima la colonna, anche come sì. compositore di colonne sonore, veramente molto molto bravo. Io sono un cane. Che insomma, quando se ne uscì anni fa con Stormi, eccetera, fu veramente uno dei primi rappresentanti della scena indie italiana.
0: Ma non solo, perché ha tantissime influenze, sì. non lo metterei proprio in quel
1: gruppo là.
2: Salve Gagarin. Ma ho capito bene, con la I?
0: Sì.
2: Con la I direi, come emozione, se di emozione si può parlare, è l'indifferenza.
1: Oh!
2: Indifferenza verso questi tempi, verso sì. dove tutto è apparire, a fare, quindi l'indifferenza è proprio la cura per questo mondo dove ci troviamo oggi.
1: Vogliamo dire
2: la band, ovviamente gli Idols
0: che metteremo tra poco.
1: La tanto
0: ti dirò,
1: bistrattata
0: però,
1: indifferenza che dicono meglio che qualcuno ti odi rispetto a che all'indifferenza. No, ma è l'indifferenza, secondo
0: guarda,
1: me no, sta tanto bene con l'indifferenza. No, tu preferisci che qualcuno ti odi. Ah,
0: cioè,
1: meglio
0: tu
1: essere odiato che risultare indifferente. No, meglio risultare indifferente, secondo
0: ma
1: me.
0: Ma no, cioè, in questo momento storico, sì. lui ti sta dicendo, è come dire, sono apolitico. Ma che vuol dire che sei apolitico?
1: Vabbè,
0: dove vivi? Su Marte?
1: No, quello è chiaramente, se tu scegli di comprare le batterie ricaricabili, le batterie normali, già in quello stai facendo un gesto politico.
0: Appunto.
1: Sicuramente.
0: Appunto, no, a me la politica non mi interessa. Mamma mia,
1: no, però
0: mamma
1: dico
0: mia. Ma perché dicono che quando qualcosa ti irrita perché la rivedi dentro di te? Ma io non la rivedo questa cosa dentro di me, ma mi irritano persone
1: però
0: che mi
1: quello,
0: dice
1: però c'è quello che dice
0: che lei non interessa la politica.
1: Meglio essere
0: cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
1: Non ti inalberare, Tatiana.
0: No,
1: meglio essere
0: cose mi fanno
1: che poi
0: proprio
1: scadiamo nel turpiloquio. Meglio essere odiato che essere però che risultare indifferente. No, meglio essere indifferente.
0: Vabbè, comunque
1: essere odiato,
0: devo essere sì. sincera. L'indifferenza non è un'emozione in senso stretto, cioè
1: sì.
0: in realtà è uno stato affettivo, cioè è un atteggiamento di neutralità o distacco emotivo proprio caratterizzato dall'assenza o la riduzione emotiva.
1: Sì.
0: E a questo punto potremmo parlare di questo stato neutro come apatia. Quella è un'emozione, no?
1: Sì.
0: Perché esattamente come le emozioni primarie, la rabbia, la paura e la gioia, che spingono e attivano il corpo, l'apatia invece lo ritira, cioè spegne quella connessione, no?
1: Eh beh,
0: e
1: certo.
0: quindi è un po' indifferenza, perché tu ritrovi in alcuni stimoli eventi irrilevanti per te.
1: Un apatico è indifferente verso il mondo, chiaramente,
0: certo. Stiamo parlando di apatia.
1: Ma
0: va
1: alla
0: bene,
1: lettera
0: quindi siamo
1: A.
0: alla lettera A.
1: Quindi stai cambiando il gioco, Tatiana.
0: No, non sto cambiando il gioco io, lo stavo spiegando a lui. Cioè, non è apatia quella forma di gloriosa indolenza che piace tanto a Marco.
1: Sì.
0: Indifferenza è un'altra cosa e purtroppo non è un'emozione.
1: Però sai che indolenza sì, è con la lettera I e potrebbe andare bene come cosa, no?
0: Tu sei un indolente?
1: Non lo so se sono, ma un pochino sì, sai, cioè, non sono così svogliato, però un po' di indifferenza ci
0: sta. Vabbè, andiamo avanti.
3: Marco, Tatiana, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Band con la I, gli Incubus.
1: Incubus.
3: Lo so, sicuramente già l'avranno detto.
1: Va bene,
3: sì,
1: va bene.
3: Gli Incubus.
1: Bravo che lo ripeti,
3: e
1: però
3: se passate Dig non sarebbe male.
0: Ecco dell'acqua, amico mio.
1: Ciao.
0: Allora, c'è qualcuno che forse è tuo fratello, non lo
1: sì.
0: so, che dice i Rammstein, i Muse, i Queen, i Eli e le storie tese.
1: I Giancani.
0: I Giancani, i Rancore. L'hai fatte tutte, basta.

0: Incubus, fra l'altro devo dire
1: sì.
0: che ci hanno chiesto gli Idols. Io avevo già scelto questo brano che si chiama War, brano di apertura dell'album Ultramono del 2020 degli Idols. Un pezzo volutamente brutale e diretto, che vuole proprio travolgere l'ascoltatore, no? Con questo impatto
1: forte,
0: emotivamente forte, come se fosse un bombardamento sonoro, no?
1: Mm.
0: E vabbè, saprai a che cosa fa riferimento. Parla di tecnologia militare moderna, di vittime, eccetera, eccetera. E il nostro ascoltatore ci mandava proprio questo messaggio sull'indifferenza.
2: L'indifferenza diciamo, è quella cosa che forse oggi come oggi fa tornare al discorso della banalità del male, a un personaggio come Eichmann, un amministratore delle morti nei campi di concentramento, e purtroppo ci fa riportare pure all'attualità con il film Nazza.
0: È vero,
1: sì,
0: è
1: sì,
0: per
1: sì,
0: quello
1: tra l'altro,
0: che
1: chiaramente ci scrivono
0: parlando.
1: Anche, non so come si faccia a dire che l'indifferenza sia la soluzione dei mali attuali, penso parli all'ascoltatore di prima, di risposte ai problemi del mondo, se mai è proprio l'indifferenza di averli acuiti e resi così pesanti da affrontare a livello emotivo. Comunque l'indifferenza è una scelta totale, sì, poi chiaramente io facevo uno scherzo nel gioco di indifferenza in amore, odio è meglio indifferenza, eccetera, però chiaramente lo dicevamo, qualsiasi scelta noi facciamo, cioè è impossibile essere veramente indifferenti a quello che succede, perché andando a comprare ed acquistare un prodotto già in quei, scegliendo di prendere la macchina, cioè scegliamo in continuazione e scegliendo in realtà facciamo già
0: sì.
1: delle azioni, quindi non possiamo essere mai totalmente indifferenti a quello che succede.
0: Tra l'altro, a proposito di questo, ieri era la presentazione di un libro di Greta Pivitera che si chiama Libertà, Libertà, che parla dell'Iran e si parlava dell'attrazione da un certo punto di vista emotiva per la guerra dei giornalisti, no? Quello che è definito il fascino del conflitto, no? La tenerezza della e ci sono degli aspetti, dei paradossi psicologici e culturali molto complessi nell'essere umano e nell'attrazione verso capire questi conflitti, no?
1: Certo.
0: Che molti giornalisti hanno e che poi riescono ad esplorare anche dentro se stessi. Vabbè, discorso adesso
1: ci porterebbe
0: fuori tema, però molto interessante, sì.

0: quanto sono incredibilmente fighi gli Idols, io parlerei invece di un'emozione che si chiama impazienza, che mi sembra che nessuno l'abbia citata.
1: No, ne hanno citate tante, tra poco torniamo sulle varie emozioni. Devo dire, oggi stanno andando moltissimo su tanti tipi di emozioni, anche emozioni, chissà, con la I effettivamente ci sono molte emozioni non negative, perché non possono essere né negative né positive le emozioni, però complesse, mettiamola così. Però
0: ecco,
1: impazienza.
0: Per esempio, dal latino sopportare significa incapacità di sopportare il dolore e il disagio, perché a differenza della noia, che è un tempo che tu non riesci a riempire, l'impazienza è un tempo che tu riempi con un disagio, con una sofferenza, no?
1: Sì.
0: Ed era già luogo comune nel 500 il pensiero per cui il tempo rallenta quando stiamo aspettando qualcosa o qualcuno, no? E dicevano: il tempo sarà zoppo finché non saranno stati celebrati i riti dell'amore. Dicevano in molto rumore per nulla. Però, come sappiamo tutti, l'intervallo di tempo tra l'espressione di un desiderio e il suo esaudimento può anche essere una piacevolissima forma di sofferenza. Cioè, quando tu sei impaziente perché stai aspettando che qualcosa di bello si realizzi, potrebbe essere anche una piacevole forma di sofferenza, no?
1: Sì.
0: O quando stai aspettando il referto del dottore, è un'impazienza invece di disagio, no?
1: No, certo.
0: Quindi l'impazienza può avere diverse sfumature, no?
1: Eh beh, certo, dipende dalla situazione in cui sei impaziente. Se stai aspettando qualcosa di positivo, come dicevi, o negativo, o comunque che potrebbe essere, perché poi non è detto che il referto sia negativo, però che potrebbe in qualche modo essere negativo, ti porta appunto a quello. Non a caso quelli che sono ricoverati nei reparti si chiamano pazienti, perché proprio della pazienza devono fare la loro forza. Quanto è tatianista questa roba?
0: No, vabbè, io abbandono,
1: signori,
0: gli studi.
1: Signori,
0: io abbandono gli studi.
1: Cioè, so.
0: Marco, no, vabbè.
1: Ma sai che ti dico? Pure io.
0: Sono,
1: ci sentiamo lunedì. Ciao!
0: No, vabbè. Ma quanto sono orgogliosa di te oggi, ragazzi. Venerdì 2 ottobre, segnatelo sul calendario. Arrivano gli Nailers.

0: piacciono troppo gli inhaler, devo essere vabbè, sincera. Vabbè. Vi facciamo un regalone, cari amici, regalone.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese che debuttava con Unam soltanto 3 anni fa. Arriva nell'ambito di un tour europeo che fa tappa anche a Roma, nella capitale, per una data imperdibile. In apertura Urtica e Dilemma, i biglietti sono in prevendita su Dice, ma Radio Rock vi fa un regalone, perché vi regala un ingresso, o meglio lo regala al più veloce che invia subito un messaggio WhatsApp con il proprio nome, il proprio cognome e la parola Jen al 3899 106 e 600. Come fare a sapere di essere stato il più veloce o la più veloce? Sarete ricontattati dalla nostra redazione. Per tutti quelli che non fossero contattati, beh, c'è comunque il concerto con la possibilità di acquistare il biglietto in prevendita su Dice. Domenica 18 ottobre Jen in concerto, Wishlist Club, via De Volsci 126B a Roma, chiaramente un evento Radio Rock.
0: Arrivano le Jen e poi continuiamo ovviamente.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99€. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99€ e per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: State ascoltando
8: Gagarin,
0: una trasmissione spaziale
9: on Radio Rock.
10: Le 12:03 qui a Radio Rock arrivano anche i Biffi Clyro.
9: Radio Rock, back in time.

0: naturalmente potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Stiamo parlando di band, artisti ed emozioni con la lettera I.
1: Allora,
0: vediamo un po' i vostri messaggi. 3899 106 600.
1: Idols continuano a dire va bene. Emozioni, inquietudine, indignazione, insicurezza, che vanno bene con i nostri tempi. Poi ci scrive, chiediamo a Marco dell'impazienza dell'orgasmo, ma che cos'è?
0: Esatto.
1: Insofferenza.
0: No, però rispondi, ti hanno chiesto.
1: Che cos'è? No, che vuol dire l'impazienza dell'orgasmo?
0: Ti hanno fatto una domanda, rispondi.
1: La voglia di fare all'amore, forse.
0: Chiediamo a Marco se l'impazienza dell'orgasmo rientra.
1: Ma l'impazienza rientra come emozione in generale, poi di quello che è ognuno sceglie che cosa vuole eventualmente, no?
0: Vabbè, comunque valutare. Stavamo parlando di Stormi, di Io sono un cane, e la presenta Marco Muscarà.
1: Ah, canzone meravigliosa di un artista meraviglioso che tra l'altro
0: con la sindrome dell'impostore la presenta.
1: No, perché dici?
0: Sei usurpatore.
1: No, stavo pensando che Io sono un cane, cantautore sardo molto bravo, che uscì in un periodo in cui poi in realtà lui fa musica da tantissimi anni, perché iniziò nei primi del 2000, ma ci fu un periodo in cui uscì contemporaneamente Io sono un cane, I cani, Giancane, cioè arrivarono a sulla cresta dell'onda tutti questi diciamo cantanti che avevano cane nel nome. Comunque candidato più volte alla Targa d'Enco, anche vinto una Targa d'Enco, quindi insomma artista veramente a 360 gradi. Stavo raccontando prima, anche molto bravo come compositore di colonne sonore, molto molto bella, per esempio la colonna sonora del film su Berlinguer interpretato da Elio Germano, molto
0: no,
1: molto
0: comunque
1: bella.
0: La sentirsi un impostore è un'emozione, quindi ce l'ho ficcata dentro.
1: C'è la sindrome dell'impostore.
0: No, sentirsi un impostore è un'emozione.
1: Sì?
0: Sì, che poi viene anche definita sindrome
1: dell'impostore.
0: E indovina un po'? Era particolarmente diffusa tra le donne che avevano raggiunto il successo professionale. Chissà
1: ecco.
0: Perché?

0: morte nel cuore correrò per tornare dove il giorno rivive sul profilo degli alberi. Io sono un cane, grande applauso.
1: Bravo, bravo, bravo. Buongiorno ragazzi, emozione con la I, vi dico ibuprofene, che emozione non è, ma con l'autunno e l'avvicinarsi dei 40 è più una costante, direi. E va bene, artista vi propongo Ice Cube,
0: hai
1: che
0: ragione.
1: Non è rock, ma
0: hai
1: solo
0: ragione,
1: a voi potrei chiederlo, con Ain't Got No Haters, se vi va. Ibuprofene.
2: Ciao ragazzi,
1: comunque
2: stavo facendo una lista dei gruppi con la I e insomma alla fine sono usciti fuori Italia 90.
1: Ah, è vero.
0: Eccoli, eccoli, eccoli.

0: Allora, nessuno li ha nominati,
1: no.
0: E io sono indignata. L'indignazione credo sia un'emozione.
1: Sì.
0: E voglio mettere gli Isis, band attiva tra il 1997 e il 2010, tra le punte di diamante della nutrita scena capitanata dai Neurosis e dedita alla contaminazione di metal hardcore con musicalità più ipnotiche, no? Più post rock, ambient e non prive di un particolare respiro psichedelico. Band
1: sì.
0: Grandiosa.
1: Chi ha scelto il nome sbagliato, l'ho fatto prima che la insomma, diciamo, il gruppo terroristico dell'ISIS arrivasse sulle prime pagine dei quotidiani. Hanno avuto anche dei problemi, hanno dovuto cambiare prima il nome della pagina, perché la pagina si chiamava ISIS. Hanno chiamato ISIS the band. Comunque hanno avuto vari problemi, ma anche in anni recenti, l'ultimo se non sbaglio nel 2019 con le magliette. Perché
0: sì.
1: Chiaramente venivano denunciati con
0: poracci,
1: tutto che si sono sciolti nel 2010. Però dicono le nostre magliette sono ancora in giro e ogni tanto qualcuno ci accusa che hanno insultato perché aveva la nostra maglietta. Noi ci siamo chiamati così nel 97 e chiaramente insomma è andata così.
0: Devo
1: dire
0: andata
1: così.
0: Che la loro musica è davvero una bomba. L'hai capita?
1: L'ho capita.

0: E ci scrivono al 3899 106 600. Io li vidi dal vivo nel 2009 o 2008, non ricordo nemmeno dove, ricordo solo il viaggio che ho fatto ascoltandoli senza parole. Sono felice di aver vissuto quegli anni con questa musica. Sì,
1: bene,
0: quando
1: bene,
0: ti metti
1: però
0: sotto palco con band di questo genere, veramente fai un viaggio sonoro incredibile. Puoi anche
1: però
0: non drogarti, guarda.
1: Posso considerare il magnesio, però, perché non ti ricordi quando, non ti ricordi dove, non ti ricordi. No? Bustina di magnesio la mattina, potassio e magnesio che aiutano su queste cose. Io non
0: ma
1: mi ricordo
0: che
1: nulla.
0: Ti hanno dato la pillola della simpatia, che hai fatto?
1: Non lo so.
0: Che lo
1: succede?
0: So io che hai fatto
1: pazzerello.
0: Ieri sera
1: sono andato a cena fuori. Birra e amaro. Mamma mia, guarda.
0: Sarà l'amaro che ti ha lasciato questo friccicore.
1: Sono tornato a mezzanotte e 10 a casa, capito? Che era già il giorno nuovo iniziato.
0: Io pure, ma non ho bevuto solo una birra e un amaro. Va bene, Iron Butterfly.

0: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live, 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti, musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive, tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri, dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: di Tom Morello con Kneecap. In diretta invece parliamo del Tevere Day e non solo, viviamo i parchi fluviali, 30 discipline sportive gratuite per tutte le età. Oggi, domani e dopodomani al Foro Italico a Ponte Milvio.
1: Nell'ambito della manifestazione del Tevere Day, che noi a Radio Rock insomma siamo orgogliosi di raccontare già da tanti anni, ogni anno si allarga sempre di più. La manifestazione in generale andrà dal 2 all'11 ottobre, 130 appuntamenti, più di 80 chilometri di fiume. Quindi come ogni anno cresce sempre di più e ogni anno è un piacere poterne parlare con Alberto Acciari, presidente dell'associazione Tevere Day APS. Ciao Alberto, come va?
2: Ciao a tutti, va molto bene, soprattutto stamattina che abbiamo iniziato con parchi di sport, questo Festival dello Sport al Parco di Ponte Milvio e Foro Italico, perché è pieno di ragazzi delle scuole che si stanno ovviamente divertendo.
1: Oh, allora, prima di andare a questi tre giorni, poi sarà la seconda cosa che ti chiederò, volevo parlare anche un po' del Tevere Day in generale, perché ogni anno cresce sempre di più e ogni anno in generale vediamo in tutte le grandi capitali europee cresce sempre di più l'attenzione, no, per i fiumi, per che erano visti prima, prendendo spunto da Gallo Cedrone, come un qualcosa da eventualmente asfaltare. Nel corso degli anni abbiamo visto che sono delle risorse importanti. Sta succedendo ogni anno sempre di più anche a Roma, sta succedendo anche grazie al Tevere Day.
2: Beh, sì, grazie a tutti quanti quelli che stanno dimostrando l'affetto e l'amore per il Tevere, che era obiettivamente molto dimenticato e quindi trascurato. Ma abbiamo ripreso, io dico sempre, quando abbiamo cominciato il Tevere Day, e voi ci seguite dall'inizio, ci saranno stati, che ne so, un evento sul Tevere ogni 4 mesi, adesso ogni settimana c'è un evento, se non anche 2. E quindi questo significa la testimonianza di un grande rapporto che si sta riprendendo tra la città e il suo fiume. Quindi dimmi.
1: No, nello specifico questo 2, 3 e 4 ottobre, poi insomma settimana prossima parleremo anche qua in studio di tutte le altre attività. Questo 2, 3, 4 ottobre, cioè viviamo i parchi fluviali con discipline sportive gratuite per tutte le persone, tutte le età, e la possibilità quindi di fare sport gratuitamente nella zona di Ponte Milvio, perché tra il Foro Italico e Ponte Milvio, per chiarirci, che cosa sta succedendo già in questo momento?
2: Ah, in questo momento ci sono chiaramente tutte le federazioni che hanno aperto un loro luogo, un loro punto di prova di queste discipline, e quello che ci fa piacere è che intanto appunto c'è questo festival di sport gratuito per tutti, cioè si va da vita attiva, che è per passeggiate di salute, piuttosto che al dodgeball, piuttosto che al golf, piuttosto che alla ruzzola. Ecco, e ti introduco la ruzzola, sì. perché sono questi anche, abbiamo caratterizzato questo festival anche con degli sport tradizionali, cioè quelli antichi, ma come il tiro alla fune, la ruzzola, le freccette, che sono, non c'è bisogno di essere campioni, sono tutte cose della nostra memoria che semmai da piccoli abbiamo anche fatto. C'è per esempio il tiro al formaggio, che è divertentissimo, no? Tutti lì lontano lanciando una forma di formaggio e vedi chi la manda più lontano, ovviamente, no? Che sono adatti per tutti, quindi è veramente un divertimento assicurato, tant'è che, come sapete, il nostro slogan è "Andiamoci tutti", intendendo logicamente il fiume. A quest'anno gli abbiamo affiancato "Divertitevi con noi", perché il programma è veramente pieno di cose molto divertenti.
1: Oh, e per questi tre giorni, ricordiamo, oggi fino alle 18 e domani e dopodomani dalle 10 alle 18, quindi insomma tutto il giorno si va avanti per poter provare per l'appunto tutte queste discipline sportive. Ti sfruttiamo, Alberto, anche come inviato, perché ti chiediamo di fermare, sappiamo che hai fermato per noi anche un insegnante, una docente di scienze umane del liceo Montessori, che in questo momento sta accompagnando una scolaresca a fare l'attività, quindi ti chiederei di passare il telefono a Irene Pagliarullo, che sta in quel momento, non so se è già collegata con noi. Irene, ci sei?
2: Sì, guarda.
1: Ecco, vai.
2: Eccoci qua, le passo, come dicono gli inviati, passo la linea allo studio.
1: Grazie mille, grazie mille, e salutiamo e diamo il benvenuto appunto a Irene Pagliarullo, docente di scienze umane del liceo Montessori, che immagino in questo momento sta accompagnando una scolaresca a fare le attività sportive.
3: Sì, siamo venuti in un paio di classi con dei colleghi di classi di secondo liceo linguistico e liceo delle scienze umane, In questo momento li sto guardando da lontano, sì, perché alcuni
1: stanno facendo i bravi, sì.
3: Sì, stanno facendo i bravi, poi ci sono diversi stand, quindi diciamo un'attività di questo tipo permette ai ragazzi anche di sperimentare cose diverse e magari di dividersi in sottogruppi per fare dei piccoli tornei paralleli. In questo momento diciamo il calcio da tavolo è la grande attrattiva, non riusciamo a staccarli da lì, circa un'ora che stiamo...
1: Che comunque è una roba incredibile, perché effettivamente parliamo di un mondo che cambia, di una tecnologia che avanza, di una generazione che poi però alla fine va a fare le stesse cose che succedeva, no? Col calcio da tavolo, che succedeva anche alle generazioni precedenti, nel senso che poi i ragazzi rimangono forse sempre molto simili a se stesso. È anche qualcosa di confortante questa cosa.
3: Assolutamente sì, tra l'altro da quando hanno iniziato a giocare non stanno più con il cellulare in mano, quindi questo sicuramente è un aspetto molto positivo dell'attività.
1: È un aspetto positivo, sì. E quindi insomma consigliamo a tutti di vivere questi 3 giorni chiaramente con il Tevere Day. Ringraziamo Irene Pagliarulo, docente di scienze umane al liceo Montessori, grazie mille. Prego. Per essere stata con noi. Ringraziamo anche chiaramente Alberto Acciari, presidente dell'associazione.
2: Però eccoci. Vorrei aggiungerti una, sì, cosa prima di chiudere il collegamento, che oltre appunto far provare ai ragazzi queste discipline sportive, e domani, da stasera, da domani anche tutti quanti i cittadini, più che altro è importante anche per conoscere questi nuovi parchi fluviali, perché devo dire che sono stati regalati alla città 17 ettari di spazi verdi e noi cittadini dobbiamo imparare a viverli. Lo scopo di questo festival non solo è di divertire tutti, ma anche di far conoscere questi spazi.
1: Grazie. Sì, certe volte le risorse ci sono, bisogna solo sapere dove trovarle, quando andarci. Quando andarci ve lo diciamo noi, oggi, domani e dopodomani, attività gratuite, oggi fino alle 18, domani e dopodomani dalle 10 alle 18, viviamo i parchi fluviali, li trovate proprio tra il Foro Italico e Ponte Milvio. Grazie mille ad Alberto Acciari, chiaramente continueremo a parlare la prossima settimana del Tevere Day.
2: Grazie a voi, buon tutto.

0: molto
1: lettera I.
0: Lettera I, emozioni, band e artisti. Però ci siamo quasi per salutare, ma ce la facciamo.
2: Ma Marco, ma sta ancora lì Tatiana, o come ha sentito il tiro del formaggio ha lasciato tutto, è andata a Ponte Milvio
0: per
1: mangiarlo,
0: non so.
1: Il formaggio poi si mangia,
0: ma io non vi meritate la mia dedizione a questa trasmissione,
1: è vero, sono d'accordo.
0: Io oggi ho dato un sacco di spunti interessanti, complessi, sulla natura umana.
1: Ti chiedono se valgono gli Eagles come con la I. No, non valgono gli Eagles, perché non si scrive
0: non
1: con la I.
0: Non rispondo nemmeno più.
1: Ragazzi.
0: Ma
1: no,
0: noi
1: no.
0: Adesso andiamo ad esplorare quei testi così leggeri.
1: Eccolo, arriva la pezza.
0: No, questa si chiama In Your Ocean.
1: Ah, vabbè, nemmeno troppo.
0: Il tuo
1: male,
0: oceano.
1: Dai. Certo.
0: È una poesia incredibile. Dice: ho chiuso gli occhi a lungo per tornare a vivere e piango quando il cuore è solo infranto. Prego per un terreno asciutto, anche se voglio solo affogare quando mi ritrovo a nuotare nel tuo oceano. Indovina di che parla?
1: Parla di amore.

0: dicevamo fuori onda, dicevo, è uno di quei musicisti che secondo me, secondo Tatiana no, ha un aspetto che non corrisponde alla voce.
1: Assolutamente, cioè, sì,
0: me
1: invece
0: me lo immagino tutto sbarbatello, un
1: ma
0: po'
1: no,
0: così, cioè, è un
1: bel
0: boscaiolo.
1: Tenerone, esatto, sono proprio quelli che vanno nel bosco e scrivono queste canzoni.
0: Ma lui secondo me va nel bosco a tagliare la legna,
1: con quella barba,
0: col barbone
1: tenerona,
0: molto folto.
1: Ma
0: non lo
1: guarda,
0: so,
1: ma ti dirò. Comunque, siccome oggi abbiamo parlato poco degli Oasis,
0: sì,
1: allora,
0: ha ragione, ne abbiamo parlato
1: troppo
0: poco.
1: Ho pensato agli Spiral Carpets, che erano un grande legame per gli Oasis, una grande ispirazione, prima di tutto perché proprio il nome, loro presero ispirazione da un poster del tour della band, e poi perché mi sembra, se non sbaglio, che Noel Gallagher lavorava come roadie proprio nella band. Hai capito?
0: Capito?
1: E
0: capito?
1: Lo introdusse dal vivo nella scena musicale di Manchester. E io dico, ma non ve potevate fare? No.
0: No, no, no. Ci hanno regalato gli Oasis in qualche modo, no?

0: noi, cari amici, siamo costretti a salutarvi anche per questa settimana, ma ci ritroviamo settimana prossima, sempre lunedì naturalmente, saremo qui dalle ore 10 alle ore 13, vi auguriamo un buon weekend.
1: L'unica cosa che mi conforta, Tatiana, è che noi ce ne andiamo, ma arriva Giuliano Leone che sarà con voi fino alle ore 15,
0: che
1: come
0: è stata
1: sempre,
0: come per gli Oasis,
1: con Soul Driver,
0: la nostra ispirazione.
1: Sì, noi ci siamo ispirati a lui, microfono d'oro, ricordiamolo.
0: Ciao.
2: Avete ascoltato? Gaga.

0: tutti. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
1: Supermercati Tim, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 1 al 4 ottobre Bellissime, voci di donne, racconti di canzoni. Uno spettacolo di teatro canzone interamente dedicato alle più grandi voci femminili della musica italiana dagli anni 40 ad oggi. La voce di Siria e la chitarra di Massimo Germini ripercorreranno brani iconici, talento e personalità di straordinarie interpreti che hanno segnato la nostra cultura musicale. Dal 1 al 4 ottobre al Teatro dei Servi, Bellissime, voci di donne, racconti di canzoni. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
3: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
4: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
5: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Spasso con Leone on Radio Rock. On Radio
1: Rock. Buon pomeriggio, buon venerdì 2 ottobre, ultimo giorno della settimana insieme a Giuliano Leone, la sua Soul Driver con voi dalle 13 alle 15 per le solite due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta tanta musica. Oggi nuova rubrica, ve lo dico, quindi restate lì, nel frattempo c'è Peter Gabriel, Red Rain.
0: Radio Rock, back in time.

0: Peter Gabriel a Radio Rock con Red Rain, che anticipa la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per gli Slipknot Arsenal.
1: Brand new music right here.

terza settimana di permanenza per gli Slipknot di Arsenal, segno inequivocabile che non vi fa così schifo, a me piace. Sono quasi quattro, anzi, le settimane all'interno dell'alta rotazione dei 106 di Radio Rock. Se vi piace, come il sottoscritto, potete continuare a votarla sul nostro sito radiorock.it. Venerdì 2 ottobre, in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver, già i primi saluti. C'è chi è che scrive? Leone, la Juve sta perdendo 1-0 con la Cremonese. Si vede il buon Maurizio in diretta sul sito Juve. Ciao fino alla fine, Maurizio. Eh sì, è un amichevole, credo. Quindi che cacchio. Vabbè, quest'anno perdiamo anche quelle, ve lo dico. Vince tutto la Rometta. Tutto la Rometta vincerà. Poi c'è anche Giacomo che si vede. Oggi è il compleanno di Merlo. Un anno, il mio douche de Bordeaux. Potresti fargli gli auguri, ma tanti auguri. Ma a parte sei bellissimo, è stupendo, è un dogo, cos'è? Meraviglioso. Ciao Giacomo dalla Lunigiana, tanti auguri, bellissimo. Mi hai convinto, lo prendo io, se vuoi portarmelo. Grande. Oggi c'è una nuova rubrica, anzi vi mando anche la nuova sigla, così capite di cosa si tratta. Io vi avevo promesso rubriche incredibili, vediamo se capite. E allora, poi dite perché hai vinto il microfono d'oro, perché ho queste idee meravigliose. La nuova rubrica una volta al mese nel venerdì di Soul Drive, si chiamerà semplicemente Gli anni. Vergogna. Vabbè. Ogni venerdì di ogni mese analizzeremo un anno specifico della storia della musica rock e affini. In questo caso cominciamo con il 1972, anno importantissimo non solo perché è nato il vostro Sire, ma anche perché ha dato vita a grandi capolavori della musica. E voi siete invitati al 3899 106 600 a fare proposte o richieste per quel che riguarda l'anno 1970. Grazie Max, a posto così. Allora, gli anni, nuova rubrica di Soul Drive 1972. Io direi di iniziare con un capolavoro, ovvero The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, dove David Bowie trova il suo alter ego nell'alieno Ziggy Stardust e sforna un capolavoro anche grazie alla chitarra di Mick Ronson, che arrangia pure gran parte dei pezzi, una spalla preziosissima nella composizione, un collage stupendo di arte pura. E vi faccio ascoltare ovviamente Moonage Daydream, David Bowie, 3899 106 600, le vostre proposte anno 1972.

0: si parte ovviamente col botto per quel che riguarda il 1972, anno che tratteremo oggi nella prima puntata della rubrica Gli anni, il nuovo venerdì di Soul Driver, una volta al mese, un anno iconico a scelta, poi vedremo. È iniziato dal 72 perché veramente ci sono stati album importantissimi, non ultimo appunto questo di David Bowie, The Rise and Fall on Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, album iconico, ricco di capolavori, inutile che, cioè, mazza che ideona. Sei infame, caro Loris. Allora, prendimi in giro. Allora, vieni qua te e lo fai te. Facciamo così? Dai, sentiamo un po' di messaggi. Vai, veloci.
1: Buongiorno, grande.
0: Buongiorno,
1: sono io. Solo una domanda. Sì. Ho alle 13:13.
0: Vai, spara.
1: Perché la gente pascola in mezzo alla strada con la macchina, invece andando a casa a far sugo.
0: Hai ragione.
1: E rompe le palle a chi deve andare al lavoro.
0: E tu perché non sei a casa? Magari devono andare anche loro.
1: Sugo, buono, sugo.
0: Magari anche dai, loro devono lavorare, non solo fare il sugo. Che ne so, vabbè.
2: Ciao, allora, chiama Merlot come il vino ed è un dog Merlot. De Bordeaux, non è un dogo. Grazie, ciao,
0: siamo
2: Giacomo.
0: Siamo calmi, non facciamo gli espertoni di cani, va bene. Bellissimo, comunque veramente, veramente bello. 1972, Genesis Selling England by the Pound. Grande, grande Lorenzo, va bene, va bene. Allora, continuiamo con 1972, usciva un altro album capolavoro, Exile on Main Street. Sto ovviamente parlando dei Rolling Stones. Questa è Happy.

0: altro grande capolavoro intriso di rock, rock and roll, blues, questo Exile on Main Street dei Rolling Stones. Happy sotto la mia voce, già la prima polemica, anzi no, in realtà è il primo refuso corretto da chi è? Stefano, che tuona Ma Sailing England è del 1973, Foxtrot del 72. Io mi fido ciecamente, non mi ricordo tutte le date, avevo sentore che ci fosse qualcosa di poco chiaro, quindi ragazzi fate attenzione alle date, se no chiudo qua la rubrica che piace tanto a Loris. Chi sei tu e chi sono io per dire che ne conosciamo il motivo? Alcuni nascono, alcuni uomini muoiono, sotto un unico cielo infinito ci sarà guerra, ci sarà pace, ma tutto un giorno cesserà. Tutto il ferro diventerà ruggine, tutti gli uomini orgogliosi diventeranno polvere, e così ogni cosa il tempo l'aggiusterà. Così questa canzone finirà. Childhood End dei Pink Floyd, sì, stavo ingoiando un molare. Un saluto ad Alessandro e a tutte le ascoltatrici di Radio Rock. Va bene, Alex, vergognati, vecchio marpione. Carissimo, nel 72 uscì Close to the Age, ma non so se si può passare qualcosa. Beh, gli Yes, sì, qualcosina, vediamo. Grazie, Eugenio. Buongiorno, capomastro, ma è vero che il 1975 è l'anno migliore per la musica rock? Ma diciamo che dal 70 al 79 sono tutti gli anni migliori, credo, eh. Jackson Browne, Rock Me on the Water, va bene. Comunque, e poi sentiamo Patrizia, che sperando che vi piaccia questa nuova incredibile rubrica, ci ho pensato tutta l'estate. Ve lo dico.
1: Ciao Giulianino, ciao, ma tesoro. Solo il primo venerdì del mese o tutti i venerdì farai una rubrica diversa?
0: Tutti i venerdì una rubrica
1: anni,
0: diversa.
1: Poi prosegui con ci le sarà... italiane,
0: brava,
1: promesso,
0: brava.
1: Prima che ricominciasse la stagione invernale.
0: Brava,
1: e
0: infatti.
1: Magari alternandole per non fare troppa concorrenza a Radio Rock Italia.
0: Ma chi se ne fotte di Radio Rock Italia, non ne frega niente. Dicevo, comunque, come avevo già detto quest'estate, ogni venerdì per quattro venerdì diversi ci saranno quattro rubriche diverse che si alterneranno, quindi una rubrica una volta al mese. Cominciamo oggi, poi ci sarà spazio per la musica italiana, per il cinema, voglia. Machine Head, capolavoro dei Deep Purple con Pictures

0: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock
2: Spot. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
10: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, hai in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Stai ascoltando
2: Soul Driver. Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
3: Seconda mezz'ora di Soul Driver a spasso con Leone per questo venerdì 2 di ottobre, che si apre con i Soundgarden di Alive Live to Rise.

0: Soundgarden con Live to Rise qui a Radio Rock. Soundgarden che anticipano anche la novità appena arrivata, fresca fresca per gli Perfect Circle, To Whom It May Concern.
1: Brand new music right here. Brand new.

novità che, come dicevo, è appena arrivata qui a Radio Rock, nuovo singolo per gli Perfect Circle, To Whom It May Concern, sotto la mia voce. Potete iniziare a votarli sul nostro sito radiorock.it, 13:42 di venerdì 2 di ottobre, ultimo giorno della settimana. Il venerdì di Soul Driver finalmente ha una nuova entusiasmante rubrica. Ora ditemi voi se non merito il secondo microfono. Vabbè, grazie. Il secondo microfono d'oro consecutivo per questa rubrica che si chiama, pensate, Gli Anni. Una volta al mese analizzeremo gli anni musicali, un anno casuale. O me lo proponete voi o come al solito decido io. In questo caso la prima puntata di questa nuova entusiasmante rubrica riguarda il 1972, anno gravido, pregno di grande musica. Nadia scrive al 3899106600, Jackson Browne, Rock Me on the Water, oppure Lou Reed, Walk on the White Side. Allora, Walk on the White Side è una canzone, io sto parlando di album, quindi Transformer 1972, ok, ma che ci voleva scrivere Transformer? Perché mi hai citato solo, perché questa sciatteria, questo pressappochismo, questa svogliatezza? Dici, tanto poi se la vede lui a cercare la canzone. La canzone è meravigliosa, è un classicone, ma un minimo di impegno in più. Vabbè, salute a voi, Osire. Mentre il sole raggiunge il suo apice, inizia la china del pomeriggio, vi giunga il mio più pio e leale augurio che le ore a venire vi siano favorevoli e ricche di conquiste. Ora ditemi se non è un testo intriso di volgarità, di cafonaggine, di villania. Vergognati Luigi, bannato, bannatissimo. Buon di santità. Nel 72 usciva Trilogy di Emerson, Lake and Palmer, dal quale suggerisco la splendida From the Beginning. Bello, mi piace, bravo. Anche Yesael dei Delirium è del 72, urla Alexandro. Cosa ne pensa, Sire? Cosa ne penso? Boh, ne penso bene, molto, molto bene. Tant'è che, ma sì, che ne dici? Questa è Dolce Acqua, l'album 1972. Questa è Yesael.

0: Yesel, Radio Rock con Delirium di un giovanissimo e proto hippie Ivano Fossati, che poi diventerà uno dei più grandi poeti in musica italiani mai esistiti. Grande Ivano Fossati, grazie a chi ha chiesto Yesael qui a Radio Rock al 3899 106 600, dove si prende in considerazione l'anno 1972. Il 1972 è l'anno di nascita del vincitore del microfono d'oro 2026, lo stronzo che vi sta parlando, Giulianino Leone, nato a febbraio di quell'anno. Un anno importantissimo per la musica rock e non solo. Nadia scrive: quanta gioventù avevo? Avevi già una sessantina d'anni quando è uscita questa canzone? O erro, o sbaglio? Me lo ricordo Fossati che si abbigliava come nostro signore dopo essere risorto. Sì, aveva questa tunica bianca candida. Poi ancora sentiamo chi c'è. Altre 899 106 600. Si affaccia Gio. Vai Gio.
1: Ciao Giuliano, ovviamente.
0: Buongiorno.
1: Non posso che salutarti.
0: Salutami, grazie. Mi fa piacere. Sì. E poi?
1: Ma quando uno dice nel testo di una canzone just shut the fuck up, come fai a non volergli bene? Come fai a non volergli bene?
0: Assolutamente.
1: Tra l'altro sul 72 vado liscissimo.
0: Vai liscio.
1: Pressione di settembre. La premiata Forneria. Marconi.
0: Sì, bravo, ci sta. Assolutamente.
1: Tra l'altro ho visto l'altra sera.
0: Sì.
1: Attila, flagello di Dio,
0: bellissimo.
1: E c'era Di Cioccio,
0: sì, Franz Di Cioccio,
1: che faceva il giallo,
0: sì, il batterista, è vero, sì, grandissimo.
1: Odino se l'è ciappato e solamente a ripensarci mi viene da ridere.
0: Capolavoro,
1: quindi,
0: capolavoro.
1: Ok, questo lo mettiamo da parte,
0: sì.
1: E poi c'era anche Mussida, diciamo,
0: Franco Mussida, sì, chitarrista immenso, bravo Gio. Allora, maestà aristotelica ed epistemiologica, non lo scrive mai più, che non riesco neanche a dirlo. Nel 1972 usciva Can Buy a Thrill, se vuoi, Reeling in the Ears. Bella, grazie, e sempre, comunque, e grazie. E i mesi con 5 venerdì, porca miseria, Sara, mi hai messo in crisi profonda. Devo trovare una rubrica alternativa, come al solito, alternativa al buon gusto, visto che si tratta di Giuliano Leone e Soul Driver.

0: Altro grande capolavoro uscito nel 1972, sto parlando ovviamente di Harvest di Neil Young, uno dei suoi dischi più belli, e questo è Heart of Gold. Nel frattempo saluto il grande, grandissimo Alessandro Tirocchi, che ha l'età di Neil Young, pensate, è coetaneo di Neil Young. Ciao Ale, so che sei all'ascolto in macchina, non far finta di nulla. Ciao Giulianino Bellino, sì, sono io. Walk on the Wild Side, Lou Reed, non credi, ragazzi, e il disco è Transformer, ok? Lou Reed 1972, un po' di sforzo in più, senza sciatteria, senza menefreghismo, ce la potete fare, no, non è che devo fare tutto io qui. Comunque sì, assolutamente grande proposta. Deep Purple, Smoke on the Water, ecco. Oriana bella, se tu ti fossi svegliata anche solo 20 minuti fa avresti ascoltato Pictures of Home, tratto da Machine Head del 72 di Deep Purple. Non è che vi svegliate adesso, fate le proposte, oppure leggetevi anche le playlist precedenti. Buongiorno Sire, hai scelto l'anno in cui sono nato, come me Massimiliano, per questo ti ringrazio. Esco dall'ospedale, ascolto Yesael e per questo ti elogio. A questo punto potresti anche mettere una canzone del mitico album Storia di un Minuto, bellissimo, premiata Forneria Marconi. Grazie mille come sempre, ma figurati, è un piacere, è un grande grande piacere. Poi ancora 3899106600, c'è chi si chiede perdono, Lorenzo, per aver proposto Selling England by the Pound, che è del 73. Posso passare da Foxtrot Supper's Ready e vado a fare la spesa qui a Casa Albertone, se
1: no,
0: volete.
1: Selling England by the Pound è uscito nel 73, non mi ha rotti i coglioni manco Papa Leone, è arrivato quest'altro subito, è andato a controllare.
0: Siamo calmi, non litigate tra voi, vi prego. No, è che non ho avuto la prontezza di riflessi di rimproverarti io, ci ha pensato il tuo collega ascoltatore.
2: Segui, sono arrivato adesso, che mi sono perso
0: tutto, ti sei perso tutto, ti sei perso il The Rock Show, capolavoro, antipop, no, antipop è dopo, no, che c'è prima di, ah, Gagarin, meraviglia, e poi ti sei

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
4: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
5: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
6: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì.

0: Mammi è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
1: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Quala Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Rock News. Edizione del pomeriggio.
9: Apriamo oggi con gli Slipknot l'annuncio di un unico appuntamento europeo del gruppo in programma il 3 luglio 2027 al Wembley Stadium di Londra con Bring Me The Horizon, Marilyn Manson, Lamb of God e Lorna Shore. Info e biglietti direttamente sul sito ufficiale della band slipknot1.com e presso i circuiti autorizzati Ticketmaster. Proseguiamo con i Creeper perché è online su YouTube il videoclip di Parasite, brano contenuto nell'ultimo Sanguivore 2 Mistress of Death, pubblicato il 31 ottobre 2025 su Spine Farm Records. Composto da un totale di 10 canzoni, l'album, il quarto in studio di Will Gould e compagni, ha visto la luce a 2 anni dal precedente, quasi omonimo, Sanguivore. Infine gli Europe, con la notizia del sold out del prossimo appuntamento italiano della band, nel programma il 14 di questo mese all'Alcatraz di Milano, per il quale, fanno sapere gli organizzatori, non saranno quindi disponibili biglietti in cassa la sera dello show. Pubblicato da poco l'atteso Come This Madness, il gruppo festeggerà per l'occasione anche i 40 anni dall'uscita nel 1986 del celebre The Final Countdown.
8: Le ricorrenze.
10: Oggi, 2 ottobre 1971, nasce Jim Root, chitarrista statunitense, membro degli Slipknot e degli Stone Sour. 1995, esce The X Factor, decimo album in studio degli Iron Maiden, il primo dall'ingresso in formazione del cantante Blaze Bailey al posto di Bruce Dickinson.
8: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
11: I'm back.
8: Soul Driver, a spasso con Leone.
11: We are Radio Rock.
12: Ultima ora della settimana per quel che riguarda Soul Driver e ci siamo giocati anche i Genesis, quelli più recenti rispetto al 1972, questa Invisible Touch.

0: Genesis di Invisible Touch qui a Radio Rock, che anticipano la novità delle 14, una delle mie preferite delle ultime settimane. Si tratta di Social Distortion con Walk Away, Don't Look Back.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Potete, anzi dovete votare Walk Away, Don't Look Back dei Social Distortion sul nostro sito radiorock.it. 14 e 12 di questo venerdì 2 ottobre, ultimo giorno della settimana, nuova rubrica del venerdì di Soul Driver, una rubrica pazzesca, si chiama Gli Anni. Stamattina di buona lena mi sono dovuto recare alla SIAE per depositare l'idea, il marchio, onde evitare che qualcuno, non dico delle altre radio, anche qui all'interno di Radio Rock mi potesse rubare l'ideona che tanto sta piacendo. Gli anni, analizzeremo una volta al mese un anno specifico, poi in maniera randomica, me la vedo io. Oggi è il 1972. Intanto Oriana, tuona so sveglia dalle 5:30, praticamente quando sono andata a dormire io, cara Oriana, potevamo incontrarci a metà strada e prenderci un caffè. Poi ancora, comunque, Iesel ha un testo incredibile, ma l'album più bello è il terzo, Viaggio negli arcipelaghi del tempo. Mi scrive Marcolino, poi aggiunge:
1: se vai, volete vi do una chicca, vai. Kraftwerk 2 dei Kraftwerk, sì, è proprio bello, uscito nel 1972.
0: Bella. Grande Marcolino.
1: Per non spaziare sempre nel solito rock.
0: Ma insomma, quale solito rock? Soprattutto Soul Driver non c'è il solito rock, però grazie davvero, Kraftwerk meravigliosi. Poi
2: ciao Giuliano.
0: Ciao, aiuta.
2: 72, no, scatarra, potresti unire l'utile di lettevole e mettere insieme Storia di un minuto.
0: Ah beh sì.
2: Photos of Ghost.
0: Bellissimo.
2: Live in Japan.
0: Bella.
2: Quindi,
0: Photos of Ghost.
2: Giovedì e venerdì messi insieme. Ciao.
0: Grande Paolo. Grande Paolo. Ora puoi sputare se vuoi. Vai.
3: Buongiorno. Siamo cani. Tanti auguri, sì, a Leone.
0: Di cosa?
3: Tanti auguri. Tanti auguri.
0: Ma perché? Vabbè, grazie. Sempre graditi. Non so se sei in ritardo rispetto a febbraio 2026 o in anticipo rispetto a quello del 2027. Comunque grazie. Festeggerò stasera.
4: Buondì granderrimo.
0: Sono io.
4: Come andiamo? Rieccomi qui. Benissimo. Ogni tanto riciccio.
0: Fai bene. Sei nel posto giusto.
4: Ti dico un anno. Vai. E un disco che ha fatto la storia.
0: 1972 è l'anno.
4: 1972.
0: Sì. Ok.
4: Yes.
0: Close to the age. Beh, sì.
4: Magari se scegli un brano che a tuo piacimento, tanto sono tutti.
0: Lo so che sono tutti
4: belli. Close to the age dura un boato, quindi impossibile. Sì. Però Close to the Age è tanta roba.
0: Volevo passare Supper's Ready dei Genesis. Bello. Ciao caro, grazie
5: io
0: mille.
5: Sequisire.
0: Ciao caro.
5: Nell'anno, sì, del Signore, il Signore saresti te, chiaramente.
0: Ah, ecco, ovvio.
5: Roxy, sì, Music, Virgin
0: Bello.
5: Pain, una cosa del genere, c'era tutto l'album. Bello. Bello quello, no?
0: Mamma mia, sì. Però, aspetta, 72 era, come si chiamava? Roxy Music proprio, sì. Proprio l'omonimo, bellissimo. Vabbè, mi state facendo divertire, bravi. Era questo il senso della nuova, incredibile, entusiasmante rubrica del venerdì, Gli Anni. E 1972 usciva anche questa meraviglia, Obscured by Cloud. Ovviamente si parla dei Pink Floyd, che mi avete chiesto al 3899 106 600. Questo è Childhood's End.

0: Childhood Hands, Pink Floyd, ovviamente sempre 1972, Obscured by Clouds. Ma che meraviglia di disco, richiesto da Alex al 3899 106 600, dove c'è tanta tanta bella musica che state richiedendo. Vabbè, l'anno è bellissimo, ve lo dico, ma non perché sono nato io, ci mancherebbe, anche per quello, anzi solo per quello. Però c'è tanti bei dischi che stiamo analizzando insieme per questa prima puntata dedicata agli anni, pensate. Ah, tra l'altro, la perfida Sara ha gettato una luce inquietante su tutta la questione, dicendo ovviamente: ma i mesi con 5 venerdì, quel venerdì che avanza, che facciamo? Allora, 3899 106 600, come impieghiamo quel venerdì ballerino che mi avanza così? Brava Sara, vergognati, bannata, bannatissima.
1: Buongiorno santità dei cazzari.
0: That's me.
1: Raga, io ve lo dico,
0: sì,
1: cioè,
0: okay.
1: Ma chiedete l'album, se no ci passeggia sugli Zebedei con i tacchi a spillo.
0: Che mi donano, mi donano molto, guarda, te lo dico. Così. Oh, raga, io sono rompicoglioni. Non Transigos, io sono peggio di Tatiana quando cambiate, no? Le cambiate le carte in tavola, andate off topic. Io divento veramente un leone. Uè, raggio di colpi di sole, ma che? Casomai ci puoi far sentire la canzone di Milva? L'intensità della sua voce non ha eguali. Grandissima Milva, tra l'altro, è del 72. Casomai qualcuno ne dubitasse, sì, stiamo calmi, non ho mai dubitato di te, mai, mai, neanche per un attimo. Poi ancora Anto scrive: erano anni bellissimi, poco più di una bambina, ma grazie a mio fratello, pane e rock and roll. Bello, grande tuo fratello. Poi,
2: grandissima maestà.
0: Sono io,
2: beh,
0: sono
2: se
0: io.
2: C'è un po', sì, di tempo, tipo, sì, 25 minuti, non mi ricordo.
0: Ticche
2: sa trick dei Getrotà.
0: Ci avevo pensato. Tutta, che ci frega. No, bellissimo, bellissimo, ci avevo pensato, però. Già sono sull'orlo del licenziamento, mi fai fare veramente un bolo carpiato nel baratro.
3: Giulia, ma che m'ha messa? Giulia!
0: Che ho fatto?
3: Fammi persone serie, no?
0: Siamo calmi.
3: Dai, andiamo.
0: Ma che ho fatto?
3: Ma che m'ha messo?
0: Ma che t'ho messo? Ma di cosa parli? Ma... Comunque, ragazzi, a quest'ora vanno bene 5-6 vodka tonic, gin tonic, Campari Spritz, ma non di più poi, perché voi sbarellate così. Che t'ho messo? Ma chi si ricorda? Loredana, vai.
4: Ciao Giuliano.
0: Ciao tesoro.
4: Allora, 1972,
0: sì,
4: non ero nata.
0: Ma come no?
4: Però impressioni di settembre, PFM.
0: Guarda, l'avevo caricata.
4: Ciao da Lori.
0: Ciao Lori.

0: Impressioni di settembre, premiata Forneria Marconi da Storia di un minuto, album capolavoro essenziale per tutto quello che riguarda il prog italiano. 1972, tra l'altro ci sono brani come, tra i miei preferiti, come Dove Quando, prima parte, seconda parte, a parte vabbè, Impressioni di settembre sotto la mia voce, c'è anche La carrozza di Hans, ragazzi, stiamo parlando veramente di qualcosa di incredibile. E c'è chi mi manda cuori, cuoricini a profusione per questa scelta, che non è mia però, Ciao Soul, ecco la mia, se non l'hanno già chiesta. Alice Cooper, School's Out. E me la devi. Io devo niente neanche a Emilio Pappagallo, che è il nostro demiurgo. E me la devi perché questa rubrica è anche opera mia, chiedendoti l'altro giorno Bowie del 72. Io ripeto, basta gincappare a quest'ora. Sì, no, lo sputo già ce l'avevo da quest'estate, quindi, però sì, Alice Cooper te la passo perché sei simpatico, ma non devo nulla a nessuno, neanche a me stesso, fino a forse qualcosina a Emanuele Forte, ma non di più. Poi,
1: Madonna, che? Sì, ma cosa hai tirato fuori? Child Who's Hands dei Pink Floyd.
0: Allora.
1: Mamma mia, che bella.
0: Oh, mica...
1: Grazie.
0: Ma grazie a voi.
1: Senti, ma
0: sì,
1: a questo punto la butto lì.
0: Butta.
1: Suonare un Tattooed Lady di Rory Gallagher, cosa
0: bello,
1: ne pensi?
0: Bello, grande chitarrista irlandese. Va bene, sì, vediamo.
2: Sto per la cronaca, Loredana è nata 11 anni dopo questa canzone. Belli.
0: Voglio prenderle in giro, darle un bacione. Anzi, fra un po' vengo a trovarvi, ve lo dico. Poi ancora 3899106600, cuori, cuoricini, di tutto, di più, va bene? Grandi, comunque state facendo belle proposte. Ricordatevi però che nel 1972 usciva anche questa meraviglia.

0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Very well. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a master of rock.

0: sa di felicità.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Stai ascoltando
3: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
4: Ultima mezz'ora della settimana insieme a Giuliano Leone, la sua Soul Driver che si apre con i Wolf Mother di Human.
3: Radio Rock, back in time.

0: Woman, che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per gli Editors, Seriously.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: Seriously, nuovo singolo per gli Editors che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:39, poco più di 20 minuti vi separano dalla più bella trasmissione di sempre. Parlo ovviamente di Antipop con Valerio, Emanuele e Giampiero. Nel frattempo, ultimi 20 minuti da dedicare alla nuovissima rubrica del venerdì di Soul Driver, Gli anni si chiama. E voi al 3899-106-600 dovete dirmi da 1 a 1000, ma quanto è bella questa rubrica, quanto? Dite da 1 a 1000, poi fate voi. Non puoi non mettere il mio canto libero del tuo preferito Lucio Battisti, invece posso non metterla, pensa, facendo un piccolo tenero sforzo non la metterò. Sentiamo poi ancora chi c'è al 3899-106-600, vai, chi è?
1: Buongiorno.
0: Oddio, buongiorno
1: e buon weekend.
0: Oh, anche
1: Sire Giuliano Leone.
0: Sarò io. Grande.
1: Dimmi. El 72, sì. Poco so, però Genesis.
0: Bello, grande.
1: Conosco, sì. Grazie, l'ho conosciuto grazie a
0: chi?
1: Radio Rock,
0: ah beh, certo,
1: e
0: sì.
1: Soul Driver,
0: ah beh,
1: e anche
0: forte, sì.
1: La programmazione de
0: di
1: Il Bello e la Bestia.
0: Oh, grande,
1: dove,
0: che quanti ricordi?
1: Ascoltava
0: sì.
1: Qualcun brano di
0: Genesis,
1: questa aggruppazione.
0: Mai passato i Genesis del Bello e la Bestia, però grazie, bella.
1: Poi, come diceva Loredana,
0: sì.
1: Non era ancora nato nel
0: non eri nato
1: 72,
0: nel 72,
1: quindi poco ne so.
0: Vabbè, neanch'io ero nato nel 68, ma qualcosina sui libri di storia l'ho letta. Però grazie davvero. Poi ancora, sempre al 3899-106-600.
2: In anticipo,
0: che?
2: Quando un giorno farai,
0: sì.
2: Se lo farai,
0: sì.
2: L'anno del Signore mio. 73,
0: va bene.
2: Già abbiamo prenotato i Genesis.
0: Va
2: quella
0: bene.
2: Che ti pare di quell'album? Che sono tutte,
0: ma certo,
2: belle.
0: Ma
2: oppure,
0: ovvio.
2: Vabbè, sarebbe meglio.
0: Che?
2: Oddio, come se, no, non te la dico, se no sbaglio la pronuncia.
0: Bravo, scrivi, poi me la vedo io. Comunque, per chi aveva chiesto, Tattooed Lady di Rory Gallagher è del 1973. Però stavo sbagliando anch'io, ve lo dico. Quindi, niente da fare, purtroppo. Però nel frattempo posso regalarvi qualcosa che mi frega, siamo quasi sotto Natale, allora che okay. Che sto facendo? Madonna, non ne azzecco, no, vi regalo qualcosa. Mamma mia, vabbè, venerdì per tutti. Allora, domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Le Genne in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Unam, sbarca nella capitale per una data ovviamente imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno gli Urtica e le Dilemma. I biglietti sono in prevendita su Dice, però Radio Rock Pro può regalarvi un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome, la parola Jen al 3899-106-600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. Un evento Radio Rock.

0: Loro appunto sono le Jen con Jaguar Sun, Jen che troverete dal vivo domenica 18 ottobre al Wishlist, ovviamente evento del Radio Rock imperdibile, 14.48 di questo venerdì 2 ottobre. A ultimi 10 minuti, poco più, prima di lasciare i cuffie e microfoni a chi la radio la sa fare sul serio, propongo sommessamente Starman. Anche tu, caro Giuseppe, dovevi svegliarti prima, visto che Moonage Daydream di David Bowie ha aperto proprio l'intera trasmissione per appunto celebrare il 1972. Dove eri tu quando ho aperto il 1972? C'è chi si è troppo bella. Quale? Una canzone qualsiasi così. Poi Grande Leone, ma un omaggio al Fu Cronos o Grande i Venom, Countess Bathory o qualsiasi cosa di black metal, album che ha dato il nome a un intero genere. Sì, Paolo, purtroppo i Venom hanno cominciato nell'81 la loro... Beh, tra l'altro Cronos sarà omaggiato per tutta la giornata, credo, quindi purtroppo al momento non posso farlo. Vediamo poi chi c'è, vai, veloci, veloci, che c'ho da fare, vai.
1: Maestro, buon pomeriggio, sì, con un pochino di formaggio, un po' di prosciutto, ti volevo dire una cosa.
0: Che? Cosa?
1: Ma da stamattina su Sky stanno a far vedere gli Juve al Madrid.
0: Sì.
1: Poi c'è Juve Cremonese, è stato a piani schiaffi 2-0.
0: E quindi?
1: Poi più tardi c'è Juve Empoli.
0: Cosa me ne frega?
1: Ma c'è l'anniversario.
0: Ma cosa cazzo me ne frega? Ma fa.
1: No, per sapere perché.
0: Ma tu solo di calcio, qua si parla di
1: Sky dedicato a Juve. Cioè, come fa?
0: Non lo so, non mi interessa, non so niente.
1: È stata Europa League,
0: Sì, allora, giusto? Certo.
1: Ecco. Quindi immagina.
0: Voi l'avete vinta, no? Mai.
1: E soprattutto chi siete? Dai, dai.
0: Voi non siete mai stati in coppa, sempre. E quando siete avete preso schiaffi ovunque, schiaffio 7-1 7-1, dai, su, per cortesia, fai il bravo, se ti voglio bene, però fai il bravo. Poi ancora, dai, poi me ne vado.
2: La cosa meravigliosa è che il nostro bellissimo amico sudamericano ha una pronuncia in americano non indifferente.
0: Sì, bravo. Anche il gattone, sì, bravissimo, molto bravo, sì. Era questo, bravissimo, che volevi dirmi? Grazie.
2: Comunque, è italiano.
0: Vi parlo di uno degli autori, dei compositori, dei musicisti a me più cari in assoluto. Io lo metto nella top 5 dei, appunto, dei produttori, musicisti, compositori, esecutori di tutti i tempi. Sto parlando di Alex Chilton dei Big Star, che io, un gruppo che adoro, già passato quando abbiamo fatto le decade del 1970, e nel 72 usciva il loro primo album, questo First Record, per me un capolavoro. Io amo e amerò sempre Alex Chilton, che è scomparso da poco. Questo è The Ballad of Al Godot.

0: Big Star di Alex Shelton, che ripeto, grandissimo autore, grandissimo musicista, veramente una grave perdita. Questa era The Ballad of El Good e chiudiamo il 1972 alla grande. E con loro io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro uno splendido weekend anche senza Soul Driver. Vi lascio però in ottime mani con i grandissimi ragazzi di Antipop. Grazie a tutti, non lasciate i 106 di Radio Rock. A lunedì, vi voglio bene. Ciao.
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
3: Supermercati Pim, Iperfamily Agora, di risparmio, di qualità.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e il saggio olivo 1 litro a 4,99€.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti?

0: Coop24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su coop24.it.
1: Coop24, un paraprenota fatto.
2: Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno in

0: finalmente possiamo dirlo, venerdì 2 ottobre 2026, questa è Antipop, ebbene sì, allora subito, buon pomeriggio, Emanuele Forte, Giampiero Giulio, al pubblico studio.
1: Buon pomeriggio a te, ciao, Valerio, ciao. Cesari, buon venerdì, cari amici radioascoltatori, buon pomeriggio, buon venerdì, benvenuto al maestro Giampiero Giulio.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, ma soprattutto lasciatemi dire all the birds, all the girls all'ascolto di Radio Rock, ma anche in questo momento di Antipop.
0: Sì.
2: Perché fino alle 18 ci siamo noi, avete
0: siamo
2: capito?
0: Noi, noi vorremmo anche far meno, insomma, esserci, cioè venire meno da molto prima delle 18, però questo dice anche il sito, quindi.
3: Ciao Giampicaro.
2: È là, vedi Giampicaro.
0: Adesso stavolta però non t'ha parlato sopra, quindi.
2: No, ma è normale che chiaramente questi. Tra l'altro tra un po' parleremo anche di intelligenza artificiale, così
1: bene.
2: Sicuramente avremo una degna, insomma, interlocutrice in qualche modo.
0: Qualcuno che ci accompagnerà in questo viaggio, no? Ci farà da cicerone.
2: Sì.
0: Vabbè, noi faremo forse lo stesso con voi fino alle 18, iniziando sicuramente con i Pearl Jam di Even Flow.
4: Radio

0: Welcome for a Village, Steven Wilson. Cavolo, ma perché questa sigla ai miei figli mette proprio tristezza? Ma perché? Ma perché cosa? Non ho capito.
1: Ma perché gli mette tristezza?
2: Qual è il...
1: Lui ci domanda, chiede a noi perché ai figli.
2: Sì, che no, noi lo chiediamo al nostro ascoltatore, no? Chiedi ai tuoi figli perché sta sigla.
1: Allora, non gliela far sentire.
0: Tanto cioè, la possiamo cambiare comunque, questa ci abbiamo.
2: Vabbè, comunque abbiamo girato. Se c'è un reclamo ufficiale, noi giriamo tutto al nostro centro reclami ufficiali.
0: Esatto, sì.
3: Sento un maestro Giambiero Friccicarello quest'oggi.
1: Ma non so se è un complimento.
0: Beh, la sente un po' frizzante, maestro.
1: Beh, può essere.
2: Lei si sente friccicarello.
0: No, scudi,
1: oggi no, proprio. Oggi, anzi, uno di quei giorni in cui sono venuto un po' mogetto, un po'. Ci vediamo la giornata, insomma,
2: vediamo
1: che
2: come
1: piega
2: va.
1: Prende, come va.
0: Però, maestro, lei comunque ci ha portato una bella notizia, no? Cioè,
1: quella
0: condiviso
1: di
0: con noi,
1: artificiale.
0: Esatto, di quello parlavamo, no? Che avremmo trattato di questa cosa.
1: Beh.
0: Roma, Rubù canta e balla tra la gente nel quartiere Garbatella,
1: e qua
0: quindi dalle parti del maestro.
2: Che faceva i Cesaroni, la sigla di Cesaroni.
1: Non fa lo spiritoso perché...
2: No, Garbatella.
1: Però ultimamente stai veramente...
0: sta a marcare malissimo.
2: Sta girando... Ho detto Cesaroni, è un'offesa. C'è il bar dei Cesaroni.
1: Io lo so. Tu come lo dici?
2: Come?
1: Lo so, lo dici. Ma,
2: allora, però no, adesso apriamo un attimo una parentesi.
1: Vai,
2: un parentesi.
1: Prego.
0: Apriamo o chiudiamo il microfono.
2: Lei, maestro, fa un processo alle intenzioni.
1: Ma perché le conosco?
2: No, non le conosce, lei interpreta a modo suo, interpreta e dà giudizi.
1: Perché
2: non
1: lui,
2: è carino.
1: Perché
2: non è
1: Emanuele
2: carino.
1: È poco incline.
0: No,
2: non
0: sta
2: è
0: facendo
2: carino.
0: Di tutto per essere licenziato da antipop. Tanto ormai a Scolopendra ha iniziato che sono loro.
2: Quello
0: insomma,
2: è vero,
0: Edoardo, non è
2: però
0: che...
2: questo è un processo alle intenzioni. Io ho detto Cesaro, ah, perché? È così.
0: Puoi andare a Gagarin?
2: No, so bene.
0: Soul Driver.
2: Prego, prego.
1: Il weekend,
2: prego.
0: Fatti
2: magari,
0: pure.
2: Prego.
0: Eccolo, parte.
1: Allora, inizio sembra un po' Tom Waits. Poi capisci che non è.
0: Poi pure.
1: Poi pure. Sometimes I get
0: nervous. Cioè lui è seduto su una panchina,
1: sì, poi
0: con un microfono davanti. E
1: poi
0: fa così con queste mani enormi.
1: Sì,
0: su e
1: però,
0: giù.
1: Però dobbiamo spiegarla bene. Allora,
2: perché canta i Killers?
1: Human the Killers. Adesso da capire, noi siamo dance.
2: Momenti altissimi.
1: Il problema qual è? È che parte c'è una persona vera che suona.
0: Cioè dietro
1: c'è una persona
0: alla
1: chitarra, sì. Quindi comunque sia.
2: Il robot canta. Bello.
1: Il robot ha ancora bisogno comunque di un umano,
0: un supporto umano
1: che lo assecondi, quindi già questa è la prima cosa che prendiamo e portiamo a casa. Però a me fa molto ridere questa contrapposizione tra questo robot in un quartiere popolare a cantare
2: Killers, è surreale.
1: Fategli fare il baramici allora. Scusate,
0: Ivano Fossati,
1: Ivano,
0: una cosa
1: ma qualsiasi
0: più.
1: Cosa tranne quella.
0: Sì,
1: e però di fondo per me non c'è nulla di intrattenente. Cioè,
0: canta pure male poi.
2: No, parte, fa paura più che altro, spaventa.
0: Sì.
2: No, la sigla come la sigla nostra, questa fa.
1: No, questa fa. Sai, per questa potrebbe diventare una sigla antica.
0: Il robot che canta Human the Killers a Garbatella.
2: Questa clip potrebbe diventare.
0: No?
2: Vabbè, sentiamo di dovere.
0: Dai.
1: 3899 106 600. Preferite la nostra sigla oppure
0: questa eventuale?
2: Mi piacerebbe.
1: Possiamo cambiare con questa.
0: Dai.

0: Crazy Train, Ozzy Osbourne. Se non sbaglio, il bar dei Cesaroni, scrivono, ha chiuso. E sempre se non sbaglio, più o meno da quando ha aperto il London Bar.
1: Beh, no, sì, no, aspetta. Allora, se Antipop quest'anno celebra il centenario, sì, London Bar è almeno 300 anni.
0: Sì, cioè, da prima dell'Antipop.
1: Ma da molto prima.
2: Però adesso facciamo anche la serie TV su London Bar. Sì. Tipo Cesaroni, però ambientata a London Bar.
1: I De Pischelli.
2: Esatto, sì, quella è la sigla.
0: Esattamente. Gli domando perché, cioè non capisco perché dice il papà di,
1: sì, ah, ecco,
0: di questi bambini che avvertono tristezza quando parte la sigla d'Antipop.
1: No, non è... scusa, perdono.
0: Mette proprio tristezza. Dice, non capisco. Vi ascoltiamo tutti i giorni. Siete simpaticissimi. Mettete bella musica. Però i ragazzi mi dicono la sigla mi mette tristezza. Anzi, non proprio tristezza, più ansia.
1: Vabbè, però.
0: Io domando perché mi dicono una sensazione. Bah.
2: Forse perché è veloce, tante parole. Non lo so,
1: Non lo so. Dura poco,
2: Ma lo so, però. Genera, la nostra sigla genera ansia. Il resto della trasmissione, no. E questa è una cosa positiva.
0: Sì,
2: penso,
0: no? Siamo al contrario.
1: Papà, posso fare una domanda a questo papà? Ma tu però già questa cosa già ce l'avevi detta, perché io da qualche reminiscenza che
2: aspetta,
0: scrivi, scrivi,
1: come scrive,
0: questo è mezzo punto almeno un
1: Beh, ma oramai ha capito come fare come andare
2: come alzare gli
1: come alzare
2: più
1: di
2: qua, più di là, non male,
1: vabbè.
0: Vabbè, non ci ha fatto nulla però, se già da prima gli metteva tristezza, lui comunque continua ad ascoltare Antipop, questo gli fa onore.
1: Tu pensa però quanto è legato ad Antipop, che comunque sia, nonostante quell'inizio sempre un po' triste, poi comunque si convincono e dicono no,
0: tutto lui sommato. Mette Antipop davanti ai figli, questa è una bella cosa.
3: Ma non era meglio cantasse Lando Fiorini?
0: Il robot.
3: All'osteria numero 1000.
2: Ma io sono stato mamma mia, il sornello.
1: È quello
2: i Pischellis a sto punto potevamo fargli cantare, no?
1: I Pischellis ormai sono superati, perdono.
2: Ah, già
1: Sei arrivato il professore meccanico qua che fa.
0: Che vuoi fare?
2: Il gruppo cover fatto dai robot.
0: Perché no? Perché no?

0: Weezer.
1: Ma la risposta dei ragazzi che si intristiscono con la sigla è semplice, perché in maniera pavloviana loro ascoltano quella sigla, sanno che comincerà la trasmissione e quel gioco di merda ci sarà prima o poi, e quindi si intristiscono.
2: Ma va, quindi l'ansia è generata non dalla sigla, ma dal
0: pensiero,
2: no?
0: Che la sigla rimandi all'inizio di antipop.
2: Indovina chi te le suona, soprattutto, capito? Di quel gioco imbarazzante.
0: Non esiste più, tra l'altro, quindi non so.
3: Quel gioco è un anno che non si va più.
0: Almeno.
2: Vabbè, è un gioco comunque imbarazzante.
3: Ma lo era fin quando
0: adesso
3: è bellissimo, perché è un altro gioco, chiaramente.
0: Sì.
3: In più, non essendoci più quel rompipalle di, insomma, possiamo dire, no?
2: Spider.
3: Di Spider Riccardazzo, il gioco, secondo me,
0: ne ha guadagnato
3: assolutamente.
2: Il problema era lui.
3: Credo di sì.

0: things are brighter. I'm the man in black.
1: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. That's what we
2: like. Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: i supermercati. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati Pim, Pim Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Questo è
4: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
5: Rock. Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15:30 con i Dire Straits di Salta Zo Swing.
6: Radio Rock. Back in time.

0: Blood Bomb, Royal Blood. Stavamo facendo discorsi un po' passatisti a microfoni
1: nostalgici spenti. È il termine,
0: esatto,
1: corretto.
0: Esatto, di quando le cose erano fatte per durare, no? Ecco, ah, sì. Io parlavo di questo stereo che i miei mi daranno presto, perché traslocano, non ci fanno niente, non è che sono soliti ascoltare la musica, al massimo la radio, e quindi insomma commentavo con Emanuele Giampiero che quello stereo non si è mai rotto di una virgola, e adesso è impensabile che una cosa come quella duri 40
1: poco,
0: anni. No, in realtà è stato usato tanto.
1: Ok.
0: Però ecco, insomma, come era per i televisori, adesso tu tendi a fartelo nuovo, non a portarlo, sì, a riparare. Forse non ci sono neanche più le figure, a parte le assistenze dei grandi marchi che fanno queste cose.
1: Ne deve valere la pena, nel senso, in termini, diciamo, di spesa e di quanto hai pagato l'oggetto, di quanto ti costa ripararlo e di quanto invece costa il nuovo.
0: Sì.
1: Fai due calcoli e ad oggi quasi sicuramente ti conviene il nuovo,
0: sì,
1: non sempre, ma la maggior
2: adesso,
1: parte delle volte
2: senza
1: è così.
2: Nulla togliere al bellissimo stereo di Valerio, molto anni 80, della Technics.
0: Sì.
2: Però vogliamo anche educare la gente a tornare a quei bei sterei.
0: Sì.
2: Quelli con i nomi giapponesi che, sì, c'hanno tutto dentro,
0: quelli tutti luminosi,
2: capito,
1: sì, il compatto che c'era,
2: so,
1: tutto
2: 6 CD che ruotavano,
0: la GVC erano,
1: bello,
0: mi ricordo,
1: bello,
0: non
1: manco, cioè, neanche male per un periodo,
2: era una battaglia,
0: i primi 2000 erano belli,
1: i primi
0: comunque,
1: 2000 tutti colorati che giravano,
2: sì,
1: insomma,
2: sì,
1: non era
0: no,
1: male,
0: no.
1: Però allora, cioè, il gusto per il, diciamo, il vintage è innegabile, no? È bello,
0: ah,
1: anche, sì, esteticamente ti dà quel tocco,
0: oh,
1: un po'
0: questa
1: più particolare,
0: roba che c'ha 30-40 anni appunto, quindi
1: allora, c'è anche a dire un'altra roba, secondo me proprio l'altro giorno mi è comparso uno di, non ricordo il brand, che praticamente fa vinili, giradischi, tutte queste cose così, casse, con 500 euro ti prendi un bel impianto, diciamo Bluetooth, di questi tecnologici, no?
0: Sì.
1: Però effettivamente è già tutto completo, quindi non devi comprare l'amplificatore. È ovvio che conviene andare sul nuovo, perché tu con 500 euro hai tutto. Se devi invece andare su un sistema magari proprio datato,
0: migliaia lì,
1: esattamente.
2: Però
1: quindi anche
2: che invece non sono d'accordo su una cosa, però che là in realtà con l'usato invece.
1: Ma l'usato del vecchio o l'usato?
2: No, del vecchio, cioè che ne so, il Technics anni 80.
1: Sì, però devi andare su un usato.
2: Devi andare su, cioè, beh, no, il nuovo neanche
0: lo sanno
2: più.
0: Sei un po' smanettone, perché molti di questi impianti magari tu li trovi nei vari mercatini dell'usato, che ne so, che c'hanno un cavo che non fa più contatto, la gente prende e fa quasi per buttarli, o li mette in vendita a due soldi. Se c'è qualcuno che è un po' smanettone,
1: ma
0: magari
1: io così ho rimediato il lettore CD, il lettore di, cioè, insomma, il mangianastri, e ho rimediato un amplificatore. Quindi mi sono rifatto l'impianto a gratis,
2: sì, certo,
1: perché stava in cantina.
2: Capito? Perché la gente va al London Bar, diciamolo, sì, anche sta cosa.
0: Impegnando,
2: sì,
0: i propri
2: mezzi. Cioè, hanno preso sto London Bar per la discarica.
1: Però vedi, qualcosa,
2: che qualcosa
1: fortuna, uno rimedia,
2: uno,
1: no?
2: Rimedia,
0: ne vale pure la pena.
2: Assolutamente.
1: Adesso li metto a posto, rivendo, e così faccio dell'economia,
0: giusto,
1: no?
0: Giusto così.

0: The song remains the same. Led Zeppelin. Mia zia ha un piatto di inizio anni 80, un piatto vinile, quello
1: è, che ne sai?
2: Un piatto, so, un per piatto, la pizza. Un servizio. No, quello per la pizza. So. Ho scritto Torino sopra.
1: Perché Torino?
2: Perché l'altro giorno stavo passando al Penny. Sì. Cioè, si può dire, sì, danno il regalo.
1: Lo sponsor di oggi.
2: Lo sponsor di oggi è il Penny e danno, non è regalo perché li paghi. Questi piatti per le pizze, dove sono scritti i nomi delle città.
1: Delle città.
2: Pensa a Torino, se non è la città meno, insomma, pizzaiola.
0: Sì, non è che se cioè, pensa alla pizza, pensa a Torino.
1: Effettivamente sì, non capisco,
0: cioè,
1: perché.
0: Pensa a Napoli, posso pensare a Salerno, ecco, ma non,
1: Novara, Torino, perché Novara?
0: No, non so, Firenze.
2: Poi ci saranno sicuramente dei grandissimi pizzaioli anche a Torino.
1: No, ma sapete, però non c'è la pizza tipica torinese,
2: no,
1: che diceva
2: là. No, esatto.
1: Invece il supermercato vicino a casa mia, tempo fa, regalava sempre con i punti, quelli di Fantozzi, c'erano le battute di Fantozzi scritte sopra. Lo batti lei,
2: no? Umano lei.
1: Sì, una cosa del genere.
2: E finiscono tutti con lei, poi.
1: Con lei, sì, sì, sì. E beh, era quella un po' la gag dell'epica, insomma.
2: Beh, sì, si faccio l'accento svedese.
1: Lei, certo, capito, no?
0: Certo, certo.

0: Lui si deve disfare, può segnalare, certo, al 3899 100 600. Magari diamo conto, poi ne diamo conto in diretta. Se qualcuno è interessato, possiamo mettere in contatto.
1: Metti conto.
0: Non ci prendiamo.
2: Cominciare da questo piatto.
0: Non no, ci prendiamo. No?
2: Sì, sì, noi ci prendiamo.
0: Una stecca. Vabbè, oggi va in onda il mercatino di Antipop, signore e signori. Avete del materiale di cui volete disfarvi nella vostra cantina?
1: Sì,
0: perfetto.
2: Eccoci qua.
0: 3899 100 600. Dite. Cosa?
1: Perdono.
0: No, no, prego, prego.
1: Perché poi comunque bisogna pure un luogo fisico. Okay. Dove...
0: No, poi li mettiamo in contatto tra di loro, eh.
1: No, no, no.
0: Come no?
1: No, questa cosa deve evolversi, se
0: allora,
1: no,
0: prendiamo il capannone qui dietro.
1: Non è il capannone, no, è troppo, capannone. Secondo me se prendiamo
0: capannino?
1: La capannetta.
0: Capannetta.
1: No, se però prendiamo un banco a Porta Portese, io la domenica mattina alle 6:30 mi trovate là
0: col materiale, degli ascoltatori,
1: e
0: non solo,
1: e li rivendiamo, li rivendiamo, no, ancora a me.
2: Proviamo.
0: In realtà l'idea era altra, però va bene anche così,
1: no, cerchiamo di delinquere pure ogni
0: tanto. Vabbè, oggi vogliamo delinquere, lo metto nel regalo
1: intanto.

0: sei su Radio Rock. Get ready to... tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 1 al 4 ottobre Bellissime, voci di donne, racconti di canzoni. Uno spettacolo di teatro canzone interamente dedicato alle più grandi voci femminili della musica italiana dagli anni 40 ad oggi. La voce di Siria e la chitarra di Massimo Germini ripercorreranno brani iconici, talento e personalità di straordinarie interpreti che hanno segnato la nostra cultura musicale. Dal 1 al 4 ottobre al Teatro dei Servi, Bellissime, voci di donne, racconti di canzoni. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Caps da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie Prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Ascoltando Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
11: Rock. Seconda ora di Antipop di oggi, di questo venerdì 2 ottobre 2026, che si apre con Tom Petty and the Heartbreakers, questa American Girl.
12: Radio Rock. Back in time.

0: Ryan Kerler, la nuova dei Placebo, che non è proprio nuovissima, è un brano che è frutto delle stesse sessioni di registrazione del loro primo album Placebo del 1996 e che Brian Molko e compagni hanno portato
1: Escluso
0: a nuova vita. Esatto,
1: in queste
0: ultime settimane.
1: Rimestani, già da un po' album di cover.
0: Però mi piace troppo come canta lui su sta canzone, c'ha un qualcosa di strano.
1: Però sì, invece, mi dici questa cosa, effettivamente il sound oggettivamente a me piace di più, cioè perché è proprio quello,
2: è quello degli inizi.
0: Si sente che è un pezzo di quell'epoca lì.
1: Dicevo, quando l'ho sentita oggi,
0: vedi Placebo
1: che
2: Invece rimestano.
1: Invece, vabbè.
3: Ciao Antipoppi, ciao Valerio, ciao Emanuele, ciao Giampiero.
2: Ciao, ciao.
3: Sentite, ma si può approfittare del mercatino di Antipop anche per acquistare? Perché io sto cercando tre speaker radiofonici, però a buon mercato, roba insomma, economica, chip.
0: Devi andare sugli altri.
3: Non so se mi sapete indicare qualcuno.
1: Però facci capire per fare cosa.
3: Grazie, buona giornata.
2: Allora, se è un programma sportivo, ci siamo noi tre, non siamo chip,
0: pure gratis io farei.
2: Però vediamo un attimo. E poi dipende se ricerchi bravi, non so. Avete qualcuno in mente voi?
1: Sì.
2: Cioè Riccardazzo, volendo.
0: No, perché comunque è libero.
2: Svincolato. Lo prendi a parametro zero.
1: Ci sono i colleghi di...
2: Ma tra poco appunto per ricominciare.
0: Anche
2: quindi,
0: Radio Rock Italia.
2: Anche Radio Rock Italia.
0: Loro fanno meno turni che qua, quindi possono pure... No.
2: Ma dipende, facci capire, perché calcio, forse siamo interessati. Dipende.
1: Io l'unica cosa sugli Roma, annunci non...
2: No, provo a parlare di calcio mercato.
1: Sì, ma quello sì, possiamo parlarne, insomma, come ne parlano tutti.
0: Sì.
1: Non sanno un cazzo.
0: Sì, esatto.
2: Senza troppi riferimenti, no?
1: Però no, dico, a me piacerebbe... Cioè, non mi piace, ecco, fare gli annunci, quindi che ne so... il bambino che si è perso, queste cose.
2: Però quello, chi è che lo fa, scusa?
1: A me è capitato.
2: Se lavori in un supermercato è probabile.
1: Poi sarà da per scontato.
2: Speaker.
1: Che noi andiamo, che lui ci voglia lavorare in
0: una radio.
1: Lui ha detto speaker radiofonico. Ha detto io servono tre speaker.
2: Forse per fare degli annunci, che ne so, anche sai, sta iniziando Acqua Gym.
1: Esatto. Cioè io,
2: la sora Marisa è pregata di avvicinarsi.
1: Io ho paura che sia quello. E quello mi mette un po' a disagio.
2: Il bimbo Marco.
1: È capitato anche ai matrimoni, no? Quando ti.
2: No, quello è terribile.
1: Che ti devono fare gli annunci. Vabbè, ma dai, tu sei DJ.
0: Che vuol dire?
1: Non è la stessa cosa.
2: È vero, bravo.
1: Se vanno pagate queste cose.
0: Certo.

0: Papa Lep, AC/DC, non abbiamo fatto il recap della prima mezz'ora,
1: meglio,
0: neanche
1: meglio
0: della seconda, ormai siamo quasi arrivati alla terza.
2: No, potremmo fare inutile il recap di metà puntata, maestro, che ne pensi?
0: No, troppo facile, insomma, fare così. Oggi, no?
2: È partito Friccicarello, il maestro
1: ma
2: si è spento.
1: Ma non l'hai detto.
0: Hanno detto che era Friccicarello, il maestro ha subito smentito questa
1: bravo,
0: cosa.
1: Bravo,
2: infatti messo pure il recap.
3: A belli, buonasera. Mazza però, ti piace il cazzo.
0: Come? Non ho capito.
2: Non ti piace o ti... Non ho capito. Vabbè, possiamo anche andare...
0: Non vi piace. Noi volevamo solo capire di quale radio si trattasse, premesso che non è una radio, a quanto pare, quella dove vorrebbero portarci a lavorare.
2: Lui chiede tre speaker che valgono per gli annunci, valgono per la radio, valgono per un programma sportivo musicale o
0: valgono
2: altro.
0: Valgono per i bambini che si perdono ai
2: esattamente,
0: parchi.
2: Esattamente, per il podcast, per qualsiasi cosa.
1: Dipende insomma da quello che ci volete far fare.
0: Diteci qualcosa di più però.
2: La cosa bella è che devono essere però economici. Quindi noi siamo fuori perché noi costiamo
0: noi possiamo dare una mano ad avviare il progetto.
2: Però
0: poi
2: posso metti in contatto con qualcuno però.
0: Ma più di questo
2: Non
0: no.

0: Girls, You Need Me To Be, Nine Inch Nails. Ce l'aveva con i Placebo il nostro amico, che ha mandato quell'audio un po' criptico, un po' no. Magari cerca tre speaker per la chitarra. Cioè tre
1: diffusori,
0: altoparlanti.
2: Anche, sì,
0: economico. Non un amplificatore, direttamente.
2: Vabbè, avete un amplificatore da vendere, avete degli speaker da vendere, fateci sapere che vi mettiamo in contatto con il nostro amico.
0: Questo è il mercatino d'antipop,
2: Sì, oggi il mercatino d'antipop, non ci sono limiti, quello che volete noi.
0: C'è uno che cerca tre speaker, non si sa bene per fare cosa e come.
2: Forse
0: un altro che c'ha un piatto della zia.
2: L'unico limite è la legalità, la liceità dell'oggetto.
0: Anche il cielo l'unico limite.
2: Quello però è un altro discorso che poi vediamo di volta in volta.
1: La laicità dello Stato.
2: La laicità dello Stato, limite, ovviamente. Certo. Anche quello è un livido, quindi da capire un po'.
0: Un limite è un livido, perché non...
2: No, dipende, limite. Non ci mettete in difficoltà. Ecco, questo è un po' il senso della puntata di oggi.
0: Sì.

0: cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Grazie all'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri, gli stabilimenti di Ostia potranno rimanere aperti anche oltre la tradizionale stagione balneare. Gli operatori possono richiedere via PEC l'autorizzazione indicando il proprio programma delle iniziative e delle attività di ristorazione. Iscrizioni ancora aperte per la Longevity Run che si terrà il 17 ottobre a Roma nell'ambito della mezza maratona, una manifestazione che attraversa il cuore della capitale e che ancora una volta porterà migliaia di partecipanti a correre tra la storia, la cultura e le bellezze di una città unica al mondo. Info su romahalfmarathon.it. Domenica Villa Panfili torna all'iniziativa Il canile va in città, promossa da Roma Capitale per favorire le adozioni dei cani ospiti nelle strutture di Muratella e Ponte Marconi. Appuntamento alle 16:30 all'ingresso di Largo 3 Giugno 1849, dove si potranno incontrare i cani in cerca di adozione. Info su comune.roma.it.
4: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
5: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
6: A chi tocca col sottocosto? Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
7: Supermercati Pim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
14: Salve.
12: Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Welcome everybody. Welcome.
18: We are back.
17: Back to
18: Antipop.
17: Antipop.
19: State ascoltando
17: Antipop.
19: La trasmissione che peggio è impossibile.
1: On Radio Rock.
17: 16:34. Questo è sempre Antipop. Allora i Teen Lizzy di The Boys Are Back in Town.
1: Radio Rock. Back in time.

0: anch'io.
1: Le ricorrenze di Gian Pierazzo.
2: Ah, Gian Pierazzo,
3: siamo arrivati. A Gian Pierazzo siamo arrivati.
0: Un po' una crasi tra Giampiero e Riccardazzo.
2: Però ti rendi conto che la cassettiera proprio Emanuele proprio non so fila per niente, neanche. Sì, no, vabbè, posso chiederti di cambiarla la canzone tra poco, però poi
0: non questa,
2: però cominciamo facendo gli auguri a Sting, incredibilmente pseudonimo di Gordon Matthew Thomas Sumner, che nasce appunto oggi ma nel 1951, quindi il conto è presto fatto,
0: perché sono 75 anni
2: tondi per questo diciamo musicista incredibile, cantante,
0: bassista
2: tutto quanto. Ha fatto pure una parte nel film dei Mods là in Quadrofinia, quindi tutto sommato è un personaggio che ne sa.
0: Lui chiede agli altri di andare a fare l'olio da lui pagando.
2: Esatto, pure questa cosa.
3: E lui suona la
0: gran tirchio.
2: Che parla la chitarra cosa che fanno a London Bar.
0: Sì, vabbè, più o meno.
3: Il caffè lo portano gli clienti.
2: Tra l'altro, anche questa cosa è molto simile a London Bar, perché oltre ad essere nato nel Wallsend, nel nord-est dell'Inghilterra,
3: dove è nato il London Bar, questo
2: esatto, no, Sting è figlio di un lattaio, lo stesso lattaio che poi che fondò nel 1749 il London Bar. Incredibile,
3: appoggiando del latte, no?
2: Del latte, esatto. Però oggi, oltre al compleanno di Sting, nel 1981 usciva un album dei Police, niente male, ovvero Ghost in the Machine, il quarto album dei Police, appunto registrato fra Montserrat e il Quebec. Infatti chi conosce bene questo disco, dove c'è anche la bellissima Every Little Thing She Does Is Magic, e dico, al di là di questo, si sente anche un po' la microtonalità all'interno di questo disco, perché chiaramente
3: anche Zeniata Mondatta, secondo me
2: quello forse un po' di meno
3: per
2: ma non per darti contro,
3: no, per darmi contro, perché
2: può succedere,
3: è una gag divertentissima,
2: è una gag che ha già rotto le palle, neanche l'abbiamo cominciata. Tra l'altro oggi, e qua chiudiamo il nostro approfondimento sui Police e su Sting, poi i Police suonavano in Italia, in quel di Torino nel 2007, e la traccia numero 9 che vanno a esibire nella scaletta, a eseguire insomma, è Every Little Thing She Does Is Magic, quindi tutto torna, ce la sentiamo bene.

0: Every Little Thing, She Does His Magic, i Police.
1: Esattamente, proprio loro, è incredibile tutto questo. Comunque noi andiamo avanti con la musica, perché quest'oggi, Ben, quindi parliamo di 10 anni fa, oh, è assurdo, usciva questo disco degli Eagles of Death Metal, ovvero Zipper Down, dopo 7 anni di silenzio. L'album precedente, insomma, era Heart On, che era questa copertina con una mano che tiene in pugno un cuore, in qualche modo, un cuore che stava proprio pulsando, cioè non si vede ma si capisce.
0: Si capisce, stava pulsando in quel momento.
1: Stava proprio pulsando tantissimo. E vabbè, niente, un disco a me forse non bellissimo, però devo dire molto molto molto divertente.
0: Beh, c'è la famusa cover di Save a Prayer,
1: ecco, che magari quella è la cosa meno divertente.
0: sì, anche perché poi rimanda purtroppo al Bataclan e tutto, infatti, quello che successe.
1: Esatto, ed è impossibile non pensare poi al Bataclan, a quello che accadde proprio durante un concerto loro. Ma questi poi sono altri discorsi, non volevo
2: ci sta, perdermi là, riprendere.
1: Però a me piaceva moltissimo Complexity, proprio, non so se sì, l'ho pronunciata bene.
0: Benissimo.
1: Perché c'è sta X che mi assurge a Complexity in qualche modo. Sentiamo se vi va. Se no, non la sentiamo.
0: No, la sentiamo, ci va.
1: Sentiamo?
0: Sì.
1: Dai.

0: Perplexity, Eagles of Death Metal.
1: Ancora quest'oggi siamo veramente pieni di pubblicazioni.
0: Oggi solo ricorrenze.
1: Oggi solo ricorrenze facciamo, ma soprattutto le pubblicazioni, che ce ne sono tante, ce ne saranno tante altre. Però io farei un passo indietro, insomma, al 2009, dal 2015 torniamo indietro al 2009, quando usciva il disco di debutto dei Mumford & Sons, ovvero Say No More, dove ci sono veramente un sacco di canzoni, insomma, singoli comunque.
0: Beh, veramente
1: di successo,
2: un disco importante, bello.
1: Da Little Lion Man a The Cave, che tra poco ascolteremo. Tra l'altro, il disco vince i Brit Awards, quindi comunque sia, quando una cosa è di valore, comunque
0: vince
1: tutto
0: dei
1: sommato.
0: Premi sì
1: però posso di Duval, mamma mia, questi Benji, queste cose, meno male che sono
0: finiti, se sono rotti le scatole pure loro dal terzo disco in poi.
2: Sì, c'è da dire una cosa, che loro hanno avuto un po', ecco, il merito di utilizzare questi strumenti per primi,
1: utilizzare
2: poi però hanno dato un po' il là a troppe copie, troppo banjo, troppo folk, anche quando non c'era bisogno.
1: Però col terzo disco, quando cambiano un po' genere, no, come diceva Valerio, lì per lì mi sa, cioè, che so, Ditmas mi ha detto, vabbè, dai, però diamogli una possibilità.
0: Ci sono dei bei pezzi su quell'album,
1: quello dicevo.
0: Rimane comunque
2: quello
0: meglio
2: con The Wolf,
0: Tonquin's Square Park, cioè,
2: non lo so, Beppe, non lo so,
0: è che è meglio di quelli dopo, comunque, cioè anche quel disco che oggi dici
1: però,
0: è peggio dei primi due.
1: Sta batteria tipo a 160 bpm, dici, che sta succedendo?
0: Però quelli dopo, un po' gli U2,
2: quelli dopo non li prenderei a riferimento mai, per niente.
0: Dopo no.
2: però
1: il cantante ha fatto la sigla quella di Ted Lasso, quindi attenzione.
0: Sì, ma lui ha fatto anche proprio un disco solista, quindi Marcus Mumford.
1: Marcus Mumford, esattamente, proprio egli.

0: Cave, Mumford and Sons.
1: Oh, adesso però qua abbiamo dobbiamo capire bene cosa passare, perché il 2 ottobre del 1995, sì, è vero che usciva The X Factor, disco molto particolare, Iron Maiden,
0: sì.
1: Dove appunto si vede si alternano, no, la voce
0: Blaze Bailey,
1: proprio lui, il posto di Bruce Dickinson. Però io adesso non vorrei tirare l'acqua al mulino di antipop, però mi sembra che il 2 ottobre del 95 usciva anche What's the Story Morning Glory,
0: per dirne una.
1: Disco altamente caldeggiato a Sette Camini, sì. È incredibile,
0: e meno di chi dei radio,
1: ma quello dopo, quello dopo nel 2000, veramente, sì. Chi dei dobbiamo passare,
2: no, basta,
1: ve prego,
2: basta, però con gli Oasis, dai,
1: basta con gli Oasis. E allora dai, ci sentiamo
2: gli Oasis,
1: no, gli Iron Maiden.

0: Manson senza gli Iron Maiden erano diventate due realtà che facevano neanche i palazzetti, i club ormai,
1: vabbè,
0: quasi.
1: Credo, però mi ha fatto molto ridere la cosa che comunque venne additato dai fan comunque sia, lui ha fatto dei dischi,
0: sì,
1: però adesso sono andati benissimo.
0: No.
1: E quindi comunque i fan se la sono presa con lui, dice: hai fatto andare male gli Iron Maiden.
0: Per te solo là.
1: Povero Blaze Bailey, come si chiama? Blaze Bailey, che poi è tornato a cantare con i suoi Walls Bane, incredibile, c'è un sacco di dischi.
2: I Beyblade pure, credo.
1: Dei Baby Blade, quelli.
0: Sì. Il formaggio.
1: No, c'ha il formaggio, quelli.
0: Ah, ecco, giusto.

0: rock migliore 24 ore al giorno.
1: It's on Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno.

0: Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
1: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile, nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
2: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
3: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
4: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Questo è Antipop.
1: La trasmissione che è peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele e Giampiero con voi fino alle 18. Arrivano anche i Creedence Clearwater Revival con Proud Mary. Radio
3: Rock. Back in time.

con gli Architects. Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishes Club, il quartetto post-punk anglo-maltese che è uscito 3 anni fa col suo primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile assolutamente nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno Ortica e Dilemma, che conoscete benissimo, sia i primi che le seconde. Biglietti in prevendita su Dice già da qualche giorno. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishes Club, via dei Voci 126B qui a Roma. È un evento Radio Rock.

0: Jaguar Sun, le gen ci scrivono: ma a proposito di assonanze e dissonanze, sì, provate a cantare Beat It di Michael Jackson su Complexity degli Eagles of Death Metal. Ma non lo so,
1: ci proveremo, capiremo.
0: Forse la strofa qualcosina può ricordare Beat It.
2: Non mi piace, non mi verrebbe l'assonanza, però.
0: Poi c'è un messaggio di Manolo che dobbiamo un attimo decifrare.
2: Veramente io sarei Manolo.
0: Buonasera, un disco inferno, The Troopers, Iron.
2: Questo è un codice.
1: Vabbè, dei Troopers, degli fin qua.
0: Sì, ci ha messo un S, però potrebbe essere The Trooper degli Iron Maiden.
2: Sì, inferno.
0: Però un disco inferno.
1: Vabbè, perché lui magari il disco.
2: Il disco inferno.
0: La musica di Satana, più o meno.
2: Sì, Dance anni 70. Sì. Vabbè, potrebbe anche essere quello il senso.
0: Vabbè, ci abbiamo provato.
1: Non lo so, vabbè.

0: Song, Zet Rotal. Siamo arrivati al recap.
1: Il recap anche oggi. Fino alle 18 ci siamo noi. Maestro, si sente Friccicarello? No, il robot che canta Killers a Garbatella, la nuova sigla di Antipop, la serie TV sul London Bar, Reminiscenza, il mistero dell'ansia generata dalla sigla di Antipop, il piatto anni 80 di mia zia, la capannetta, oggi vogliamo delinquere, rimestano. Il programma sportivo di Antipop, no agli annunci, Gian Pierazzo e le sue rigorenze. 75 anni tondi tondi, senti come pulsa, la X mi assurge, oggi solo ricorrenze, han fame, il formaggio rotante e la giovinezza.
0: Che dice, sei maestro?
2: Sei e mezzo,
0: vabbè, dai.
3: Hooray.
1: Ma giusto perché è venerdì, mi sa.
0: Sei. Beh, però
4: sei.
0: Vabbè, andiamo al break. Penso sia la cosa migliore. Bravo.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
4: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
5: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a 8.

0: 78 sa di felicità.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Stai ascoltando Antipop.
7: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
8: Rock. Antipop che gioca tra pochissimo con voi fino alle 18 a una cosa che potrebbe sembrare, indovina chi te le suona, ma non lo è assolutamente, come invece è sicuro che questi siano gli Skid Row, Slave to the Grind.
9: Radio Rock, back in time.

0: Slave to the Grind, Skid Row.
1: Va ora in onda, boh.
2: Forza,
3: è venerdì.
2: Buona domani sera a cena.
4: E Sting, Zeniata Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i rage?
3: È venerdì e la stanchezza si fa sentire, quindi giochiamo a bocche. Tipo indovina chi te le suona, ma con un nome diverso.
0: Cinque suore da USA e Perù con Papa Leone, bilingue e ottime cuoche, vivranno nel palazzo apostolico.
3: Ma che cosa?
0: Noi siamo un po' le cinque suore da USA e Perù con Papa Leone, bilingue e ottime cuoche.
3: Siamo troppe cose, Maestro Giambiero,
1: eccoci qua.
3: Vengo da lei, non ricordo. Ricordo il gioco, le regole, perché chi se ne frega. Livello di difficoltà e il premio, grazie.
1: Livello di difficoltà e l'ansia generata dalla sigla di Antipop. Sull'ansia generata dal robot che canta Killer, San Garbatella.
3: Quello è chiaro, è chiamato quello. Il premio?
1: No.
3: Vabbè, il premio.
1: Ho capito. Gioco e boh.
3: Oggi giocate per la gloria.
0: Debba avercelo.
1: No, infatti. No, tu questo più di un anno che.
3: Ma che vuoi da me? È il gioco, io non voglio fare sto gioco. Devi parlare col maestro.
0: Cesari, ha inventato tutte queste cose.
3: Non lo voglio fare. C'ha ragione, amico. È una merda. È il nono album della band o dell'artista, pubblicato nel 1995. Ma esce pure per PlayStation.
1: Ci sarei comprato il London Bar.
3: Certo. L'immagine di copertina raffigura un finto romanzo pulp anni 50, circondato da carte, orologio, monete, chiavi e un posacenere.

0: Maestro Cesari,
1: sì.
0: Tantrix DJ,
1: sì.
0: Cosa suona oggi?
1: Oggi suona il Palazzo Apostolico.
0: Mi sembra giusto.
1: Che so, un muro, qualcosa, sì, sì, che faccia un minimo di suono.
0: Sempre
1: rumore.
0: Prima in purezza, immagino.
1: E poi all'interno del disco di oggi.
0: Oh yeah.
1: È così, è com'è che sì. suona appunto il Palazzo Apostolico in purezza. Poi adesso andiamo con com'è che è all'interno del disco di oggi.
0: Applausi,
2: Beh, non male.
1: Beh, oggi, insomma,
0: beh, bene.
1: L'esibizione di un certo livello, non perché non ci fosse in 8 bit.
0: No, no, no.
1: Mi andava proprio di suonare un pianoforte, ovvero un palazzo apostolico. 3899106600, di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando? Brand new music right here. Brand new music.

0: How Lonely, Kingfisher.
1: Toto Wolff con l'album Faccio un altro mestiere.
0: Vabbè, però io, cioè nel senso, così non si arriva mai.
2: Però è vero, magari fa un altro mestiere.
3: Sì, faccio
2: un altro mestiere.
0: Vabbè, andiamo con recap.
2: Ah. È il nono album della band dell'artista, pubblicato nel 1995. L'immagine di copertina raffigura un finto romanzo pulp anni 50, circondato da carte, orologio, monete, chiavi e un posa cenere.
0: Vabbè, abbiamo adesso la cassettiera e poi il reverse. Attenzione!
4: Come tamburo, ma senza l'ultima sillaba.
2: Vabbè!
0: Tanto a loro questo gli serve.
2: Sì, sì.
0: Comunque non è neanche detto che pure così ci arrivino. Vabbè, andiamo con reverse. Lei che cosa ha colto oggi?
3: Dice
2: anche il fio di Cesare a un certo punto.
3: No, dice le Nuisettes, che è il gruppo anni 60.
0: C'è gente che ha difficoltà nel parlare.
2: Sì, vabbè, a un certo punto stanno mangiando.
3: È un disco, insomma, che chi ha capito. Insomma, sa già che è un disco che ci hanno cotto e mangiato in qualche modo.
0: Dai.

0: Dancing with the Moonlight Night, Genesis. Allora, cari Emanuele e Giampiero, Giampiero ed Emanuele, che dir si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Non lo so, beh, però lo so, qualche
0: non
1: dubbio
0: lo sai.
1: Ce l'ho.
0: Allora, Papa Leone XIV, spazio trattino spazio, Leone I, non è evidentemente questo.
1: No.
0: Disco di oggi, fortuna che tra tanti che scherzano, che stanno qui a fare sta coglionella che fa ridere solo loro,
1: poi Emanuele
0: Forte,
1: fa ridere,
0: esatto,
1: la coglionella.
0: A cui fanno ridere, ricordiamo, le scoregge,
1: sì,
0: queste cose qui. C'è Giorgio che scrive Toto, spazio, trattino,
1: bravo,
0: spazio, Tambu.
1: Un po' noioso Giorgio, un po'
0: classico. Ci consente di
1: fa andarci. Una pernacchia, che ne so.
0: Sì, fai qualcosina, vabbè, io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Ciao,
1: grazie,
2: ciao,
1: te,
2: ciao.
1: Mario Cesari, ricorda, ti raschido, fa ridere.
0: Sì.
1: Grazie al maestro Giampiero Giuli. Yeah.
3: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon weekend a tutti.
1: Ciao, un po' da fa.
3: Dai, ciao, ciao.
0: Lasciamo con Mar Rumore con voi fino alle 21, ciao.
4: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis. Buongiorno convenienza.
2: Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 1 al 4 ottobre Bellissime, voci di donne, racconti di canzoni. Uno spettacolo di teatro canzone interamente dedicato alle più

0: grandi voci femminili della musica italiana dagli anni 40 ad oggi. La voce di Siria e la chitarra di Massimo Germini ripercorreranno brani iconici, talento e personalità di straordinari interpreti che hanno segnato la nostra cultura musicale. Dal 1 al 4 ottobre, al Teatro dei Servi, bellissime voci di donne, racconti di canzoni. Info e prenotazioni 06 6795 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.

0: olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Rock News, edizione della sera.
2: Apriamo oggi con gli Slipknot l'annuncio di un unico appuntamento europeo del gruppo in programma il 3 luglio 2027 al Wembley Stadium di Londra con Bring Me The Horizon, Marilyn Manson, Lamb of God e Lorna Shore. Info e biglietti direttamente sul sito ufficiale della band slipknot1.com e presso i circuiti autorizzati Ticketmaster. Proseguiamo con i Creeper perché è online su YouTube il videoclip di Parasite, brano contenuto nell'ultimo Sanguivore 2 Mistress of Death, pubblicato il 31 ottobre 2025 su Spine Farm Records. Composto da un totale di 10 canzoni, l'album, il quarto in studio di Will Gould e compagni, ha visto la luce a 2 anni dal precedente, quasi omonimo, Sanguivore. Infine gli Europe, con la notizia del sold out del prossimo appuntamento italiano della band, nel programma il 14 di questo mese all'Alcatraz di Milano, per il quale, fanno sapere gli organizzatori, non saranno quindi disponibili biglietti in cassa la sera dello show. Pubblicato da poco l'atteso Come This Madness, il gruppo festeggerà per l'occasione anche i 40 anni dall'uscita nel 1986 del celebre The Final Countdown.
1: Le ricorrenze.
3: Oggi, 2 ottobre 1971, nasce Jim Root, chitarrista statunitense, membro degli Slipknot e degli Stone Sour. 1995, esce The X Factor, decimo album in studio degli Iron Maiden, il primo dall'ingresso in formazione del cantante Blaze Bayley al posto di Bruce Dickinson.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
4: Rumore!
1: On Radio Rock.
4: 18 e 7 minuti di questo venerdì 2 ottobre e al grido di evviva, evviva inizia l'ultimo appuntamento di questa settimana con Malrumore. Ben ritrovate e ben ritrovati, Rockers da Paolo Agnazzumo, staremo insieme fino alle 21 e per un pezzetto sarà con noi anche Sandro Canori. Fino adesso siete stati in compagnia di Antipop, quindi ringraziamo Valerio Cesare, Emanuele Forte e Giampiero Giuli. Arrivano addirittura complimenti sulla loro playlist al 3899 106 600, quindi se vi siete persi dei brani andate sul sito radiorock.it e recuperate la musica che avete ascoltato in questo pomeriggio di Radio Rock. Pomeriggio che diventerà sera se tutto va bene, in compagnia con me fino alle 9, poi sarà Bring On The Night di Matteo Strano, ma la musica chiaramente sarà la protagonista, nonché migliore amica delle nostre ore insieme, a partire da questi bei Porcupine Tree.

0: ma rumore del venerdì con Black Eyes di Porcupine Tree e poi Tear It Down, la novità prima per noi quest'oggi di Greta Van Fleet. Ma forse dovremmo dire che oggi, proprio oggi, questo ma rumore inizia così.
1: Beh sì, sulle mani.

0: pensavo che partisse prima, devo dire.
1: Ma se ti piace forse la conosci anche.
0: Ma non così bene. Eccola, la parte, due finestrini. Cioè, sta a caricare.
1: Mamma mia, e dai.
0: Capito, parte questa cosa la devi chiesta.
1: Non è di nuovo Italo Disco in latino, no?
0: È lunghissimo, c'ha cioè un intro incredibile. Possiamo soprassedere e tenerla sotto magari.
1: Ci hai fatto subire un minuto.

0: i Coldplay stiamo, praticamente possiamo dire che stiamo, sono i Coldplay questi totalmente.
1: Infliggendo.
0: E Coldplay senza mio zio.
1: Siamo più David Guetta, però vabbè.
0: Che si sono vabbè. Signore e signori, Sandro Canori.
1: Buonasera amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori della CSS 100, ancora qui, ancora vivi.
0: Che è già una sorpresa. Seconda sorpresa, questo ribaltamento di ruoli, solo ancora di più a sottolineare che brava persona che io sono, ho lasciato ascoltare quello che andava ascoltato, a differenza di quello che succede quando metto io le canzoncine.
1: Non c'era questa esigenza.
0: C'era questa esigenza.
1: Era mai passato, un Marco Mengoni su Radio Rock?
0: Beh, Antipop avrebbe potuto farlo, okay. Così che ogni tanto non so, perché ultimamente c'è una strana fissazione con Zucchero Fornaciari. Arrivo qua, stanno...
1: Vabbè, che però è già più vicino al rock di Marco Mengoni.
0: Mi piacerebbe, vabbè. Perché questo inizio, Sandro? Sono così confusa che per un attimo mi sono dimenticata che cosa stavo facendo e dove fossi.
1: Lo so, dimmelo te perché hai voluto farsi ingresso.
0: Paolonia Zumo, Sandro Canori, perché Sandro Canori è arrivato di fronte, dinanzi alle porte, non del paradiso ma di Radio Rock, quindi luogo quasi diametralmente opposto. Cosa fa? Apre il suo telefonino e trova
1: il telefonino.
0: Guarda,
1: non lo sentivo da 92.
0: Mia nonna morta ha un modello più recente.
1: Telefonino.
0: Apre, vede sul suo telefonino apparir notifica di Instagram. E questa notifica di Instagram cosa mi riportava, signor Santo?
1: Marco Mengoni inizia a seguirti. Vabbè, ho capito, però
0: seguiti, perché tu
1: non è così, cioè, dai.
0: Cioè, capite di chi siamo al cospetto qua, signori. Marco Mengoni ha iniziato a seguire Sandro Canori. Cioè, non so se mi sono spiegato.
1: Cioè, mia sorella che è una stalker.
0: Diciamolo che c'è una parete intera della tua camera tappezzata di cose, sì, di Marco Mengoni che tu dici essere di tua sorella.
1: Io lo vedo tutti i giorni, sì. E credo che comunque...
0: Non è vero che è di tua sorella, l'hai fatto tu, puoi dircelo.
1: Da delle interviste comunque che ha sentito mia sorella, non so dove, in quanto stalker, dice che si è aperto un locale a Milano e vorrebbe iniziare a fare stand-up.
0: Ah, quindi he's pursuing.
1: E chissà, vedremo. Cacciando. Se mai andrò a Milano a esibirmi per Marco Mengoni, me lo farò sapere. In caso.
0: Sarebbe un mondo incredibile, un universo parallelo dove saremo contenti che tu sia a Milano per evitare di fare un'altra puntata in cui iniziamo con Marco Mengoni, perché proprio non... No. Però, abbiamo iniziato, tra poco recap, tutte le care cose, 3899106600, commentate a piacere.

0: quando si raggiungono certi livelli già in apertura, tocca passare per i classici. Forse è il caso, in questo caso, in Nirvana Heart Shaped Box per noi. Eccoci qua, se siamo pronti, Sandro, iniziamo.
1: Partiamo.
0: Questo marrumore, anche perché sarà un marrumore un po' cardiopalmatico.
1: Orsi
0: più del
1: ciccioni,
0: solito.
1: No.
0: Abbiamo detto, ha vinto l'orso zaino. Basta. E siamo felicissimi per tutta una serie di motivi. Però che cosa abbiamo capito dall'episodio di ieri?
2: Vai. Fatti appresi in questo episodio di marrumore. Forse quella sulla pizza bianca di Sandro non era farina.
0: No.
2: Il contemplante Backpack, figlio della regina della corpulenza,
0: sì.
2: E il nostro nuovo heavyweight orso.
0: Sì.
2: Ciucca come una Freddy, tetto ruggini piumate e maiolino, e mai Sharona. Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos, così come il nostro nome. Ma non importa, perché siamo tanti amici, molti più di 303. E perché? Perché marrumore è. Ecco
0: proprio
2: perché.
0: Così, proprio così. Non c'è sì. altro da dire, questo è molto chiaro e anche molto importante. Spero sì. abbiate preso nota. Ma arriviamo a voi, alle vostre interferenze, al 3899-106-600, sì. piano. L'ho detto anche io, loro non sono le interferenze.
1: Funziona però.
0: No, quello che fanno sono le interferenze. Vedi che non mi ascolti, per Diana.
1: No, funziona le interferenze.
0: Cioè
1: funziona.
0: Non solo mettiamo le canzoni brutte per colpa tua, urlo io. Questo è quello che è diventato il mondo in cui viviamo. Sono già stanca, meno male che è venerdì. E anche questa frase la dici tu di solito. Che sta succedendo, Sandra? Aiutami, non ho neanche un brano per dopo. Sì, ce l'ho. 3899-106-600, iniziamo con i saluti, per favore. Ok, iniziando da Stefano, appunto, che ci raccontava in chiusura di Antipop: sono appena tornato dal paese di mio padre, che è vicino a Salerno. Fammi sapere, Stefano, che paese era, perché anche mio padre era di un paese vicino a Salerno. Devo dire che mentre sono arrivato nei pressi di Roma ho iniziato a sentire la playlist qui su Radio Rock e ho sognato. And this is what I'm talking about. È questo che fa Radio Rock, vi fa sognare. Poi
1: sì.
0: magari si spera ad occhi aperti, soprattutto se siete in macchina.
1: Sì.
0: Buon pomeriggio e buon venerdì, bellissimi. Addirittura ci dicono da Pittsburgh, pensa, cioè non solo siamo belli qui negli studi di Radio Rock, siamo belli fino a Pittsburgh. Let's dance to Miss Alessa. Vediamo dove può andare la musica di Radio Rock.
1: È il bel che la musica
0: no Sandro, no. Adesso dobbiamo evocare il demonio 10 minuti.
1: No, era per tenere un pattern, una coerenza rispetto a come abbiamo iniziato.
0: È arrivata l'autocombustione spontanea, no!
1: Io direi di andare avanti.
0: No, dobbiamo pulire l'aria. Ma chi è che sta suonando al citofono di Radio Rock?
1: È proprio lui.
0: Ah, l'abbiamo chiamato, giustamente. Guarda, va bene. E allora, a proposito di box, questa è Don't Box Me In.

0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Just like that!
2: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
3: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
4: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.

0: 8 sa di felicità.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: State ascoltando Malrumore on Radio
8: Rock. 18.35, venerdì 2 ottobre, 15, manca il rito solito, il solito con una O molto chiusa. If you can believe it, it's Friday again, incredibile, anche questa settimana è volata e anche questo lunghissimo anno chiamato settembre. Siamo in ottobre, iniziamo i nostri primi timidi passi nell'autunno e anche i nostri primi timidi passi dentro questo appuntamento con Malrumore che prosegue con i Fleetwood Mac di Landslide.
9: Radio Rock, back in time.

quanta dolcezza in un malrumore così caotico. Radio Rock Promotion. Io vi ricordo che Radio Rock e Teatro De Servi presentano dal 1 al 4 ottobre bellissime voci di donne, racconti di canzoni con Siria e Massimo Germini alla chitarra. Uno spettacolo di teatro canzone interamente dedicato alle più grandi voci femminili della musica italiana, dagli anni 40 ad oggi. La voce di Siria e la chitarra di Massimo Germini ripercorreranno brani iconici, talento e personalità di straordinari interpreti che hanno segnato la nostra cultura musicale. Quindi dal 1 al 4 ottobre, dove, chiaramente al Teatro De Servi, bellissime voci di donne, racconti di canzoni. Info e prenotazioni, attenzione, telefono 06 67 95 130 e ricordate i biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock. Brand new music right here.

0: From This Madness è proprio il titolo adatto per questa new entry degli Europe. Siamo ancora con la base arrabbiata. Novità che trovate sul sito radiorock.it. Sai che c'è, Sandro? La base arrabbiata, io la lascio un attimo, perché ahimè, purtroppo, mannaggia, eravamo così affezionati. Siamo di fronte al primo vero caso di scomunica di malrumore, qua, via, show,
1: cioè?
0: Non abbiamo capito come vi chiamate, perché io vi volevo chiamare malviventi, ma siamo in due.
1: Interferenze.
0: Quello che fanno le interferenze. Al 3899-106-600 arrivano le loro interferenze, ok? Comunque, però è bello dire a qualcuno: sei solo un'interferenza.
1: Beh, di fatto magari molti lo sono, perché comunque, ahimè,
0: interfergono.
1: A meno che chi non è venuto alle feste di Radio Rock, magari noi non sappiamo proprio che faccia hanno. Quindi, sì, in un certo senso so delle interferenze, no?
0: Vabbè, comunque Alessandro che tanto ci ha accompagnato nelle puntate di Malrumore, pensa, forse per amore di Sandro Canori, di dire: dai, 4 puntini di sospensione, già quello è vicino al cartellino giallo, diciamo. Questa di Coez è bella.
1: Vabbè, perché gusti sono gusti, oh.
0: Hai detto che è bella e lo hai nominato. Sandro l'ha cantato, io quest'oggi veramente non era il demonio, non era il demonio di aver gustato.
1: Casa, direbbe lui, avrebbe detto lui in tempi non sospetti, quando era un rapper. Ho citato una parte di carriera che potevi apprezzare.
0: Grazie Sandro, sì, no, stavo cercando di tornare indietro verso la mia normale, suadente e sorridente versione. Perlomeno Mengoni non è trap, aggiungete, effettivamente c'è da dire che è vero. Ti prego Pao, ci stai arrecando dolore fisico con questa monnezza. Non è colpa mia, Marco, questa volta, che cavolo, non era colpa mia. Oh, io sono più sadica nelle mie scelte, sentiamo le vostre voci, che cosa dicono.
2: Ciao Malrumore, buon pomeriggio Sandro, buon pomeriggio, ciao, ciao. Paolonia.
0: Hola, hola.
2: Devo posso dire una cosa, allora, Marco Mengoni,
1: sì,
2: la sua musica ovviamente non mi piace, okay, però lui mi sta simpatico. È grave? No, mi devo far visita?
1: A parte
2: ciao
1: che
2: ragazzi.
1: È molto simpatico nelle apparizioni pubbliche, ma ha anche una grandissima voce, comunque questo va detto. Poi magari che la utilizza a servizio di un genere che magari non ci piace molto, però comunque, cioè, ha dato dimostrazione di avere anche un'estensione vocale di un certo tipo, quindi sicuramente a modo suo è un grande esecutore, artista, non so come chiamarlo.
0: Ma perché? Allora è Vasco e Ligabue, e ieri l'altro ieri Jovanotti, mo oggi Marco Mengoni. Che sta succedendo?
1: Stiamo virando,
0: non
1: sto portando questa radio dall'interno,
0: ma in una direzione veramente spregevole. Ma momento marchetta, Sandro, perché qualcuno ci manda il tuo reel, sono gay o omofobo, dicendo ed ecco perché ha iniziato a seguirti. Battutona. Però quindi cogliamo questa.
1: Non è una, nel senso che a causa di quel monologo ho ricevuto molte avance da uomini. Questo è vero, ma mo non c'entra niente. Non è che solo perché uno è omosessuale vuole ingropparsi tutti i maschi. Non funziona
0: no,
1: così.
0: È perché.
1: Però confermo che quel monologo lì mi ha fatto attirare tante foto di peni, questo lo posso confermare. Forca.
0: Credo che Sandro Canori abbia ricevuto più foto di peni di me, perché io comunque incuto del timore, del rispetto, non lo so. Non è un invito, non è una carea, attenzione ascoltatori.
1: A volte la prendevano anche larga e devo dire che è stato, cioè, perché comunque io ero abituato a avere a che fare, in quanto etero, no, con solo delle donne, no? Cioè, non so, così abituato a uomini che ci provano con me. E devo dire che ho subito, non so se è il termine giusto, delle avance anche particolari. Perché c'era anche chi cercava di conquistarmi non con la foto del pene, ma mostrandomi il suo tenore di vita.
0: Bello,
1: cioè, faceva vedere la casa, il luogo dove era andato in vacanza,
0: la
1: macchina, esatto,
0: bellissimo,
1: cercavano, con lo status cercavano di conquistarmi.
0: Mannaggia, che schifo. Comunque va bene, però, ma io tutto questo non per farci parlare delle tue esperienze con gli uomini, ma per dire sì, miei reel, il mio canale, i miei
1: follower. Sì certo, tra l'altro a questo punto, visto che ormai mi ha aperto sta parentesi, vi voglio avvisare che oggi, che è 2 ottobre, è uscita una nuova serie comedy su Prime,
0: oh yes,
1: che si chiama Ingorgo, una serie TV comedy, mezzo antologica, credo, mezzo no, cioè un po' episodi, cast d'eccezione, Corrado Guzzanti, Alessandra Mazzonardi, Gianmarco Tognazzi, Luigi Di Capua, i fratelli Colica, insomma c'è veramente tanta gente, Stefano Fresi, perché c'è, credo, un fil rouge delle puntate e poi ogni puntata c'ha degli episodi autoconclusivi. E nel secondo episodio non solo c'è Sandro Canori, ma molto più importante c'è Radio Rock.
0: C'è questo posto qui che vi fa suonare rock nelle orecchie tutti i giorni.
1: Perché praticamente, anche se è una serie comedy, non sono stato ingaggiato per fare il comedy, ma per fare lo speaker di Radio Rock.
0: Universi paralleli, una puntata di Gravity Falls in
1: quindi
0: qualche modo.
1: Dopo la trasmissione di Matteo, una sera ho atteso qui la troupe e proprio in questo studio abbiamo registrato la scena, che di fatto è una sorta di cameo. E quindi, se siete curiosi, episodio 2 in gorgo, però insomma sono 6 puntate da mezz'ora l'una, guardatevele tutte.
0: C'è chi scrive: con questo inizio io propongo Dissociative, sarebbe stato adatto e molto bello, ma un po' troppo tranquilla e soprattutto non so se mi sento di giocare quella carta in quella direzione Marilyn Manson, forse vorrò qualcosa di più cattivo. Ma a proposito di pazzia, dopo gli Europe, questa qua, I'm Going Slightly Mad.

0: sbuffa il nostro cervello dopo che purtroppo così ce lo siamo lessato, siamo slightly mad. No, questo è il circo. Potrebbe, provaci di nuovo.
1: No, basta,
0: è andata così e l'arte non ripete, insomma. 3899106600, come state? Cosa fate? Arrivano saluti anche da Dublino. Un'Isabella addirittura con giacche di lana e sciarpe pesanti che ci saluta con un ombrello, quindi è chiaro che lì it's a winter already, però è bello sapere che siamo belli anche a Dublino, pensa un po'. Buonasera, appena staccato da una giornata pesantissima e faticosa, vi posso chiedere Proud Mary? Potrebbe essere Proud Mary, potrebbe essere, perché no? Sentiamo le vostre voci.
2: Comunque, nonostante tutto possa farlo sembrare, cioè un po' dal timbro vocale, un po' dal fatto che sia un fregno stratosferico, un po' dagli atteggiamenti, c'ho voci di corridoio che sembrerebbero contrarie.
0: Esatto, cioè? Che non è omosessuale, questo è quel che si dice.
1: Allora, quanto ho capito, apertamente non è che ci abbia mai troppo, no? Spinto su quel versante lì. Io sono anche molto d'accordo, nel senso che pure fosse, ma apprezzi come artista, che ti frega dove appoggio il mio pene, quindi sono anche un po' d'accordo.
0: I agree. Linea. Sì, sì, è vero. Però chissà, insomma, questo è il chiacchiericcio di cui vi interessate voi altri.
1: No, ma aspetta, io poi lo dicevo perché il messaggio arrivava
0: legata al reel,
1: lì,
0: esatto. Infatti la battuta era proprio quella là. C'è poco da fare.
3: Sto scoprendo stasera che esiste un essere umano che ama farsi chiamare Coez. Possibile.
1: Sì, è il tag in realtà, perché
3: c'è gente strana in giro,
0: Ma veramente ti voglio un po' più bene. Strana. Se veramente non l'hai mai sentito, ti voglio bene.
1: Bro, che speaker,
3: cosa che
1: la
3: è stata veramente interessante, in sequenza l'avete detto voi.
0: Cosa?
3: Tante foto di peni.
1: E basta.
3: E tutto il resto.
1: È noia.
0: Cos'altro
3: arrivo
0: vuoi
3: a finire
0: aggiungere?
3: Con la prendo larga.
1: Sì, però è veramente circolo vizioso. Broke Speakers, poi la carriera solista. Cioè, Coez c'ha un passato da rapper che se non conoscete, ma immagino di sì, andate a approfondire perché.
0: No, effettivamente.
1: Era molto forte.
0: È vero. Parte la storia, lo so e lo riconosco, ma quella no. È il mio guilty pleasure, Mengoni, insieme a Modo Tuo di Elisa, che preferivo in Labyrinth. Ma chi te l'ha chiesto, Alessandro? Sei bannato, pussa via. Quando e se ti farai riperdonare, quando arriveranno il cuore di tua madre per i miei cani? No, vabbè, non esageriamo troppo, Biancaneve. Però, insomma, prima o poi potrai di nuovo parlare. Questo prima non è adesso, questo poi sarà chissà.
4: Sono d'accordissimo sul non mi piace, non è nelle mie corde. Ma chiamare monnezza una cosa che non ti piace non la trovo giusto.
0: Ma è il messaggio che cerchiamo di dare tutti i giorni.
4: Mi piace.
1: Sta cambiando il clima,
0: Ma è la cosa che vi ripeto io da quando sono nata, praticamente.
1: Ci sta ribaltando il mondo.
0: Siete stufanti proprio. Io parlo a vanvera e vabbè, è colpa mia, però insomma. Ci salutano anche da Amsterdam e stanno cucinando un ragù vegetariano per mia moglie Chantal e sua figlia Amy. Beh, che dire, siete tutte persone a cui io voglio veramente tanto bene in tutti i luoghi del mondo. Un ultimo brano a tema mattanza prima del break, sono gli Iron Maiden, Can I Play with Madness?

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e il saggio olivo un litro a 4,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
8: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99 euro. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99 euro. Il profumo per bucato Elixir a 2,99 euro. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
0: Questo è Malrumore. Malrumore.

0: una locura questo venerdì qui su Marrumore, ma di solito non è che poi si cambia tanto. Continuiamo la nostra musica, un bel salto indietro al 1982, Michael Jackson, Beat It.
1: Radio Rock, back in time.

0: Abbiamo capito, no one wants to beat it. Perfetto, ma does someone want to play?
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jenny Concerto al Wishlist Club, quartetto post-punk anglo-maltese di base a Brighton. Hanno pubblicato 3 anni fa il primo album Unum e arrivano qui da noi a Roma per una data davvero imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura troveremo Urtica e Dilemma. Biglietti in prevendita su Dice. Radio Rock però appunto vi regala un ingresso se giocate con noi, come inviando un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Jen al 3899 106 e 600. I vincitori saranno ricontattati dalla nostra redazione in tempo per domenica 18 ottobre, già in concerto al Wishlist Club, via dei Bolci 126B a Roma. Anche questo un evento targato Radio Rock.

about it, they just laughed at me, man.

0: tempo così Unconquered. Lui è Tom Morello che entra fresco fresco tra le nostre novità in compagnia dei Nika. Per continua questa sensazione di essere un po' in un universo parallelo in cui intanto io ho scelto di parlare solo per costruzioni molto difficili e cacofoniche, e in più succedono cose strane. Marco Mengoni, Sandro Canori, Tom Morello e Nika, vedi un po' alle volte. But this is my rumore, baby, this is what you get. Ma 3899 106 600, cosa dite?
1: Ma nel senso che Marco Mengoni pedina Sandro Canori nella notte, nel buio lo segue ovunque,
0: sempre.
1: Sandro Canori
0: always
1: si deve guardare le spalle,
0: come
1: Tommaso Paradiso, sperando che lui capisca la citazione.
0: Ai ai ai, per guarda, io direi chiudiamo le tende, chiudiamo le finestre, chiudiamo quello che si può chiudere. Che cosa è qui?
2: Bidet, devi proprio farti un bidet.
0: Versioni diverse?
2: Il bidet.
0: Bidet, abbiamo capito, no? Uno dei punti fondamentali di Malrumore. Senza questo non potremo andare da nessuna parte. C'è chi dice: ciao belli, finalmente roba buona, basta Nirvana, Mengoni, Oasis, Best Street Boys. Mi confonde la scrittura di questo messaggio, mi confonde la presenza di alcuni nomi nella stessa lista, ma io chi sono per giudicarvi? E poi buonasera anche a chi si aggancia a discorsi sempre presenti, ma anche di qualche giorno fa, a chi dice che wrestling non è sport. Direi di vedersi un video di Best of del Cavaliere del Vento, Jeff Hardy, o Kurt Angle, atleta olimpico. Ma non riapriamo queste polemiche, è venerdì, siamo insieme qui su Radio Rock, possiamo fare un po' quello che ci pare, soprattutto sentire musica pazza come quest'ultima novità che abbiamo sentito e che trovate sul sito radiorock.it. Non sono entrati loro tra le nostre novità con questa Joseph, almeno non ancora. Falling in Reverse, Corey Taylor, Serge Tankian,

Quanta violenza, incredibile. E notavo proprio che sono appena usciti dalle novità. E quindi possiamo fare questo panino, questo gioco demoniaco, questa invocazione oscura e molto molto violenta. Urliamo ancora per 2 minuti, 3 minuti e mezzo. Insieme agli Slipknot.

che entrano e tra quelle targate Radio Rock, novità che escono come questa Arsenal, ma si liberano degli Slipknot, possono adesso essere inseriti ovunque senza rispetto parlando. E poi arriva Rihanna al 3899 106 600, che dice che grazie a Gagarin, a Tatiana stamattina ha conosciuto gli Slow Mosa. Marianna, ma dove sei stata fino adesso, eh? E tutte le volte che io con gli occhi a cuoricino vi ho parlato di questa band e i miei reel sulla pagina di Radio Rock con la maglietta degli Slow Mosa saranno dal vivo, sì, mercoledì 7 ottobre al Traffic, e io sinceramente non vedo l'ora!

0: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
2: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
3: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
4: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima. Wow. La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: come fa tutto un po' più grosso?
6: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
14: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
2: 19.35, siamo a metà strada di questo Malrumore del venerdì e arrivano i Black Crowes, Hard to Handle. Quindi cavalli, adesso i corvi neri, siamo più o meno tutti qua.
1: Radio Rock, back in time.

0: Right Hand, quindi Black Rose per noi dal 1990. Radio Rock Promotion. Pensiamo invece a sabato 3 ottobre dalle 19 al Circolo Alessandro Gasponi a Pomezia. Torna il buon compleanno Ale sul palco direttamente dalla Scozia. I Man of Moon, duo di rock alternativo tra kraut rock, psichedelia ed elettronica. In apertura i giovanissimi The Z1. Una serata di musica e solidarietà per sostenere Gaza Bird Singing, la scuola che continua a resistere a fare musica sotto le tende di Gaza. Ingresso a sottoscrizione 5 euro oppure 10 euro con aperitivo sociale. A seguire DJ set con Alex Music Shock World 2026. Vi ricordo anche che la tessera ARCI è obbligatoria.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio.

0: Uccelli, abbiamo detto corvi e quindi ali che sono a fuoco. Oh no, le ali a fuoco, no, maledizione, terribile situazione per noi, autocombustione degli uccelli. Noi volevamo quella spontanea, ma mi dite, venerdì sera, ma rumore e arancini alla norma. Miam, possiamo dire tutto giusto? Possiamo dirlo effettivamente, perché lo dice anche questo amico.
1: Mamma mia, ma che bel venerdì!
0: Olè! Evviva! A proposito di rumore, ma un bel pezzo dei Venom, il ricordo del caro Cronos, lo abbiamo fatto ieri, effettivamente non attraverso l'ultimo disco, quindi potrebbe essere una bella idea. Ieri siamo andati, insomma, grandi classici da dentro black metal. Saluti toscanacci, grazie per la vostra compagnia musicale, ma grazie veramente a te. E visto che siamo in fase di bruciatura, e visto che effettivamente, oh poveri uccelli, continuiamo a bruciare. Lo facciamo con King Buffalo. Oh, ci stiamo godendo il fatto che è venerdì sera. Senti qua, che robì ti passa a Radio Rock.

Lo sentite che stiamo bruciando? In questo caso insieme ai King Buffalo. Poi ci ho pensato e ho detto, ma lo sapevo che ci sarebbe stato il momento perfetto per ascoltare qualcosa di adatto del repertorio di Marilyn Manson. Quindi sì, Mechanical Animals, Disassociative, sarebbe stato bellissimo. Ma vuoi mettere un Apple of Sodom proprio adesso?

0: Apple of Sodom, siamo nel 1997 e siamo nella colonna sonora di Strade Perdute, Lost Highway per David Lynch. E quindi quanti amori si uniscono in una sola cosa, in un solo momento. Qui su Marrumore, come sempre, la magia dell'oscurità è con noi. Vediamo se è stata una scelta apprezzata anche da voi. Al 3899 106 600 arrivano interferenze.
1: Eccoci, anche stasera mi becco una bella chicca di Marilyn Manson. Io ti adoro.
0: Grazie, mi inchino, ma ripeto ancora una volta, questo è il luogo magico che si chiama Radio Rock e solo qui noi possiamo giocare così tanto con la musica e andare nelle direzioni che più ci danno soddisfazione. A proposito di soddisfazione, a proposito di essere stati ormai indietro nel tempo, vabbè, sì, secondo me questo potrebbe essere un buon modo per andare verso il nostro break che chiude la nostra seconda ora insieme e che quindi aprirà la terza. Solo che mi preoccupo, perché di solito è nella terza che siamo cattivi e oscuri. Quindi cosa faremo adesso, dopo il break delle 20? Suggerimenti al 3899 106 e 600. Proveremo ad arrivarci intatti. Intanto arrivano i Korn.

0: fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
1: Supermercati Pim, Hyper Family Agora, ti risparmio di qualità.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: dal 1878 sa di felicità. State ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. Ultima questa ora insieme qui su Radio Rock di Malrumore, non solo per questo venerdì ma per tutta la settimana. Ancora un po' in compagnia di Paolonia Zumo, arrivano anche My Chemical Romance. Radio

Dai, Royal Blood nella loro novità Swallow the Bomb, ancora da votare sul sito radiorock.it. Quanti distorsori, quanta spinta, eh? Mamma mia, si torna un po' indietro nel tempo anche con i Trigger Fingers, sebbene abbiano pubblicato da poco un nuovo lavoro. Questa First Taste ha proprio tutto quello di cui abbiamo bisogno qui alle 20:10 su Radio Rock.

Nicole Fuzz, anche in compagnia dei Trigger Finger, salutando Meggeri, quanto sono contenta di saperti dall'altra parte della radio. Io vi chiedo scusa perché questa canzone che abbiamo appena sentito dice 2x4 e quindi 2x4 necessariamente

non mi sto divertendo per niente. È proprio un venerdì pomeriggio, ormai sera, così noioso, con così pochi suoni interessanti. Non arriva la carica, siamo fermi nel traffico. Cosa mai potremmo fare? Non mi ricordo bene, però era qualcosa tipo sbam boom, metti Hooker with a penis e si va.

0: Non so se sia chiaro il concetto di fuck you body urlato alla fine di questa hooker with a penis. Chiaramente è tool, un minor quotidiano che come ci solleva l'anima. Infatti la dicitura precisa, appresa, nei fatti appresi numero 204 è stato: quando qualcosa non va, hooker with a penis e tutto va bene. Siamo d'accordo, vediamo se è d'accordo anche questo nostro amico.
1: Questo il mood, Mexicola come ci starebbe?
0: Mexicola ci starebbe, ma di una perfezione incredibile. Io ti voglio molto bene, ma questa richiesta è un po' così, perché Queens of the Stone Age sono tra le nostre novità in questo momento e quindi non andrebbe bene. È vero? Esistono altre versioni? Un po' desertiche, un po' sporche, non lo so, ma stiamo per spostarci.
2: Ciao Mitica, ma riusciamo a mettere qualcosa dei Mushroom Head?
0: Mamma mia!
2: Qualcosa old school di questo fantastico gruppo che non viene proprio cagato in Italia.
0: Guarda, ti
2: grazie,
0: stupirò, Mushroom Head.
2: Daniel da Bergamo.
0: Mushroom Head è già stati qui da queste parti molto spesso, molto spesso a Marromore Mushroom Head, anche perché sono nella colonna sonora o di Freddy vs. Jason o di End of Days, adesso non mi ricordo. Mi metti un po' in difficoltà perché stavamo per cambiare tutto, stavamo per cambiare suono, stavamo per andare, perché io sono convinta che in questa hooker with a penis ci sia un suono di vetri rotti. E quindi, ahimè, succede che si spacchino le bottiglie, non per ammazzare famiglie, ma per cantare insieme i NoFX, di Bottles to the Ground.

and its bottles to the ground. Evviva i NoFX, perché bello il metallo, bello tutto, ma un po' di punk, lo sapete, trova sempre anche lui casa e calore nel conforto di Malrumore. Ho fatto la rima, quindi rimaniamo caldi, tranquillizziamoci un pochino per la prossima devastante mezz'ora di Malrumore.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.

0: nostri supermercati. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati Pim, Pim Family Agora, il risparmio di qualità.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Questo è Malrumore.
6: Malrumore
5: on Radio Rock.
7: Proprio così, questo è Malrumore, ma è anche l'ultima mezz'ora scarsa per questa settimana che passerete insieme qui su Radio Rock a me, Paolo Agnazzumo, ma alle 21, tranquilli, arriva il buon Matteo Strano con Bring on the Night. Intanto, ve l'ho promesso, arrivano gli Scorpions. Rock you like a hurricane.
5: Radio Rock, back in time.

bello, siamo stati fortunati. Ultima novità per noi, li abbiamo evocati a tutti gli effetti, nominati pochi minuti fa, Queens of the Stone Age. E quindi aspetta, scusami, fammi capire una piccola cosa. Siamo entrati con gli Scorpions di Rock You Like a Hurricane, proprio così, giusto? Adesso Where the Goth Girls At, da votare sul sito radiorock.it. Quindi sapete che l'unione di queste due cose ovviamente ci porta in un altro momento che ci sta molto a cuore qui a Marrumore. Ma...

che si firma questo dei Caius, ma noi assolutamente no, e quindi quella voglia di Mushroom Head che c'era rimasta, noi ce la togliamo. Some

3899-106-600 arrivano anche racconti di questi concerti d'altri tempi, proprio dei Mushroom Head. Sun Doesn't Rise, come vi dicevo, abbastanza convinta che sia nella colonna sonora di Freddy vs. Jason, sì, probabilmente sì, perché è sempre lì che finiamo. A proposito di soli e di luce, Strong Reflection, Mars Red Sky, un altro viaggione sporco per noi questa sera.

0: se sono i Candlemass. No, come detto e come tra poco troverete pubblicato nella playlist di questo rumore, sono Mars Red Sky, un cielo rosso Marte. Strong Reflection, che ogni tanto recuperiamo un po' come un guilty pleasure o comunque qualcosa che non riusciamo mai ad abbandonare del tutto all'interno di Marrumore, che sta per abbandonarvi. Pensa te alle volte, che fatica, che dolore, che tormento tutto un fine settimana senza questo nostro appuntamento. Ma riesco a smettere di fare delle rime involontarie? Non credo. Per fortuna che con Rie è molto difficile, ma è molto facile continuare a godere di Radio Rock dopo la mia dipartita, perché ci sarà Bring on the Night, Matteo Strano con voi in questo bel venerdì 2 ottobre. Inizia a fare freschino fuori, ma noi non abbiamo di questi problemi. I problemi di Marrumore sono capire che cosa abbiamo capito.
1: Fatti appresi in questo cardiopalmatico episodio di Marrumore. Mengoni è come Coldplay, ma senza lo zio di Paolonia. Succede che si spacchino bottiglie, ma non per ammazzar famiglie. Sandro ha ricevuto molte più foto di peni di Paolonia, ma non è un invito.
0: No.
1: Quello che apprenderemo la prossima settimana è avvolto nel caos, ma tra uccelli in fiamme, cavalli e dolore, troveremo conforto e calore tra le braccia di Marrumore.
0: Mamma mia, troppe rime anche qua, ma che cosa ci è successo? Non siamo più gli stessi, non siamo rock, non siamo metal. Siamo un po' in between e quindi un po' come a fare sunto di quest'ultima ora o almeno mezz'ora, diciamo anche ora, di Marrumore sono gli Alice in Chains ad accompagnarti a te, a me, a voi, a tutti con dolcezza anche, ma sempre un po' di sporcume verso la porta di questo fine settimana. Sarà lunga, lo ripeto, ma sarà bellissimo ritrovarci poi lunedì sempre dalle 18 alle 21 se tutto va bene e se sopravviviamo al weekend. Grazie ancora a tutte e tutti, è stato divertente e davvero un gran piacere. Bacini e rock and roll!

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 1 al 4 ottobre Bellissime, voci di donne, racconti di canzoni. Uno spettacolo di teatro canzone interamente dedicato alle più grandi voci femminili della musica italiana dagli anni 40 ad oggi. La voce di Siria e la chitarra di Massimo Germini ripercorreranno brani iconici, talento e personalità di straordinarie interpreti che hanno segnato la nostra cultura musicale. Dal 1 al 4 ottobre al Teatro dei Servi, Bellissime, voci di donne, racconti di canzoni. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: sa di felicità. Ora su Radio Rock, la serata di Radio Rock. Bring on the night
1: on Radio Rock. Cari amiche e cari amici della radio del rock and roll, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo e soprattutto buon venerdì sera. Anche oggi, come sempre, tre ore da passare in reciproca compagnia. Per iniziare la playlist ascoltiamo qualcosa di Elvis.
0: Radio Rock, back in time.

0: musicone di Elvis per iniziare la nostra playlist, direi proprio con il piede giusto. Burning Love è una di quelle canzoni che ancora oggi mi diverte davvero da morire, quindi molto contento di aver aperto la playlist di questo venerdì 2 di ottobre ascoltando proprio questa canzone. Da qui in avanti, poi come al solito per quanto riguarda noi di Radio Rock, sarà un piacere scegliere insieme molte delle prossime canzoni, tutto questo attraverso i contatti che abbiamo a disposizione. Vi ricordo allora il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it, e saluto anche tutti quelli che ci stanno guardando attraverso la nostra visual radio. Di sicuro un grande abbraccio a Sandra e Paolonia, come ricordava Pau, ci si riposa per un paio di giorni prima di ritrovarli con una nuova puntata di Mal Rumore lunedì pomeriggio, e da qui invece fino a mezzanotte spazio alle nostre chiacchiere, spazio soprattutto alla nostra musica. Fra l'altro vedo arrivare già un po' di messaggi attraverso Telegram, se mi sentite ridacchiare, per l'ottima GIF che ci manda il nostro Fede, ormai è diventata una tradizione anche questa qui, parte Elvis nelle nostre playlist e arriva la GIF del nostro amico che mi fa vedere Stitch, no? Il personaggio del film Lilo e Stitch vestito proprio da Elvis con un completo Total White. Fra l'altro in Total White sta giocando anche la nazionale italiana di calcio stasera, Francia-Italia. Per il momento, dopo 20 minuti, reggiamo ancora un onorevole e devo dire anche buono 0-0, visto che giochiamo davvero contro dei fenomeni. Di questa partita avevamo accennato anche negli ultimi giorni in compagnia del nostro Marco, anche lui ci manda al volo un saluto attraverso Telegram. Voi intanto come state? Come è andata la vostra giornata? Quali sono i piani invece per questa sera? Se vi va, raccontatemelo attraverso i contatti, mentre noi siamo pronti per ascoltare la prima novità della nostra trasmissione.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

infatti la notizia proprio ieri sera, anche qui nella nostra trasmissione, dell'uscita di questo nuovo brano dei Fountains DC, che guarda un po' inevitabilmente gira anche all'interno delle nostre novità in rotazione. La canzone intitolata Tong, di sicuro uno stile un po' diverso rispetto agli esordi della band, che non sono lontanissimi dal punto di vista degli anni che sono trascorsi, ma che insomma sono già un po' lontani dal punto di vista della produzione. I Fountains sono una di quelle band che ci ha fatto ascoltare già davvero un bel po' di musica, non male, forse devo prenderci ancora un po' le misure, però insomma, di sicuro fa piacere vedere una band che, nonostante il grande e meritato successo, continua anche un minimo a sperimentare nelle sue proposte. Saluto intanto con grande piacere il nostro Andrea attraverso Telegram, dice: stasera un saluto veloce, non riuscirò ad ascoltare per moltissimo tempo, però qualche brano invece riesco comunque a godermelo con voi, cosa che mi fa molto molto piacere, caro il mio amico. Allora direi almeno un paio di giri di sano rock and roll, magari lo stile non più originale della storia della musica, ma cose che all'inizio di una playlist di venerdì sera comunque possono star bene. Questa qui all'interno del nuovo lavoro degli Airborne.

forse in questo caso era anche un po' inutile aggiungere che era l'ultimo, il nuovo album degli Airborne, una di quelle band che ha azzeccato lo stile dal primo disco, ha poi continuato a percorrerlo comunque anche con buon successo. Il loro omonimo lavoro usciva giusto qualche settimana fa, questa qui era intitolata Kid in a Candy Store, no? Potremmo tradurla con la dicitura del bimbo nel negozio di caramelle. Io che sono fortunato che ogni sera posso giocare con la musica in vostra compagnia, ecco, devo dire che questa sensazione mi fa spesso e volentieri compagnia. Vi confesso, soprattutto nei primissimi anni che ho passato ormai un po' di tempo fa qui a Radio Rock, quando spesso e volentieri mi infilavo all'interno del nostro archivio. Adesso si è un po' modernizzata la cosa, ovviamente vanno avanti le varie tecnologie e molte cose magari le abbiamo anche inserite nella nostra regia. Vi confesso che un po' mi mancano quei 10, 15, 20 minuti che qualche anno fa passavo nel nostro archivio a scegliere proprio manualmente un po' di dischi. I dischi sono ancora qui, non vi preoccupate, letteralmente a 3 metri da dove vi sto parlando. Pensavo che stasera potremmo anche provare a tornare a giocare in quel modo. Se vi va di scrivere un numero, io poi magari mi infilo di là in archivio e vedo quel numero a quale disco corrisponde nella nel nostro archivio, e vediamo un po' magari di scegliere un po' di album anche in questo modo. Saluto intanto il nostro Max, e per continuare con la musica, una scelta direi abbastanza ovvia visto lo ascolto che abbiamo appena fatto, questi qui, AC/DC.

giustamente arriva attraverso Telegram un cuoricino dedicato ad uno dei più grandi frontman di sempre, si potrebbe anche dire, secondo me anche con buona ragione, forse il più grande frontman dell'hard rock di sempre, il buon Bon Scott, che abbiamo appena ascoltato in compagnia degli AC/DC. Questa qui era intitolata What's Next to the Moon, che nel corso degli anni, devo dire, è diventata, per quanto mi riguarda, una delle mie canzoni preferite della band, ma insomma anche qui dove peschi, peschi direi decisamente bene. Più o meno stessa cosa che potrei dire in riferimento al nostro archivio. Vi dicevo che se vi va di inviare attraverso Telegram o attraverso WhatsApp un numero che va più o meno dall'1 al 5000, ci teniamo più o meno su una cifra del genere, io magari vado di là in archivio e vedo a quale disco corrisponde. Per esempio c'è Fabio che dice: guarda, io pesco il numero 20 e se esce Neil Young, concedimi di esprimere un desiderio. Ti dico intanto, caro Fabio, che il numero 20 nell'archivio di Radio Rock corrisponde ad una raccolta, ad un best of del buon Phil Collins. Mi ero particolarmente incuriosito su questa storia del desiderio a tema Neil Young, quindi se ti va mandami un altro messaggio, che insomma anch'io sono di sicuro un grande fan del cantatore canadese. C'è poi Marco che dice il numero 3121, quindi il 3121, e ti chiederei la canzone numero 7. Lo sai che te invece sei stato, tra virgolette, un po' sfortunato a quel numero che te mi invii, caro Marco? Corrisponde direi un singolo, comunque un piccolo EP della band dei Nightwish. All'interno di questo disco che tengo in mano ci sono solo 4 canzoni e quindi la 7 non è presente. Se ti va comunque qualcosa dei Nightwish lo ascoltiamo insieme ben più che volentieri. Voi intanto fatemi sapere, che vi dicevo che questa qui è una passeggiata che ormai non faccio da un po' di tempo. Sono letteralmente 6 passi e sono 6 passi che faccio molto molto volentieri.

questo qui è Liam Gallagher, Everything is Electric, il titolo di questa canzone, prima eventualmente per i più fortunati e danarosi fra di noi di vederlo anche in compagnia del fratello nel corso della prossima estate. Su questo giochino dei dischi all'interno dell'archivio di Radio Rock devo dire che abbastanza incredibilmente tirate fuori due numeri, entrambi i quali corrispondono a due dischi più o meno di musica reggae, perché c'è Fabio dice: guarda, io provo con il 77, becchio un disco davvero particolare, ma se poi ci pensi in realtà questa uscita ce la si poteva quasi aspettare. Parlo di un tributo reggae alla musica dei Police, insomma quelle sonorità sono state di sicuro importanti, se non forse addirittura fondamentali per la band di Sting. Da un'occhiata alla copertina del lavoro, che dice ovviamente in inglese un tributo ai Police fatto dai più grandi artisti reggae del mondo, devo dire che qui dentro ci sono di sicuro dei buoni nomi, come per esempio Ziggy Marley. Direi però altresì che i più grandi artisti reggae del mondo onestamente non partecipavano a questo tributo. E saluto anche Tony, che sempre su WhatsApp dice: guarda, io mi butto sul numero 666, che insomma per noi appassionati di metal può essere di sicuro la prima curiosità da ne soddisfare. Forse lo dovremmo cambiare, onestamente, questo disco, perché è un lavoro di sicuro di gran successo, il quarto lavoro degli UB40, che era intitolato Labor of Love, per intenderci il disco che conteneva poi quel classicone intitolato Red Red Wine. Forse però dovrei magari cambiare io un disco, metterci gli Slayer o qualche band del genere al numero 666. Visto però questa doppia pescata in tema di reggae, io qualcosa degli UB40 stasera lo ascolterei in vostra compagnia, la loro versione di Cherry Oh Baby.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
3: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: You're listening to Ring on the Night, la serata di Radio Rock.
3: Ring on the Night on Radio Rock.
4: Invece in questo caso pesca decisamente bene la nostra regia. Ascoltiamo qualcosa degli ZZ Top.
3: Ring on the Night.

0: cambiando un po' con i numeri, un po' con i dischi all'interno dell'archivio di Radio Rock. Benedetta, direi intanto, questa scelta della nostra regia, che qualcosa degli ZZ Top lo si ascolta sempre con gran piacere. Legs, il titolo direi anche particolarmente chiaro di un brano del genere. Prima di tornare al nostro gioco, qualche minuto fa avevamo ascoltato anche qualcosa degli Oasis. Saluto il nostro amico Chef, che so bene essere un grande appassionato della band dei fratelli Gallagher. Mi mandava questo messaggio vocale.
1: Ah, è passato il cavallo.
0: Eccoci.
1: Allora,
0: qui.
1: Allora, se mi dici che hai preso il codice e hai preso i biglietti, penso sei la prima persona non occasionale che ha preso i biglietti che conosco.
0: Gli occasionali tipo allo stadio, no? Se capisco bene il tuo messaggio. Guarda, ti confesso, non lo so, magari ti do anche un dispiacere, che neanche ci ho provato. Ero ben intenzionato, devo dire che ero di sicuro ben intenzionato a provare, almeno provare a prendere questi biglietti. Mi ha proprio completamente scoraggiato sia il prezzo sia la modalità. Sono deciso che a una cosa del genere non volevo né partecipare. Una mia amica invece è riuscita a prenderli, e lei è di sicuro la prima e per il momento unica persona che conosco che è riuscita comunque a portarsi a casa un paio di biglietti per i futuri concerti degli Oasis. Tornando invece al nostro gioco, c'è Fede che mi scrive: ma il numero 17 che ci racconta, numero sfortunato per tutti ma fortunato per me. Guarda, becchi un live dei Genesis che era intitolato Seconds Out, disco che usciva nell'ottobre del 1977. Se ci vogliamo comunque godere i Genesis in versione live, ecco, la tua pesca corrisponde proprio a quel disco. E c'era poi Tony, con lui parlavamo del numero 666, che per il momento appartiene ad un disco degli Ubi40, quindi reggae bianco, musica decisamente morbida. Dice: concordo, in effetti quella posizione sarebbe da rivedere, magari qualcosa dei Black Sabbath, Ozzy Osbourne, o per creare un bel cortocircuito qualcosa dei Dio. Con quest'ultima proposta di sicuro mi convinci, caro il mio Tony. Pensavo anche ad una cosa del genere. Vogliamo decidere quale disco potrebbe assumere, insomma, anche con una certa postura, il numero 666 all'interno del nostro archivio. Se vi va, fatevi sentire fra Telegram e WhatsApp. Brand new music right here. Brand new.

novità più o meno da parte dei Placebo, questa canzone che viene sviluppata da un'idea rimasta nel cassetto da un po' di anni e che viene completata giusto in quest'ultimo periodo. Devo dire che personalmente mi fa molto piacere tornare ad ascoltare la musica dei Placebo. Loro hanno uno stile davvero molto molto riconoscibile, che poi direi ha fatto anche più o meno da scuola a tante altre band. Tornando invece al nostro gioco di numeri e di dischi all'interno dell'archivio di Radio Rock, c'è Anto che dice: io provo con il numero 1. Questa qui è una di quelle segnalazioni che inevitabilmente arriva ogni volta. Se ricordo bene, guarda, vado a memoria, tanto mi sento sicuro e quindi molto probabilmente potrei sbagliare, ma il numero 1 nell'archivio di Radio Rock dovrebbe corrispondere ad un disco dei Genesis. E siccome è la seconda volta che tiriamo fuori il nome di quella grande band, direi che di sicuro stasera torneremo ad ascoltare qualcosa. Si valutava invece un album, o magari più in generale una band, che possa prendere con la giusta dignità la posizione numero 666, insieme ad un po' di nomi che sono arrivati. Avevate nominato anche la band di Ronnie James Dio, e allora da un grande disco come The Last in Line, che secondo me potrebbe essere un buon candidato, ascoltiamo High Speed At Night.

grandioso come al solito il buon Running James Dio. Questi qui erano proprio i Dio, Speed at Night, il titolo del brano all'interno di un grande disco. In generale, adesso non dovrei fomentarmi per la musica che ascoltiamo insieme, ma non nascondo un certo tipo di gioia quando ascoltiamo personaggi del genere. Saluto intanto il nostro Marco che dice: guarda, ti propongo anche io un numero direi particolarmente importante per te, il 1206, il mio anniversario. Ma siamo quindi in tema di magari anniversari di matrimonio o cose del genere, caro Marco? Adesso, insomma, questa è anche una scelta particolarmente importante, speriamo che il nostro archivio si possa comportare bene nei confronti di un numero così importante. Sono curioso, ci scrive Marco, di sapere se è una canzone che apprezzo e che potenzialmente potrei anche dedicarle. Speriamo proprio di sì. Guarda, mentre va in onda il prossimo brano vado a controllare e di sicuro faccio il tifo per una buona pesca. Questi qui intanto, Black Label Society, Name in Blood.

Dai, questa qui è la Black Label Society. Dovevamo intanto una risposta in tema al nostro gioco di numeri e di dischi al nostro amico Marco, che tirava fuori una data decisamente importante per lui, che insomma si può tradurre con il numero 1206. Secondo me buona pescata, parliamo comunque di un disco di sicuro celebre e anche di un buon lavoro che usciva nel 1994, intitolato 16 Stone, disco dei Bush. All'interno di questo lavoro delle canzoni, direi, diventate più o meno dei classici della band, come Machine Head, o volendo proprio dei classici di quel periodo, come invece il brano intitolato Glycerin. Alla tua signora, caro Marco, piacciono o piacevano i Bush? Insomma, in tema di dediche, da qua dentro secondo me qualcosa di buono potresti ne pescare. Al tempo questo qui era uno dei singoli di lancio dell'intero lavoro, si intitolava Calm Down.

0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Questo è
10: Bring on the night.
11: Bring on the night.
12: La serata di Radio Rock.
13: On Radio Rock.
14: Iniziamo la seconda ora insieme ascoltando Superman, canzone di qualche anno fa da parte dei Five for Fighting.
15: Radio Rock, back in time.

sposare con questo romantico pianoforte. Chi ci pensava più ai Five for Fighting nell'ottobre del 2026? Insomma, servono anche a questo canzoni del genere per farci ricordare magari di qualche vecchio successo. Questa qui al tempo, insomma, almeno su MTV davvero girava spesso e volentieri. Saluto intanto attraverso WhatsApp Carlo che dice: ti chiederei di ascoltare una bella traccia dei Black Sabbath da dedicare alla mia ragazza che domani ha una gara di CrossFit. Si possono fare gli auguri per questa gara con qualche ora d'anticipo, caro il mio amico? Io insomma, non mi avventuro a tanto, ma di sicuro un bel brano dei Sabbath ce lo ascoltiamo tutti insieme bene più che volentieri. Avete preferenze? Magari c'è una canzone che carica la tua ragazza particolarmente prima di un impegno del genere? Se no, peschiamo noi da una grande, grandissima discografia. Prima però qualcosa di nuovo. E devo dire che questo disco lo avevamo ascoltato anche ieri sera e fra le cose uscite ultimamente è un lavoro che di sicuro mi ha incuriosito, dei giovanissimi ragazzi inglesi che però di sicuro direi che la musica americana degli anni 90 se la sono studiata particolarmente bene. Brand new music right here. Brand new.

Basse rotazioni, gira giusto da pochissime ore la canzone intitolata That's Me e loro sono i Kyo. Come detto, proprio ieri sera avevamo iniziato a dare un'occhiata a questo loro album di debutto. Passano qualche ora, i ragazzi entrano ufficialmente nelle nostre proposte. Come detto, insomma, musica che magari ci può ricordare anche qualcosa, forse d'americano, forse legato agli anni 90, comunque un bel dischetto e insomma, come primo punto di partenza con una carriera potrebbe andare bene, in attesa magari forse di riuscire a trovare anche uno stile un po' più personale. Tutte queste canzoni comunque le potete votare anche voi attraverso il nostro sito internet radiorock.it. mentre si chiacchierava con Carlo e si doveva decidere una canzone da ascoltare insieme dei Black Sabbath, direi proprio banalmente ognuno di noi potrà avere le sue canzoni preferite di una grande band del genere, magari ognuno di noi lega un brano ad un certo periodo, ad un certo aneddoto della sua vita. Siccome però ci serviva anche qualcosa di particolarmente carico, magari per darci una mano prima di una gara di CrossFit, pensavo ad una cosa del genere. Questi qui, Black Sabbath di Supernaut.

che in generale con la musica dei Black Sabbath davvero raramente sbagli. Se poi peschi qualcosa dei loro primi dischi, insomma, scegliere una canzone brutta diventa più o meno una cosa impossibile. Questa qui, Supernaut, all'interno di Volume 4, canzone che qualcuno di voi ci chiedeva per dare la carica alla sua ragazza anche in vista di una gara di CrossFit. Quindi a questo punto mi rivolgo ai più sportivi fra di voi. Io non credo di poter far davvero parte di un gruppo del genere. Se magari vi capita di ascoltare qualcosa di particolarmente energico per darvi un po' di carica prima di un allenamento, prima magari di qualche gara, e stasera vi va di segnalarcelo, 3899 106 e 600. Intanto continuiamo a spingere ancora per un paio di brani. È uscito ultimamente il nuovo lavoro degli Sleep, cambi di formazione anche abbastanza importanti per loro, un disco quest'ultimo quindi che sta venendo anche un po' criticato. Ci sono però secondo me delle canzoni divertenti da poter ascoltare anche da qui dentro. Per esempio questo era il singolo che anticipava l'uscita del lavoro fin da questa estate, qualcosa dalla nuova produzione degli Sleep.

Questa qui nel suo titolo probabilmente citava anche un classicone della musica garage della fine degli anni 60, Have Space with Will Trouble, dicevano gli Sleep nel titolo di questa nuova canzone. Sapete bene che una, se non per dire forse l'unica tematica all'interno della musica di questa band è l'erba, la marijuana, e quindi un giochino curioso per questa canzone che nella sua durata originaria stava più o meno sui 7 minuti e mezzo. Hanno creato questo edit quelli degli Sleep che dura invece 4 minuti e 20 secondi, no? Sappiamo bene che il 4:20 è il numero dei fattoni, dei fumatori di marijuana, e quindi insomma anche in questo caso si giocava un po' con l'argomento. Per noi intanto ancora un paio di brani prima di finire questa mezz'ora di musica. Questi signori qui li abbiamo scoperti qualche tempo fa e continuiamo a seguirli con grandissimo piacere. Si chiamano Slomosa.

direi che anche qui in Europa, con questo tipo di musica, con lo stoner in generale, ce la siamo sempre cavata particolarmente bene. Loro si chiamano Slomosa, Battling Guns era il titolo di questa canzone, band che fa sempre piacere ascoltare qui su Radio Rock. Li avevamo pescati più o meno all'inizio della loro carriera e sta andando di sicuro molto bene il loro percorso. Cambiamo un po' stile per l'ultima canzone di questa mezz'ora, entriamo in territorio di supergruppi. Questi qui erano i Flying Colors.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Questo è Bring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
5: Altra mezz'ora di musica per noi, altro stile, completamente diverso. Questa qui era intitolata She Drives Me Crazy, loro Five.

0: secondo giro magari un po' più vicini alla pop, per non dire proprio dentro alla musica pop, con questo classicone dei Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, il titolo della canzone. Intanto avevamo accennato all'inizio serata anche della partita che sta giocando l'Italia, partita che è più o meno finita, insomma per il momento siamo 1-1 e siamo anche un uomo in più, è stato espulso un difensore della Francia, fra qualche minuto vediamo di darci anche aggiornamento sul risultato finale. Per il momento comunque molto meglio di come si poteva pensare, se non addirittura temere. E voi invece come state, che state combinando in questo venerdì sera? Prima di continuare con la prossima novità, con piacere vi ricordo i nostri contatti, la chat che è sempre disponibile su Radio Rock TV, e poi il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp. È stata questa qui intanto una settimana di sicuro importante per quanto riguarda le novità musicali. Abbiamo già ascoltato la nuova dei Fontaines DC, la nuova dei Placebo, arrivano e rispondono presenti all'appello anche quelli degli A Perfect Circle.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: may or should concern.
1: Devo dire finale di questo nuovo brano degli A Perfect Circle particolarmente incisivo, mi verrebbe da dire, in questo modo, un tempo per, è arrivato il momento di scrivere una lettera per quanto riguarda tutti quelli che sono o dovrebbero essere interessati, insomma, con le cose che succedono nel mondo. Direi che un po' tutti noi possiamo sentirci coinvolti da una canzone del genere. Per il momento non abbiamo ancora né il titolo né la data di pubblicazione di quello che sarà il nuovo lavoro degli A Perfect Circle. Per il momento è uscita questa qui, ne avevamo ascoltato qualche settimana fa anche Starless. Sarà di sicuro un grande piacere ascoltare la nuova proposta del signor Maynard James Keenan. Questo qui invece è un progetto forse un po' dimenticato di un altro bel cantante come il Chino Moreno dei Deftones. Questa band era chiamata Team Sleep.

intanto ci diamo aggiornamenti sul risultato finale della partita Italia-Francia, finita con un buon pareggio, devo dire, per noi, per 1-1. Per quanto riguarda aggiornamenti sulla musica, direi che era anche abbastanza inutile ricordarvi che qui dentro, nel progetto chiamato Team Sleep, cantava il Cino Moreno, sempre super riconoscibile. Formazione a tre, il chitarrista era un suo amico d'infanzia, che in realtà fino a quel momento non era in realtà un musicista né professionista. Questo lavoro di sicuro non era male, usciva ormai più di 20 anni fa, nel 2005 usciva appunto l'omonimo dei Team Sleep, che è più o meno, potremmo dire, poi alla fine rimasto figlio unico. Tornando invece nella musica del 2026, qualche tempo fa usciva anche il nuovo lavoro dei Failure, altra band che insomma, negli anni 90 di sicuro ci aveva fatto ascoltare gran belle cose, poi un po' di problemi anche di salute da parte del loro cantante aveva di sicuro un po' rallentato la loro carriera. Questo sì, l'avevo trovato particolarmente riuscito, era intitolato The Air Is On Fire, dall'ultimo dei Failure.

Rimaniamo negli Stati Uniti alternando un po' di cose nuove, come l'ultima proposta degli A Perfect Circle e anche questo lavoro dei Failure uscito giusto da qualche mese. Prima invece un giro di sicuro un po' più vecchio in compagnia di quel progetto del Chino Moreno dei Deftones. E allora, continuando a seguire un'alternanza del genere, questa settimana devo dire che quasi tutti i giorni della nostra trasmissione abbiamo ascoltato qualcosa degli Smashing Pumpkins. Mi sembra quindi il caso anche stasera di rispettare questa piccola tradizione. Per quanto ci riguarda, questa qui era The Everlasting Gaze.

Brava Sara, a questo punto recuperare anche un po' di ritmo in più per rompere l'atmosfera che si era creata con i brani precedenti. Allora, The Everlasting Gaze da parte degli Smashing Pumpkins. Come detto, abbiamo fatto un po' un palleggio di cose americane fra qualche disco che ha ormai un po' di anni sulle spalle e invece anche un paio di novità. A questo punto torniamo ancora di più all'indietro nella musica degli States. Nel 1989 debuttavano quelli che sarebbero diventati davvero un'ottima band come quelli dei Soundgarden. Il disco era Louder Than Love e questa era una canzone al suo interno chiamata Hands All Over. Ci porterà fino alla prossima pausa.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
0: Radio Rock presenta

0: fatto nelle ultime due settimane. Di solito il venerdì ci teneva compagnia anche a noi di Bring On The Night. Stupidaggini a parte, Simone tornerà a trovarci anche nel corso dei nostri venerdì sera. Intanto, il vostro venerdì come sta andando? Se vi va 3899 106 e 600, detto che siamo all'interno dell'ultima ora a nostra disposizione, c'è ancora un po' di tempo per chiacchierare, stare insieme e scegliere un po' di musica attraverso i nostri contatti.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: How Lonely è il titolo di questa nuova canzone dei Kingfisher, formazione irlandese, che se piace il genere, secondo me è davvero una gran bella formazione. Da quando sono partiti con la loro carriera non hanno onestamente sbagliato un colpo mantenendosi su questo tipo di folk e stanno avendo davvero un clamoroso successo in questi anni, potremmo ancora dire quasi di partenza con la loro carriera. Vediamo un po' che ci dite attraverso Telegram 3899 106 600.
1: Scusami dottor Strange, potresti essere di aiuto? Magari ne hai parlato io, però ogni lavoro e quindi a volte non riesco a sentire bene.
0: Figuriamoci.
1: Peter Gabriel pubblicherà un nuovo album, 13 tracce, lui ha detto il più lungo che abbia mai fatto, ma è quello che è in base dedicato alle tracce, quelle che lui ha scritto durante le lune piene, o sono dei brani inediti? Quello devo capire, perché sono dei brani inediti sono interessato. Okay. Se sono quelle delle tracce lune piene, sinceramente
0: un po' meno.
1: Mancata Diana mi sa che piaccia.
0: Sai, me l'ero persa questa opinione della nostra grande Tati, a cui ovviamente approfitto per mandare un abbraccio. Guarda, dopo la prossima canzone ne parliamo un po' meglio di questo nuovo progetto di Peter Gabriel. Dovresti averlo inquadrato bene, almeno da quello che sentivo nel tuo vocale.

A questo punto, se vi viene in mente qualche altra canzone dedicata alla luna, perché no? Qualcuno di voi accennava a questo nuovo progetto di Peter Gabriel, e allora per il momento anche The Hole of the Moon da parte dei grandissimi Waterboys. C'era appunto Marco che si era incuriosito di questo nuovo progetto del grande artista. Fra un po' uscirà questo nuovo lavoro, che è un album, potremmo dire, speculare rispetto a quello precedente. Il disco che appunto anticipava questa nuova pubblicazione era intitolato I.O., appunto semplicemente con queste due lettere. Siccome diciamo che è un disco che si può interpretare in maniera speculare, il titolo di questa nuova pubblicazione sarà O.I., cambiando appunto anche un po', appunto cambiando ovviamente l'ordine di queste due vocali. C'è tutto poi un discorso concettuale, non soltanto riguardo alla musica. Peter Gabriel spiegava il titolo del primo lavoro come I.O., e quindi The Inside Has a New Way Out, quindi le cose che noi abbiamo dentro trovano una nuova via per uscire, al contrario potremmo dire The Outside Has a New Way In, e quindi le cose che sono all'esterno di noi trovano comunque un nuovo modo per entrare nelle nostre anime, nei nostri pensieri. È un disco dove lui di sicuro si ritroverà anche a ragionare su questioni particolarmente importanti nel nostro mondo, come l'intelligenza artificiali, computer sempre più potenti, ed arrivare magari addirittura ad un'interfaccia che metta in contatto il cervello umano con un computer, il ruolo dell'artista soprattutto in un momento del genere. Citando proprio le parole di Peter Gabriel, è quello di guardare nella nebbia del futuro e quando intravede qualcosa tenere uno specchio davanti a noi, e in generale la cosa mi sembra davvero molto condivisibile, un po' l'arte, non soltanto la musica, sono comunque uno strumento che abbiamo a disposizione per metterci allo specchio. La questione della luna va avanti fin dalle canzoni del primo lavoro, perché ogni luna piena usciva una nuova canzone, mentre quando veniva fuori la luna nuova arrivava un'altra versione dello stesso brano. Di base, se avete dato un'occhiata a queste pubblicazioni, ogni canzone era accompagnata dalla dicitura Dark Side in un caso, Bright Side invece nell'altro caso, ed era appunto anche un po' qui un gioco di cose speculari. La stessa canzone che più o meno, a cui però più o meno veniva cambiata l'atmosfera. Insomma, l'ultima pubblicazione di questo nuovo progetto di Peter Gabriel e il brano che stiamo per ascoltare, chiamato Face the Wall, per ora disponibile il Dark Side Mix.

parlavamo di questo, devo dire, molto affascinante comunque progetto di Peter Gabriel. Poi sarà ovviamente da valutare anche le singole canzoni come concetto, però insomma davvero siamo di fronte a qualcosa di molto molto interessante. Quindi quando cambierà la luna avremo disponibile anche l'altra versione, il Bright Side Mix di questo brano intitolato Face the Wall. Mi ero incuriosito, provavo a ricordare così anche un po' a memoria se qualche altro artista nella storia della musica si sia mosso in questa maniera, addirittura seguendo in una maniera così specifica per così tante canzoni proprio il calendario lunare. E devo dire che a memoria onestamente non riesco a ricordarmi granché. Chissà, magari qualcuno di voi invece riesce a darmi una mano al 3899 106 e 600. Passando proprio a tutt'altro tipo di musica, di sicuro qualche anno fa i Weezer nel corso di un singolo anno avevano fatto uscire 4 piccoli dischi, potremmo considerare 4 piccoli EP quelle pubblicazioni, ognuna per una stagione dell'anno, quindi Winter, Spring, Autumn e Winter, provando a seguire anche un po' che tipo di sensazioni si possono provare in quelle stagioni. Quindi magari quello invernale, quello autunnale era un pochino più intimo, ascoltando poi anche delle cose magari un po' più movimentate nel corso della primavera e dell'estate. Devo dire che, scartabellando la mia malandata memoria, forse questo è l'unico esempio del genere che riesco a ricordarmi, però appunto sono molto curioso di sapere anche la vostra, se vi va nel caso attraverso Telegram o attraverso WhatsApp. Sta di fatto che, appunto, voltando completamente pagina dal punto di vista della musica, questi qui sono i Weezer. Ascoltiamo qualcosa proprio da uno di quei 4 lavori.

Woman Dog era il titolo di questa canzone dei Weezer che apriva l'EP dedicato all'inverno, dove magari, no, passeggiare con il nostro cane diventa ogni tanto un'operazione un po' più complicata. Insomma, non che a Roma poi in realtà faccia mai per davvero freddo, però insomma, qualche giornata di pioggia magari te la becchi te e anche il tuo cagnolino. Come detto, passiamo da Peter Gabriel, che si era concentrato sulle fasi lunari, ai Weezer, che qualche anno fa, proprio seguendo i vari cambi di stagione, tiravano fuori appunto questi quattro EP. C'erano all'interno delle varie canzoni, a seconda dei casi, anche delle piccole citazioni dalle quattro stagioni di Vivaldi, direi, su un progetto del genere, insomma, davvero immancabili, anche se appunto parliamo di un progetto musicale come quello dei Weezer. Ragionando un po' in questo modo, insomma, mi sono ricordato banalmente il titolo di un disco che ormai tanti anni fa ha avuto davvero un grandissimo successo, come August and Everything After, lavoro dei Counting Crows che usciva nel 1993. Se vi ricordate un minimo la carriera della band, la scaletta del disco, forse avete già indovinato che canzone stiamo per ascoltare?

0: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Questo è
2: Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
1: On Radio Rock.
3: E a questo punto apriamo anche l'ultima mezz'ora del nostro venerdì sera insieme qui su Radio Rock. Lo facciamo ascoltando questo brano degli Outfield.
1: Radio Rock. Back in time.

0: era già capitato qualche settimana fa di ascoltare questo classico? Direi che lo possiamo considerare così, Your Love, da parte degli Outfield. Un saluto attraverso WhatsApp il nostro Simone, che dice: con questa canzone è subito GTA Vice City, nel senso che questo brano era una delle tantissime canzoni che si potevano ascoltare all'interno di quel videogame, che insomma ha sempre dato uno spazio di sicuro importante alla musica. Ti ricordi addirittura su quale specifica stazione immaginaria si ascoltava questa canzone? Perché per fare le cose fatte bene all'interno di Vice City c'erano diverse emittenti radio, ognuna delle quali ovviamente dedicata ad uno stile di musica. Per come suonava questa qui, forse era Flash FM o magari Wave 103, c'erano poi anche delle cose decisamente più vicine al rock, come la stazione chiamata proprio V-Rock. Io ammetto che poi ho un po' perso di vista il mondo di GTA nel corso degli ultimi anni. A breve, più o meno a breve, ma insomma correggetemi se sbaglio, dovrebbe uscire il sesto episodio di un gioco del genere. Io quasi incredibilmente, mi verrebbe da dire, quello a cui ho giocato di più è stato proprio il primissimo della serie. Insomma, se avete più o meno la mia età magari vi ricordate anche quello lì con la telecamera fissa da sopra, e insomma si seguivano gli spostamenti o del personaggio o appunto delle automobili, visto che parlavamo di stazioni in radio. Qui si potrebbero fare tipo 3-4 giorni di playlist estraendo solo canzoni dal mondo di GTA. Se vi viene in mente qualcos'altro, 3899 106 600.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Give me that.
3: Brand new music.
2: Hey.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: chissà se nel corso della loro fortunata carriera anche i Cage the Elephant sono mai finiti con un brano all'interno delle radio che si ascoltano nel mondo di GTA. Ne parlavamo in riferimento al classico di prima, continuando anche a chiacchierare con il nostro amico Simone. Dice: di sicuro io ascoltavo solo la rock radio, quella con Judas Priest, Iron Maiden e cose del genere. Ricordo anche GTA e GTA 2, nonostante non li abbia giocati. Non li avevo, li aveva un amico che però aveva delle braccine cortissime, nel senso che non ti passava mai il joystick per fare due partite a quegli episodi, caro il mio amico. Io ti dico che, pensando a una cosa del genere, mi sono buttato addosso da solo una botta di vecchiaia che non so bene se riesco davvero a ne gestire, perché ero davvero bambino, ero davvero molto piccolo quando girava magari il primo GTA. E proprio sulla via di casa mia mi ricordo che c'era un negozio abbastanza piccolo, un negozietto di quartiere, che affittava le videocassette e affittava anche i primi giochi della PlayStation 1. Ecco, senza mai comprare effettivamente la mia copia di GTA, mi ricordo che un 2-3 volte con gli amici siamo andati ad affittare appunto il disco con quel videogame. Quanto durava quell'affitto? Chi si ricorda? Probabilmente per una settimanella, e poi dovevi tornare dal signore del negozio a ridarglielo. Cosa che, raccontata oggi, sembra davvero una roba di un altro mondo, e effettivamente sono comunque passati ormai un bel po' di anni. Visto che ragionavamo un po' in questo modo, magari scelta anche un po' banale la mia, ma se parliamo di finte stazioni radio organizzate solo per l'occasione, credo che un giro dalle parti di questo disco sia davvero obbligatorio.
1: KLON, Los Angeles. Clone Radio. We play the songs that sound more like everyone else than anyone else. Clone.
2: Hey, all right, it's Kip Casper, Clone Radio. LA's infinite repeat. How we feeling out there? How's your drive time commute? I need a saga. What's the saga? It's songs for the deaf.

0: parlava di stazioni radio finte in riferimento a GTA e quindi in riferimento ovviamente anche a Songs for the Deaf, The Queens of the Stone Age. Direi che mi scrivete giustamente che questo format, no? Questo format delle fake radio, la band l'avrebbe potuto tenere per tutti gli album e farne una specie di marchio di fabbrica. Era un'idea fica, ci scrive il nostro amico Simone. Devo dire che era una delle cose davvero più divertenti di ascoltare questo lavoro, no? Banalmente, se peschi un singolo brano non ti rendi bene conto dell'idea, mettendo sull'intero disco, insomma, la cosa scorreva davvero in una maniera piacevolissima. Vi raccontavo io di questa botta di vecchiaia che onestamente non sto riuscendo a gestire nella maniera giusta, appunto di andare addirittura ad affittare un videogame quando ero bambino. Mi scrivete: avevo appunto un negozio del genere vicino casa mia, la rovina di ogni genitore degli anni 90. Quello che vi raccontavo era proprio un negozietto di quartiere, chissà poi che fine ha fatto quel signore con l'arrivo di nuove tecnologie. Sempre a distanza di piccola passeggiata c'era anche il Blockbuster del quartiere e di sicuro anche lì, insomma, diverse volte siamo andati ad affittare diverse cose, magari a comprare anche quei gusti di popcorn particolarmente ciccioni, no? Mi verrebbe da dire, e direi anche di sicuro particolarmente americani. Sentiamo un po' che ci raccontate in tema.
1: Oh, mi hai ricordato una mia ex.
0: Che ha combinato?
1: Per gli affitti, cose così, ha preso un Blockbuster, un film Disney, non so che cos'è. Penso che eravamo arrivati, era più di un anno che non lo portava.
0: Un anno?
1: Di più di 100.000 lire.
0: Ci credi, occhio.
1: Forse anche per quello è fallita, perché col cacchio che gliel'ho dato. Bravi, fate i bravi.
0: Adesso credo che la cosa sia andata in prescrizione, no? Però sì, chissà quante copie affittava il Blockbuster e che poi non venivano mai più riportate. Ma come funzionava? Tipo, io ero piccolo, quindi ovviamente la tessera era quella dei miei genitori, ma se non riportavi un film ti arrivava una telefonata a casa, c'era la polizia del Blockbuster che ti veniva a cercare? Vedi, su questo tema secondo me il nostro Simone Maurovic poteva darci di sicuro un grande aiuto, che lo so, magari settimana prossima torneremo a chiacchierare anche di una cosa del genere.

0: Questa qui è Shake My Dream, da parte di Coverdale e di Page. Finiti a chiacchierare di Blockbuster, contento di sentire anche i vostri messaggi. Saluto intanto il nostro Paolo, davvero di cuore grazie per quello che scrivi e soprattutto contento di saperti all'ascolto di Radio Rock. C'è Simone che mi dà un po' di informazioni su come funzionava, se poi magari portavi in ritardo il film che avevi affittato o se magari non lo riportavi proprio, come qualcuno di voi mi raccontava. Sentiamo un po' Simone.
1: Guarda, carissimo amico mio, per quanto riguarda Blockbuster ti chiamava direttamente il gestore.
0: Ok.
1: Se poi ti dimenticavi qualche cosa ti arrivava la lettera proprio da parte, non di Blockbuster, signor Blockbuster.
0: Ok,
1: ti arrivava la lettera a casa che ti diceva: guarda, sei moroso, ce lo paghi o arrivano comunque vari solleciti. Certo, non è che potevano fare riscossione crediti, però insomma
0: certo, che arrivava il tipo muscoloso sotto casa,
1: ma capitava spesso che la gente si fregava il disco e non lo riportava o la videocassetta. Perciò diciamo che c'erano società di credito che si mettevano lì a telefonarti e dire: che facciamo? O se non ti arrivavano comunque sì, bollette da pagare, come si fa adesso in pratica.
0: No, ma infatti mi ricordo dei miei genitori terrorizzati, no? Tipo proprio con l'orologio: è scoccata la mezzanotte, dobbiamo tornare da Blockbuster, sennò ci fanno pagare un botto di penale. Stesse cose che più o meno ci raccontava anche il nostro Augusto, che poi giustamente sottolineava il fatto che magari non ti conveniva

0: neanche troppo, proprio a livello personale, nel senso da blockbuster ci andavi tutte le settimane, magari arrivava il weekend, ti piaceva affittare qualcosa, e se poi finivi nella lista nera, nella lista dei morosi, poi diventava un problema tornare in quel negozio e interrompevi un po' una cosa del genere. Comunque, grazie di cuore a tutti voi e per questi ultimi minuti e in generale per la reciproca compagnia di questa serata, che si sta per chiudere con un po' di biglietti in regalo. Sapete bene che domenica 18 di ottobre suonano le Gen alla Wishlist, e quindi prima di andare via ascolterò con voi una loro canzone e soprattutto mi segnerò nel caso i vostri nominativi e i vostri numeri di telefono. Le regole, tanto, no? Le sapete bene: 3899 106 600 attraverso WhatsApp, il vostro nome, il vostro cognome e la parola Gen, e poi nel corso delle prossime due settimane, nel caso sarete ricontattati non dall'ufficio sinistri del Blockbuster ma dagli amici della nostra redazione. Detto questo, godetevi la notte, godetevi soprattutto il weekend. Noi ci sentiamo lunedì sera.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: prova a fare zapping tra le altre radio. Chi suona la musica migliore?
1: La musica migliore?
0: Noi.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: official home of rock and roll.
1: L'unica che ti fa tremare lo stomaco.
2: Non accettiamo imitazioni.
0: Radio Rock,
3: tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
0: Brand new music.
6: Brand new music.
2: La musica nuova su